0: Kiss, kiss, what?
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Kiss Kiss. La musica più bella.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: di Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: ovviamente il nostro ringraziamento del venerdì è a chi?
1: A chi? Al Signore.
0: Al Signore. Grazie che al ci signor. Guarda dall'altro. Sì, thanks sì, sì, God sì. It's Friday.
1: Grazie mille Signore per averci dato anche questa settimana che si chiuderà col momento dance.
0: Certo,
1: del Pippo Pelo Show. Ci facciamo uno scherzo. Abbiamo tante cose da fare, ragazzi.
0: Intanto prima ce

0: Allora, grazie, buongiorno. Ieri mi è stato detto che dice, ma con la sigla avete fatto proprio il botto.
1: Ah, veramente?
0: Sì, sì, sì.
1: Ieri sei stato
0: un
1: in
0: ragazzo
1: giro
0: con la sua fidanzata. Mm-hmm. Mi hanno detto, con la sigla avete fatto il botto, la cantiamo tutti.
1: Ah, vedi.
0: La cantano gli ascoltatori.
1: Beh, ma quindi quello era il senso, farvi cantare, farvi liberare un po' dai pensieri, soprattutto al mattino presto, quando vi svegliate, quando fate i vostri rituali.
0: Rituali.
1: Prima di iniziare la
0: quando
1: giornata.
0: Quando Adriana fa la beauty routine, che comincia alle 3 della notte.
1: Mi sono cronometrata,
0: sì,
1: perché dovevo capire quanto tempo impiegassi per il make up,
0: sì.
1: In realtà sei minuti
2: giuro,
0: però non ha fatto il bidet,
1: ma
0: non si è lavata, 6 minuti senza lavaggio.
1: No, Pippo, ieri sera mi sono concessa uno scrub total body. E poi ho comprato la maschera per i piedi.
0: La maschera per i piedi.
1: Ho fatto la
0: Senti,
1: maschera per i piedi.
0: Senti, quando le compri la prossima, compri una per la faccia per Peppino. Gentilmente, che
1: no,
0: la devo piazzare.
1: Peppino Giuseppe D'Amelio è nel prime.
0: È vero, adesso sta nel
1: prime. In questo
0: prime.
1: Periodo
0: sì,
1: nel prime,
0: sì, sì,
1: per
0: sì.
1: Una serie di motivi che non
0: ma
1: possiamo spiegare alla radio.
0: Non sappiamo. Secondo me c'è una comare dietro.
1: O si è innamorato, diciamo, di Jessica, la nostra segretaria. Sai, le cose sul lavoro succedono,
0: è vero,
1: no?
0: Sì, perché adesso parliamo di relazioni sul lavoro.
1: Ma sì, allora, si tradisce dove e dove di più?
0: Pica tradisce sul lavoro, sì. Sì, sì.
1: Con chi?
0: Non lo so, l'ho visto, ho visto gli strani movimenti.
1: Con Ida?
0: Non lo so.
1: La nostra, no, la segretaria.
0: Con Ida Izzo?
1: Ida Izzo.
0: Ida, un bacio. Adriana, ti, insomma,
1: era un modo per salutarla in maniera affettuosa. Allora, perché ci si innamora e si tradisce sempre di più sul lavoro? Oltre il 60% delle persone ha avuto almeno una relazione sul posto di lavoro. L'infedeltà ovviamente nasce in maniera graduale, prima con un rapporto di confidenza, poi si chiacchiera rispetto alle problematiche del lavoro, si condivide lo stesso stress, le stesse lamentele.
0: Oh, esattamente quello che faccio a me. Manca solo la relazione, Adriana.
1: Pippo,
0: dobbiamo provvedere alla relazione.
1: Dobbiamo entrare
0: anche
1: in
0: Pica
1: relazione.
0: Anche Pica con Anna Chiara litigano, discutono.
1: Ma mai tra di noi non
0: manca
1: scatta
0: solo
1: la
0: relazione.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Vedi che è tutto un fatto chimico. Ora, al di là del contatto, un
0: ma
1: po' più profondo.
0: Ma sta relazione?
1: È un fatto che Pippo, allora lavori in radio da quanti anni?
0: 36 e mezzo. 36 e 3 mesi.
1: Mediamente si dice che una persona su due ha avuto una relazione o un rapporto
0: io sono
1: sul lavoro.
0: La parte del
1: di quelli che non ha mai avuto.
0: Che no, ma non esiste proprio per me.
1: Non ti sei mai innamorato, che ne so, di una nuova segretaria,
0: zero,
1: di una nuova stagista.
0: Zero. Tu lo sai che quando arrivano le segretarie nuove qui dentro c'è
1: sono miele.
0: Formicaio proprio lì all'ingresso.
1: Vabbè, comunque fatto sta che
0: potrei fare dei nomi su dei soggetti che sono sempre subito pronti.
1: Non so
0: pronti.
1: Se ti conviene, scusa.
0: Non mi conviene?
1: Secondo me no.
0: No, voglio salvare i rapporti con le mogli che magari ci stanno ascoltando.
1: Ah, con le mogli, non con loro, con le mogli.
0: Allora, di loro non me ne frega niente, mi dispiace per le mogli.
1: Pippo è una bellissima persona, continua ad esserlo.
2: Uno sfasciafamiglie.
0: Sono uno sfasciafamiglie. Sono notoriamente conosciuto per essere uno sfasciafamiglie.
1: Il pezzo Homewrecker parla proprio di questo, sfasciafamiglie. Rovina famiglie, Pippo
0: Pelo. E comunque
1: Pelo.
0: La signora del parcheggio mi ha detto che stamattina con questa camicia sono bellissimo.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ah sì, no, non aveva gli occhiali.
0: Sono uscito dalla macchina. Come siete sono uscito dalla macchina, perché già lei era seduta lì con sua figlia.
1: Sì.
0: Mi ha detto: come siete belle con questa camicia di lino! Grazie, signora.
1: E i polsi luccicanti
0: grazie
1: non
0: mille.
1: Li ha visti?
0: Grazie mille. Va bene, vediamo.
3: Senti, ti ho mandato le foto.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, un attimo, perché voglio dire le professioni quelle più a rischio, tradimento.
0: Più a rischio zoccolatura.
1: Allora, la sfera sanitaria, vabbè, manco a dirlo, medici, infermieri, sì. OS, eccetera, eccetera.
0: Adriana lì tradirebbe sicuro che lei c'ha il fascio, soffre il fascino
1: sì,
0: del
1: sì,
0: medico.
1: Sì, del camice bianco, sì. Del medico, venditori, periti informatici e broker finanziari, personale
0: l'Italia sicuro Adriana perché ci sono i soldi, broker
1: ci sono
0: finanziari,
1: i soldi. Personale addetto all'ospitalità e agli eventi,
0: l'Italia direbbe sicuro che ci sono le influencer, gli influencer, le
1: ma
0: cose.
1: Che dici, gli eventi ci
0: Adriana
1: siamo anche noi dentro,
0: anche qui poi
1: hostess e piloti,
0: l'Italia direbbe sicuro il fascio della divisa,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: le piace
2: viaggile
1: sì,
0: moltissimo, poi ancora
1: manager e corporate,
0: e che fai un manager non lo fai, e per fai? Anche lì Adriana tradirebbe sicuramente
1: ristorazione e hotel sì,
0: eh
1: ma,
0: sì ma sicuramente un bello chef.
1: No, solo se proprietari di hotel. Grazie, facciamo andare la musica.
0: Vabbè, ma gli chef stellati hanno i loro ristoranti,
1: vabbè, però,
0: quelli importanti,
1: però,
0: lo sai, anzi.
1: Certo.
0: Magari guadagnano più degli hotel.
1: Vabbè, sicuramente. Allora andiamo sotto la doccia. Avete mai tradito o avete che ne so, perché è molto più difficile parlare di se stessi. Avete notato accoppiamenti vari
0: sul lavoro?
1: Al lavoro?
0: Allora, sul vostro lavoro come va? Sinceramente, voi siete coinvolti sentimentalmente o siete stati coinvolti in qualcosa o chi vi sta di fronte sulla scrivania, chi vi sta al piano di sopra.
1: Avete un'altra azione, o la vostra attuale moglie, il vostro attuale marito è proprio un collega.
0: Esattamente. Va bene, andiamo avanti. 347 490 0042, rispondete sempre con gli audio, così facciamo due chiacchiere e vi ascoltiamo.
2: Le canzoni sotto la doccia
0: ti brucerai. Che bella.

0: Bellissima questa canzone.
1: Veramente un incanto, una meraviglia.
0: Adele, allora, un cantante pure tradirebbe, perché sicuramente è il fascino del cantante.
1: Ma con i cantanti no, Pippo.
0: Ah no, non ti piace.
1: A meno
0: no?
1: che non sia Harry Styles.
0: O Cesare Cremonini.
1: O Cesare, sì, sì, sì.
0: Cesare, sì. È nomen omen, cara Adriana.
1: Ma un'avventura, perché lo sai che lui è un po' folle.
0: La botta e via. Piccola stella senza cielo, era il 2003, la cantava e la canta anche oggi Luciano Ligabue.

0: queste indagini, anche il fatto che per esempio Anna Chiara ultimamente presenti dei look, degli outfit molto sexy quando viene a lavoro.
1: Diciamo più
0: tipo
1: che
0: l'abito
1: sexy,
0: lungo con lo spazio,
1: audaci,
0: Anna Chiara è diventata audace.
1: Pippo, è bello anche non proprio consumare una relazione o il flirt, ma anche fare un po' da profumieri.
0: Ah sì, fa sentire
1: la profumiera,
0: faccio sentire l'odore ma non te la do.
1: Così la giornata lavorativa diventa un po' meno pesante, meno pressante.
0: Adriana è la regina dei profumi.
1: Sono la regina, sì.
0: Adriana diffonde profumi nei corridoi,
1: sì.
0: Gente con i suoi piedi in mano, gente
1: è
0: con
1: vero,
0: le cose, esattamente.
1: È vero, ma tutto nella più totale ingenuità, senza malizia.
0: Sicuramente.
1: Senza malizia.
0: Se
1: allora
0: vuoi ti faccio delle foto quando ti faccio vedere l'ingenuità degli altri.
1: Ah, vuoi fare le foto agli altri mentre fanno delle cose?
0: Sì. Va bene.
1: Allora,
0: andiamo,
1: sentiamo
0: avanti
1: un po' cosa ci state raccontando in merito.
2: Ciao, buongiorno. Io sono stata tradita. Ho perso proprio il mio compagno perché lui si è messo con la sua collega.
0: Okay.
2: Non dimentichiamoci il settore scuola, perché gli insegnanti sono molto furbetti,
1: Ma non si tratta di essere furbetti, si tratta di trascorrere un certo numero di ore insieme.
0: È vero, sì.
3: Ragazzi, ma voi non immaginate proprio quello che succede in aeroporto. Mamma
1: mia,
0: non abbiamo menzionato gli aeroporti. Dove
1: no,
0: si lavora?
1: Hostess e piloti, immagino che riguardino anche gli aeroporti.
0: Esattamente, prego.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Io ammetto, ho tradito mio marito col mio capo. Scherzo, mio marito è il mio capo, però.
1: Ah, tuo marito è il tuo
4: quando
1: capo.
4: Quando prima lavoravamo in contesti separati, lui ristorazione come cameriere per eventi e io cameriera piani in un albergo, le proposte indecenti letteralmente non sono mai mancate.
0: Non sono mai mancate.
4: Solamente che siamo due persone estremamente corrette che ci diciamo sempre tutto e quindi non ce n'è mai fregato nulla di terze.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: Allora, esiste anche una quota di clandestinità. Il 40% degli intervistati ha ammesso di aver tradito il proprio partner con un collega di lavoro. Inoltre il 50% ha confessato di aver intrattenuto dinamiche di flirt più o meno esplicite all'interno del proprio ambiente professionale.
1: Ma
0: 50%,
1: certo,
0: come tu dicevi, uno su due.
1: Su due.
0: Mamma mia.
1: E noi facciamo parte di quell'altra.
0: Facciamo parte, almeno io sì. Ma, non
1: ma
0: so
1: pure
0: tu.
1: Pica, credo.
0: No, sì, pica in radio.
1: Ma
0: di
1: che cattiveria?
0: Fatto
1: io
0: le
1: sì,
0: marachelle.
1: Tu non lo so.
0: Adesso non si capì. Allora, qua nessuno dice la verità. C'è poca sincerità. Avverto poca sincerità in questo studio oggi. Comunque 347.
1: Ah, ti riferisci a voi due?
0: No,
1: voglio dire.
0: A voi due, a Peppino pure. 347 490 0042. Grazie a voi per averci risposto su questo argomento, che è un argomento che scotta, Adriana.
1: Sì, ma poi perché sul lavoro è facile? Perché trascorriamo più tempo al lavoro che fuori, che in ogni altro contesto.
0: Mi sei entrata nell'anima, on my soul.
1: Bruno Mars.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss. Mi manchi ma
3: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
4: Kiss, kiss.

0: Anita. Anita.
1: Sì, sì, li ho visti in tour insieme ed era il momento che aspettavamo.
0: È molta estate, no?
1: Molto, Fa molto estate. Allora... E a proposito d'estate, Pippo, un po' non ci allontaniamo troppo dai flirt sul posto di lavoro, ma andiamo nella sfera delle amicizie, quelle tra uomo e donna. Lo sai che se io ti considero amico... No, tu potresti non considerarmi tale e sopravvalutare la nostra amicizia.
0: Assolutamente
1: sì. Gli uomini tendono a sopravvalutare sempre l'interesse delle loro amiche.
0: Sì, è vero.
1: Ma perché? Ma perché ci avete sto cervello, sti neuroni?
0: È perché, diciamo...
1: siamo amici, la regola dell'amico esiste.
0: Non è un problema di neuroni, è un problema di ormoni.
1: È un problema di ormoni.
0: Dipende dalla quantità di ormoni espressi per ogni amico.
1: Anche un po' di autocontrollo, ci vuole l'autocontrollo, arriva dal cervello, dalla mente.
0: Ma siamo animali, in fondo siamo animali, Adriana.
1: Allora,
0: sei molto animalier.
1: No, stamattina non tanto.
0: Non tanto, sì.
1: Sexual overperception bias. Il bias, aspetta, ve lo dico in italiano. Il bias, perché noi prendiamo sempre in prestito, insomma, questi termini.
2: Che
0: parete? Esattamente.
1: Siamo parenti.
0: Quindi che puoi dire con
1: il
0: questo
1: bias di no, è il bias di sovrastima sessuale, cioè sopravvalutano praticamente anche una carezza. Magari io te la faccio
0: così,
1: senza nessun secondo
0: nessun
1: fine,
0: interesse.
1: Senza nessun altro scopo, e invece tu però forse.
0: Però io credo che noi uomini siamo un po' più rispettosi dell'amicizia di voi donne. L'amicizia proprio, se nasce l'amicizia la rispettiamo.
1: Ma
0: secondo
1: non
0: me
1: è vero.
3: Forse
1: sì,
3: è il contrario,
1: è il
0: ma
1: contrario.
0: Perché non nasce un'amicizia lì? Quella non è un'amicizia, quella è un'attrazione, è diverso. Voi state parlando dell'attrazione, cioè del fatto che tu puoi essere una donna attraente, tu o chiunque altra può essere attraente e magari fa la carezza alla persona sbagliata che non è un tuo amico. Ma se è un tuo amico, e tu ce l'hai anche degli amici,
1: tre amici,
0: no?
1: Maschi, sì, storici, con i quali non c'è mai stata nessuna tensione sessuale.
0: E parliamo così chiaramente di questa cosa, perché spesso poi le donne sono amiche di uomini omosessuali, cioè che,
1: no, sono eterosessuali.
0: Che hanno, diciamo, tendenzialmente scelgono partner del proprio sesso, mentre invece qui stiamo parlando di amicizia tra uomo e donna, quando, diciamo, le due persone sono
1: persone
0: eterosessuali che ipoteticamente potrebbero essere attratti dall'amica o dall'amico.
1: Sì, parliamo di persone attratte dal sesso opposto. Allora, la prima domanda che vi facciamo è: sinceramente, avete un amico? Se sei uomo, hai un'amica donna? Se sei donna, hai un amico uomo? 347-490-0042. E poi, soprattutto, se vostra moglie ha un amico, voi lo sapete? Se vostro marito ha un'amica, voi la conoscete?
0: Sì, sì, Adriana l'altro giorno ha detto,
1: io
0: tranquillamente se esco con un amico, Luca non mi dice niente, e io gli ho chiesto, un amico eterosessuale? Sì, sì, e se Luca esce con un'amica eterosessuale? Ah no, non esiste.
1: Ma vuole tornare senza le gambine a casa?
0: Vedi, esattamente. Quindi
1: no, ma
0: di che
1: aspetta,
0: cosa stiamo, ma di che stiamo
1: lui mi
0: parlando?
1: Ha già incontrata che avevo questi amici e che quindi sono diventati amici anche suoi.
0: Ma non c'entra niente, è una scusante.

0: rapporto.
1: In realtà è vero.
0: Vabbè, anche tu c'hai le amiche. Tu hai un sacco di amiche.
2: Sì.
0: Con le quali non hai mai avuto un, verso le però, quali non hai mai avuto attrazione sessuale.
1: Però è difficile che io vada a mangiare una pizza da solo con la moglie di un mio amico.
0: No, non parliamo di moglie di amici. Esatto. No, amiche tue, non moglie di amici.
1: Però tu, allora, io con i miei amici vado a mangiare la pizza e la moglie magari sta a casa con altre amiche, eccetera, eccetera. Però le mogli non vengono a mangiare la pizza con me. Hai capito?
0: No, non stiamo parlando delle mogli, stiamo parlando delle tue amiche. Tu vai spesso a cena con le amiche.
1: Ma amiche che non sono sposate, che non. Quindi che hanno. No, c'entra questo.
0: C'entra lo status. C'entra se è un'amica con la quale.
1: Ma se escono due persone single da sole. È normale, ci può stare che escano perché sono amici e non hanno nessun tipo di attrazione.
0: Perché sono amiche, basta, esatto. Questo volevo dire. Hai delle amiche con le quali non hai nessun affair sentimentale o sessuale. Ma sentiamo cosa ci stanno dicendo.
3: L'amicizia tra uomo e donna
0: non esiste.
3: Ma non è vero. Ma non esiste proprio. O non sono amici vero. Di proprio infanzia che allora ci cresci insieme. C'è un tipo di rapporto. Oppure un'amicizia che nasce da oggi e domani tra uomo e donna non esiste, perché l'uomo ha sempre un secondo fino, cioè portarti a letto.
1: Portarti a letto, Adriana.
0: Quindi
1: questo
0: lei
1: vale
0: è
1: anche
0: di
1: per
0: questa
1: te.
0: Teoria.
4: Io ho un'amica storica che poi è diventata amica anche della mia fidanzata, con la quale insomma faccio di tutto, nel senso che vado alle terme, vado in vacanza.
0: Ok.
4: E non c'è mai stato nessun tipo di problema con la mia fidanzata.
1: Non c'è mai stato problema. Ciao Lorenzo, mai stato un problema con la sua fidanzata.
0: Però è un'amica storica che
1: però
0: conosce perfettamente la sua
1: Luca
0: fidanzata.
1: Se Luca avesse un'amica storica eterosessuale,
0: ma ce l'ha l'amica storica.
1: Se esce una volta in più cominci a infastidirti.
0: Però la regola è che deve essere. No, non lo posso dire perché faccio la radio, non lo posso dire.
1: Che vuoi dire? Deve essere più brutta di te?
0: No, non il paragone con me. Non deve essere avvenente.
1: Non deve essere avvenente. Beh, se è una che mette, che ne so, minigonne con un fisico statuario, tizze importanti, Luca non può uscire con la mia. No.
0: Non può averla la mia.
1: Ma che significa?
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Valeria da Napoli.
1: Ciao Valeria.
5: Ce l'ho un amico, è il mio migliore amico, però è anche il mio compagno.
0: No.
1: Ma cosa ha detto alla fine?
0: Ma era sempre lei? Aspetta, sì. Ma la fai
6: ciao
0: sentire?
6: Ragazzi, buongiorno,
0: no.
6: Sergio.
0: Vale
6: avete
0: questo,
6: ragione entrambi. Perché se c'è una vera, vera amicizia, che sia una donna l'amica, che sia un uomo, è un'amicizia e basta. Io ho avuto un'amica in passato, che era come
1: una
6: sorella. Ma eravamo assieme 24 ore al giorno, non è mai successo niente. Poi una domenica, non so per quale motivo, ci siamo trovati praticamente a letto ed è finita completamente. Cioè io l'ho rivista dopo 9-10 anni, perché abbiamo cambiato paese, e questa praticamente ha fatto finta di non, io l'ho salutata, ha fatto finta di non conoscermi.
1: Vedi, no, addirittura ha cambiato
6: ecco
1: paese.
6: Ecco perché dico, come ha ragione Pippo, se nasce veramente una vera amicizia,
0: sì,
6: che sia uomo, che sia donna, non cambia niente. Amicizia. Punto e basta.
1: Amicizia, punto e basta.
0: Appunto, non bisogna mai poi farsi prendere
1: così
0: da altri istinti. Va bene, allora anche Marco dice: io avevo un'amica, sembrava tutto tranquillo, quando poi ho iniziato a provare attrazione verso di lei.
1: Sono
0: fatto avanti, ho avuto un bel due di picche, è finita l'amicizia, mai avuta la relazione con lei.
1: E mai avuto un'amica, perché non ne puoi avere.

affitto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand

0: Lady Gaga, la canzone Runaway, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso sentiamo al telefono
1: Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti e a tutto Radio Kiss Kiss.
1: Allora, caro Giovanni, oggi io e Pippo parliamo come due gemellini.
0: Paola e Chiara, sì, all'unisono.
1: Dovremmo toccarci il nasino quando diciamo...
0: Ma volevo toccarci un'altra cosa?
1: Dopo ti faccio il popi popi come si deve.
0: Ti faccio vedere io il popi.
1: Senti Giovanni, raccontaci questa tua teoria abbastanza singolare, ma sicuramente condivisa da tanti uomini, prego.
2: Sì, sicuramente, allora non sono piccolino, diciamo sono quasi alla soglia dei 50 anni, quindi
1: vabbè,
2: un, okay. D'esperienza,
1: un uomo d'esperienza
2: ce l'abbiamo. Allora per me la mia teoria, sì. Adriana, quello che tu dici, che hai tutti quei amici.
1: No, ho tre amici. Tre amici.
0: Allora, tu dici che Adriana se li è fatti questi amici prima di diventare amici.
2: Allora, può essere tu amico di una donna.
0: Sì, è vero.
2: Che non c'è nessun tipo di rapporto se tu alla donna non piaci o la donna a te non piace. Cioè, una cosa reciproca. Io c'ho due carissime mie amiche, alla base di questo buon rapporto, ma sono strettissime, è stato un rapporto che noi abbiamo avuto.
0: Quindi tu stai dicendo che per esempio Mino, l'amico di Adriana, che
1: ciao Mino, è, diciamo, amici da 30 anni.
0: Amico da 30 anni, Adriana dice di frequentare, eccetera, eccetera, stai dicendo che Mino è un cesso, quindi per questo Adriana non prova nessuna attrazione.
1: Non è un adone.
2: Perfetto. O perché Adriana non piace, o perché non piace a Pino. Ma da premettere, può essere che lui dopo 40 anni si dichiarerà con Adriana.
0: Ah,
1: dopo 40 anni
0: si dichiarerà.
1: Ma che si dichiarerà?
0: Sì, hai ragione.
2: Adriana, tu mi piaci da una vita. Ma sai quando ce ne sono
1: viste? Sì, ci sono state di queste. Non è il mio caso, te lo posso garantire.
0: Sì,
1: Giovanni.
0: Sì, dichiarerà.
1: Giovanni, quindi tu, allora, prova un attimo a sintetizzare la tua teoria in maniera tale che venga compresa
2: allora,
1: da tutti.
2: Non esiste, alla base
1: di un'amicizia c'è sicuramente un rapporto sessuale, giusto?
2: Alla base di un'amicizia.
1: Prima si va a letto
2: sessuale.
1: E poi dopo, tolto lo sfizio, si potrebbe passare all'amicizia.
2: Assurdo. Si stringe più un'amicizia con chi si è avuto un rapporto che con chi non si è avuto. Perché
0: vedi.
2: Nel rapporto si arriva a un'intimità tale che poi tra di loro non c'è una
0: quindi
2: forma
0: Adriana, se
2: di
0: tu oggi torni, chiami il tuo amico
2: fiducia,
0: Mino.
2: Cioè tu la fiducia che hai con una persona che hai avuto un rapporto, non ce l'hai con chi non ha avuto il rapporto.
0: Esatto, tu oggi devi avere un rapporto con il tuo amico Mino, lo dici pure alla moglie, e così rafforzate la vostra amicizia, giusto? Giovanni?
2: Sì, certo.
1: Scusami Giovanni, ma allora ascolta, tu adesso sei sposato, fidanzato, hai una relazione?
2: Sì, sposato.
1: La tua moglie lo sa che queste tue amiche storiche in realtà sono state anche amiche prima di letto?
2: Assolutamente no, impossibile.
1: Adesso
2: non si potrebbe capire, la cosa non si potrebbe capire.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Non so se gli altri...
2: potete
1: commentare in tempo reale, lo diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno
0: comunque,
1: seguendo
0: allora
1: in questo
0: devi
1: momento.
0: Devi sapere che Adriana è tutta ipocrisia. Nella realtà non è vero che lei è tutta sta amicizia, cioè a lui serve lei, a lei serve lui, ma sta amicizia, sta cosa non è vera.
1: È un'amicizia, ci aiutiamo a vicenda, magari non ci vediamo sempre, non ci sentiamo sempre.
0: Ma non lo caghi mai!
3: Bravo Pippo! Tu hai ragione!
1: Voi siete invidiosi e rosiconi.
0: Che ipocrisia.
1: Allora,
0: vabbè, Giovanni, grazie per aver smascherato Adriana in diretta. Grazie mille.
2: ciao.
0: Grazie Giovanni. Allora, devo saltare. Ieri sera mi hanno accompagnato nella mia scorribanda da Salerno alla Calabria e ritorno.
1: Sì.
0: Giancarlo con Antonella e la piccola Sara. Quindi li voglio salutare tutti e tre perché stamattina ci stanno ascoltando. Non so se anche guardando. Quindi li salutiamo e li abbracciamo.
1: Loro sono venuti a prenderti. Ti hanno portato lì in Calabria.
0: Mamma mia. Sono stati molto carini. Ma sono venuti per colpa mia, perché altrimenti non sarebbero manco venuti, che anche loro si svegliano molto presto.
1: E allora salutiamo questo trio, mamma, papà e bambina, e un bacio grande a voi, seguiteci sempre.
4: Ogni mattina è una storia nuova

0: si sente ingalluzzita da questa canzone e ci dà l'Orosco Petro.
1: Ma sì,
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, sentiamo la paesanella cosa ha da dire oggi. Prego.
1: Sono anche vestita
0: da paesanella.
1: Non vedo l'ora.
0: Manca una sporta in testa.
1: Non vedo l'ora di tornare al mio paese e sedermi sulla sedia con la signora.
0: E le lenzuola sempre stese. Pure
4: sempre. La cucina.
0: Questa no. È la mamma di Adriana che deve preparare la cucina.
1: Allora Pippo, oggi è venerdì, ci prepariamo per il weekend e vogliamo sapere come sono le nostre affinità.
0: Sì.
1: Di coppia.
0: Ma chi lo vuole sapere? Vogliamo sapere? Ma perché interpreti i desideri degli italiani? Io potrei fare anche senza. Posso
1: allora, vediamo i segni top e i segni flop.
0: Ah, vogliamo sapere.
1: Guarda lui com'è interessato.
0: Madonna mia, Pippo.
5: Vuoi sapere cancro gemelli com'è?
0: Mamma, Peppino,
1: ora te lo dico,
0: io
1: ora te lo dica. Ora te lo dica.
0: Ora te lo dica.
1: Andiamo, va. Le affinità del weekend, chi si piglia e chi si piglia
0: a
1: pesci in faccia. No, è proprio il claim, Pippo. Sarà il claim, un altro claim, diciamo, delle affinità. Allora.
0: Ma quali claim? Fa sigle.
1: Tutto da sola. Allora, Ariete, Leone, Sagittario. Attenzione, i segni di fuoco. Top con bilancia, quindi questi tre segni nel weekend sono assai compatibili con la bilancia. E invece flop con Vergine. Allora, quindi Pippo, tu sto weekend non devi frequentare un Ariete, un Leone o un Sagittario. Va bene, ce li hai?
0: No, non mi ricordo. Ma
1: non ce li hai, ok, no. Va bene. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Top con Scorpione, qua si parla proprio di attrazione fatale. Flop invece con gemelli, ok? Quindi top con Scorpione, flop con gemelli. No, Toro, Vergine e Capricorno.
0: Cari ascoltatori, se non state capendo niente, siete autorizzati a dirlo, ci mancherebbe, anzi, ditelo. Allora, ma che stai dicendo?
1: Segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. Vanno d'accordo sto weekend, più facile di così, con Leone. E invece non andranno per niente d'accordo con Cancro, ok?
0: Ah, vedi?
1: È chiaro? Loro stanno capendo.
0: Ah, va bene.
1: Allora, segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Top con Capricorno. Flop con Sagittario. Allora,
0: perché
1: tu
0: mi guardi? Cosa vuoi che ti dica?
6: Mestiere questa.
0: Esattamente. Questo non sappiamo se
1: basta,
0: sei del mestiere.
1: Finito. Avete capito qualcosa? Era un esperimento. Se non l'avete capito, non lo rifacciamo più, va
0: allora
1: bene?
0: Allora aspetta, c'è un messaggio che ti voglio leggere su di Stefano, che dice: Adri, non si capisce niente, Pippo, ti prego, fai qualcosa. Ora la zittisco, non so come. A pesci
1: allora,
0: in faccia, l'ha detto lei.
1: Allora sì, è facile. Ariete, Leone e Sagittario, va d'accordo questo weekend con Bilancia. Non va d'accordo con Vergine. Toro, Vergine e Capricorno, va d'accordo con Scorpione e non va d'accordo con Gemelli. Gemelli, Bilancia e Acquario vanno d'accordo con Leone, ma non vanno d'accordo col Cancro.
0: Mamma mia.
1: Cancro, Scorpione e Pesci va d'accordo col Capricorno e non col Sagittario.
0: Tua sorella con chi va d'accordo?
1: Mia sorella con nessuno.
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, devo salutare un ascoltatore che credo si chiami Omar. Omar Trovato, che ha scritto: effettivamente oggi non sto capendo nulla, forse è troppo presto per essere così complicati negli argomenti.
7: Amru Carmen, non sto capendo niente.
1: Allora, Marco dice: sto piangendo dal ridere. Eppure abbiamo fatto ridere, va bene.
0: Ma non volevamo farvi ridere, volevamo una cosa seria.
1: Se non viene bene, facciamo ridere, ci piace.

0: di Van Halen, il mitico Michael Jackson con Beat It dal 1982 su Radio Kiss Kiss. Ma Adriana, io mi sto ballando sotto. Non vedo
1: sicuro
0: l'ora.
1: Sicuro che sia ballare,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: verbo?
0: Sì, me la sto facendo sotto la musica dance, ragazzi. Non ce la faccio più, dai, non riesco a trattenermi.
1: Dobbiamo dare un ritmo a questa giornata, a questo inizio di weekend, a
0: vietato
1: questo venerdì.
0: Vietato il popi oggi, sappilo.
1: Allora, Pippo, è come i bambini. Quando dici ai bambini non puoi farlo, i bambini lo fanno il triplo.
0: Esattamente.
1: Ok, quindi oggi tripla scarica di popi popi, ma soprattutto sta per arrivare il nostro tanto atteso momento dance.
0: Sappi che mi girerò oggi quando farai il momento popi popi.
1: Ti girerai di
0: dai, non ti preoccupare,
1: teretano, oppure di
0: girerò il mio corpo, farò una rotazione su me stesso.
1: Ah, ok, ok.
0: E vedrai che improvvisamente resterai senza parole.
1: Va bene, allora, va bene. Tutto questo è visibile su Kiss Kiss TV.
0: È risibile su Kiss Kiss TV.
1: Il nostro canale è il 158. Potete vedere noi come improvvisiamo dei movimenti.
0: Noi siamo bravi, improvvisiamo.
1: Molto sì. Scoordinati, ma soprattutto potete.
0: estremamente scoordinati, un po' cringe. Aggiungerei anche questo. Siamo
1: e
0: un
1: poi
0: po' cringe.
1: Potete mandarci delle note vocali al 347-490-0042. Sempre i vostri feedback sulla musica, il vostro gradimento. Ma adesso, come si fa nelle migliori trasmissioni?
0: Mettiamo la sigla.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento
3: dance. Momento dance. Kiss kiss.
0: Vai, parti col momento dance.
1: Oh!

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: E sulla statale 106 Ionica da questo momento non ce n'è più per nessuno.
2: Dai, scatenatevi con i messaggi.
0: Finalmente.
1: Ok, i vostri messaggi al 347-490-0042.
3: Aspetta che arrivo.

0: Quanto è trash, Adriana?
1: Assai! No, vabbè.
2: Ciao Radio Kiss Kiss!
0: Ciao!
2: Sono Giuseppe da Mirandola! Ultimo giorno di lavoro!

0: fine in cielo.
1: Siamo parenti.
0: Mamma mia.
2: Avrei voluto essere una di loro, le Paradiso.
3: Ciao, Chris. Aspetti, venerdì per il momento dance.
0: Ma bravo, brava.
2: Piccoli, grandi.
3: Ciao, Pippa Diana, sono Benedetta e aspetto tutti venerdì per fare il momento dance.
0: Ma brava Benedetta, brava Benny.
4: Ciao, Radio Kiss Kiss, noi stiamo andando a lavorare, ma per fortuna ci siete voi con questo venerdì dance.
0: Venerdì
4: ciao,
0: dance.
4: Bacione da Antonio e Eliana.
2: Ciao,
0: grazie
2: voi.
0: A voi. Che belli che siete.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Momento dance spettacolare.
0: Tizi Picca si è superato oggi, bravo.
6: Vamos, dance, dance, vai Pippo, vai Diana, vai,
0: vai
6: Picca,
0: vai,
6: dance,
0: vai,
6: dance,
0: yeah,
6: dance.
0: Oh,
3: Buongiorno, Sofia da Bologna.
0: Ciao Sofia.
3: Ultimo giorno di centro estivo.
2: Oh, finisce finalmente
0: Sofia.
2: Pure il centro estivo. E
0: bella.
2: Si va in vacanza.
6: Dai Pippo, dai Adriana.
0: Dai, dai. Ma sì ragazzi, il venerdì ci divertiamo.
2: Anzi,
0: col momento
2: siamo
0: dance.
2: Esauritissimi di venerdì.
0: Kiss kiss
2: venerdì. Ciao, kiss kiss a voi.
7: Ci voleva proprio il momento dance per tirar sul morale a me. Popi a tutti.
0: Popi a tutti.
6: Dai Pippo, spogliati.
0: Come spoglio,
2: minaccia
0: Adriana.
2: Sempre
8: Adriana, vai Pippo
0: Adriana,
8: chissà
0: mi spoglio
8: tutti, alla grande.
2: Ciao
0: ragazzi, grazie, che bei messaggi
9: Pippo e Adriana, fantastici, ma vogliamo parlare di quanto è super Picca DJ.
0: Sì, grazie. Se la suona e se
10: Pippo,
0: la canta.
10: Ciao Adriana, sto in macchina, sto ballando, sto correndo, dove sto andando?
0: Alla
10: il weekend.
0: Grazie.
8: Schissa a tutti, Giovanni da Vietri.
2: Ciao Giovanni.
3: Ciao Pippo, ciao Diana, adoro il momento dance.
0: Adoro. Aura.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, grazie mille per questo regalo di compleanno con il momento dance.
2: Auguri.
0: Auguri, tanti auguri per il tuo compleanno.
2: Buon compleanno davvero. Poi.
0: Poi.
11: E come
0: perché
11: dice.
0: Poi.
11: Ligabue,
0: poi.
11: E venerdì non rompete i coglioni.
0: Bravo.
11: Bravo. Radio Kiss Kiss.
2: E inoltre. No, volevo dire
0: no, inoltre torna venerdì prossimo il momento dance. Sarà l'ultimo di questa stagione estiva,
2: beh,
0: ragazzi.
2: Sì.
0: No, poi torneremo a settembre, per cui torneremo col momento dance anche a settembre. Non è che noi
2: sì,
0: chiudiamo.
2: Sì. Comunque
0: voglia.
2: Grazie, perché davvero siete stati in tanti, numerosissimi a mandarci una.
0: Torneremo col momento dance anche a settembre. Non è
2: con...
0: che noi
2: sì,
0: chiudiamo.
2: Sì. Comunque
0: voglia.
2: Grazie, perché davvero siete stati in tanti, numerosissimi a mandarci una nota vocale.
12: Momento dance, tutti i giorni.

Chissà a te che ti alleni da mesi per la prova costume. Farai invidia a tutti in spiaggia. Chissà a te che improvvisi un corso di nuoto per la tua bambina. Perché adora stare in piscina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: con un rumore, no?
1: Sì, sì, aspetta.
0: L'hai prodotto tu questo rumore? Ma che stai facendo con sta lingua? Ma che
1: allora, Pippo, quando passo io vorrei gentilmente che tu mi inserissi questo pezzo.
0: Dove te lo dovrei inserire? Perdonami.
1: Tu hai il cellulare.
0: Tu hai inserito. Cioè, siamo per strada, dove
1: passo,
0: lo inserisco?
1: Io passo nei corridoi della radio, tu mettimi questo pezzo.
0: Ma dove te lo metto? Dove? Esattamente.
1: Sotto il cellulare, me lo fai partire un attimo, io passo.
0: Non è che io ho una regia con me quando vado in giro. Ma che...
1: Allora lo chiediamo a Pica. Ah. Vabbè, comunque era Dracula, molto molto bello.
0: Dracula, eh?
1: Impala e Jenny.
0: Ah,
1: sì, sì, era giusto per dare l'informazione esatta della musica che passiamo.
0: Allora, stiamo per ascoltare un rumore forse prodotto da Adriana.
1: No, no, non lo
0: perché
1: so.
0: Perché quando c'è il momento
1: credo.
0: Dance, lei vive di gas, per cui attenzione, sentiamo che rumore è. Ecco, allora, dobbiamo regalare i gadget a chi indovina cos'è questo rumore. 347 490 0042 WhatsApp audio, partite subito. Che rumore è? Lo ripeto, 347 490 0042. Abbiamo il pacco gadget pronto, lo nasconde Adriana nei suoi armadietti qui fuori,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Ah, pensavo tu nel tuo ripostiglio.
0: No, no, no, no.
1: Lì
0: no.
1: C'è il deposito.
0: Io ho il deposito. Qui fuori, sempre nel ripostiglio. Ognuno ha il suo ripostiglio
1: però,
0: personale.
1: Però, Pippo ed io, da qualche tempo a questa parte, durante questo gioco, abbiamo deciso un po' di metterci alla prova. E quindi...
0: Proviamo, non sappiamo
1: non
0: cos'è.
1: Non lo sappiamo cos'è. Allora, proviamo a indovinare.
0: Per il momento non diamo indizi.
1: Siamo due
0: perché
1: schiaffe.
0: Magari hanno già indovinato.
1: Eh sì.
0: Al 347 490 0042. Ricordate che non valgono i messaggi di testo, quindi dovete mandare un vocale. Prego, Pica. Che sarà mai, ragazzi?
1: Tra un po' diamo qualche indizio, però adesso proviamoci così.
0: Io non riesco proprio ad immaginare. Mi fa venire un po' di, non lo so, quella sensazione del dentista, per esempio.
2: Buongiorno, kiss a tutti. Stefania da Pesaro.
0: Ciao,
2: una avvitatore, un trapano avvitatore.
0: Un trapano avvitatore non lo è.
1: No, no.
0: Buongiorno, grazie mille.
2: Buongiorno, sono Emanuela da Cortona e l'oggetto è un avvitatore.
0: Un avvitatore non lo è, mi dispiace.
1: No, no, no.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Sono Mauro della provincia di Cagliari. È un avvitatore a batteria.
0: No, tutti con l'avvitatore.
1: Io non
0: detto
1: l'avrei
0: che
1: mai
0: non
1: detto,
0: lo è.
1: No, no, no.
0: Andiamo avanti.
4: No, Stefania da Roseto al Fortore, per me è un rumore di mixer.
0: È un rumore di mixer, non lo è.
1: No,
0: no, andiamo avanti. Che rumore sarà? Gli italiani stanno inviando messaggi numerosissimi. Vedo che il nostro numero di WhatsApp sta impazzendo perché nessuno è riuscito ancora ad indovinare di cosa trattasi.
5: Buongiorno, sono Monica dalla Sardegna e secondo me è la macchinetta del caffè.
0: La macchinetta del caffè non lo è. No, no, no, no, no, no. Andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo e Adriana, sono Ambrogio da Sorrento. È una stampante.
0: È una stampante? No.
1: No.
0: No, no, no, no, no.
1: No, però.
0: No!
1: No.
0: No,
1: però.
0: Però niente.
1: Però,
0: no.
1: però.
0: Andiamo avanti.
1: Allora,
0: si è bloccato WhatsApp.
1: Sì, abbiamo WhatsApp bloccato perché abbiamo un grossissimo flusso in entrata di messaggi vocali di chi prova ad indovinare e di chi prova ovviamente ad aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss. Sì. Facciamo risentire un attimo il rumore?
0: Addirittura
1: sembra un suono così vintage, eh? Vabbè, andiamo.
7: Buongiorno, sono Patrizia Nicce e uno spremi agrumi.
1: No, non è lo spremi agrumi. No, no.
0: Vai,
1: no. Sentiamo ancora?
0: Va, però perché qui, ragazzi, veramente non si capisce, io non riesco a capirlo. Ci sto provando a dirle tutte. Allora, fa un movimento, va avanti e indietro, come tutti noi del resto. Cioè, anche noi andiamo avanti e indietro. Che indizio è? Fa un
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Massimo da Capua. Per me è il rumore di una fotocopiatrice.
0: Non è il rumore di una fotocopiatrice.
1: Sai che avevo pensato anch'io la stessa cosa?
0: L'avevo detto anch'io, ma mi è stato detto di no.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un fax?
0: Un fax,
1: potrebbe
0: no.
1: essere un fax.
0: L'ho detto
1: no.
0: anch'io.
10: Fotocopiatrice Michela da Cuneo.
0: Ciao Michela da Cuneo.
1: Quasi,
0: non
1: ci
0: è
1: dicono
0: una fotocopiatrice,
1: quasi.
0: Mi dispiace.
1: Il notaio che è lì di fronte a me dice quasi, potrebbe esserlo.
11: È quel genere.
1: È quel genere. Ok. Però
0: okay.
1: È vero che è un suono vintage, è vero.
0: Sì.
1: Perché ho letto il secondo indizio.
0: Ma che è la TAC? La macchina della TAC?
1: È uno strumento tecnologico in disuso. Ecco perché aveva questo suono un pochino datato di altri tempi.
0: Sì, sembra una TAC però. Allora, di solito si usa insieme a una stampante anche.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Ferrara. Secondo me è una Polaroid quando scatta la foto la emette. No.
0: A chi dobbiamo dare questi gadget? Io questo pacco a chi lo do?
12: Giuseppe da Salerno, è una stampante 3D.
0: No, Adriana, ho questo pacco, a chi lo do?
1: E a chi lo dai? Non lo so. Noi qua non lo vogliamo.
0: Vediamo.
1: Dire a chi li avrà. Vedi a chi devi darlo. Allora, sentiamo ancora.
13: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriano. Sono Michelina da Ariano Spino.
0: Ciao Michelina.
13: È uno scanner.
0: È uno scanner.
13: Buongiorno, è uno scanner.
0: Ciao Michelina, complimenti.
14: Ciao, siamo Francesco e Morgan da Cagliari. Secondo noi è uno scanner.
0: Ci siamo arrivati. Una volta si scannerizzavano le cose.
15: Buongiorno, allora è lo scanner.
16: Buongiorno Radio Kiski, sono Isabella da Montecatini Terme. Secondo me è lo scanner.
0: È lo scanner.
17: Ciao, Radio Kiss, sono Alice della provincia di Lecco. È uno scanner.
1: Però abbiamo dato un sacco
18: Ilaria
1: di
18: Brescia, secondo me è uno scanner.
0: Grazie a tutti.
1: Okay.
0: Tra poco faremo uno scherzo. Mm-hmm. E mi avvarrò della collaborazione di Anna Chiara.
1: Ela!
0: Ho deciso, sì, deve fare un po' la brinzola. Lei le riesce molto bene. La
1: tempo
0: brinzola.
1: Questo pezzo del Rado.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tutti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss Kiss Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Kiss Kiss!

0: Che bella questa canzone, complimenti ad Emma e a Fabri Fibra. Attenzione, allora, come si fa a fare uno scherzo? Dovete mandarci adesso al 347 490 0042 il vostro numero e il numero della eventuale vittima e dirci anche a chi volete fare lo scherzo e perché. Cioè, se è la
1: poi
0: mamma,
1: sarete ricontattati,
0: la nonna,
1: con calma,
0: e... il nonno, papà, fratello, la sorella, la zia, che ne so, un parente, una parente,
1: anche proprio. Un amico, insomma, un amico. Qualunque sia il destinatario del vostro scherzo, voi lo segnalate adesso, magari mandatelo adesso il messaggio al 347 490 0042. Come dicevo prima, sarete ricontattati in tutta tranquillità per organizzare lo scherzo.
0: Ecco, allora attenzione,
1: uno è già stato organizzato,
0: ho bisogno di Anna Chiara, okay. Perché la signora vittima dello scherzo si chiama Vincenza,
1: okay.
0: Ed è una frequentatrice della chiesa di Treccase in provincia di Napoli.
1: Bene.
0: Suo figlio Mario vive a Bergamo, credo, Bergamo, giusto? E ha deciso di fare uno scherzo dalla distanza alla mamma. Ha detto: vorrei spaventare. Dico: no, spaventare non mi piace, però farla un po', diciamo, agitare sì, arrabbiare sì. E vediamo se con Anna Chiara ci riusciamo.
1: La signora Enza?
0: La signora Enza. Adesso
1: sentiamo.
0: Telefoniamo alla signora Enza, prego.
2: Pronto?
0: Buongiorno, l'ASL Napoli 4, cercavo la signora Vincenza.
2: Sono io.
0: Ah, signora, salve. Mi scusi la telefonata, la chiamavo perché dalla chiesa di dove c'è il padre Francesco, Don Francesco di Sant'Antonio,
2: sì,
0: di Padova,
2: sì.
0: Sono arrivate qui delle richieste all'ASL di persone che hanno preso l'herpes dopo aver fatto la comunione in chiesa. Pare che padre Francesco abbia detto che sia lei la persona che le pulisce, diciamo, le cose lì in chiesa.
2: No, puliamo giù in palestra.
0: Don Francesco così ha detto alla nostra dottoressa che l'ha chiamato stamattina, che stamattina ci sono tre pazienti che lamentano questo forte herpes che gli è uscito dopo la messa di domenica scorsa.
2: Noi non andiamo da parecchio, un mese che non andiamo a pulire in chiesa.
0: E qua per forse quindi è rimasta sporca per questo?
2: L'herpes. Non lo so, ci stanno altri gruppi che vanno.
0: Perché io come faccio adesso a dire pure a Don Francesco che lei non c'è andata? Magari ci rimane male, perché io non, il mio ruolo non è, io sono un medico. Qua c'è la paziente, la signora Chiara.
2: Sì.
0: La signora Chiara che frequenta la chiesa, che sta con la bocca rovinata.
3: Ho la bocca tutta gonfia, tengo la bocca rovinata proprio.
2: Sì, ma noi non puliamo in chiesa, noi puliamo giù all'oratorio, non puliamo sopra.
0: Padre
2: sopra dovete chiamare Michela. Però le spiego, dottore, che noi non puliamo sopra in chiesa. Ci sta un altro gruppo.
3: Signori, tenga bocca rovinata.
2: Ma a me, tu posso dire, io sono un mese che non vado in chiesa sopra a pulire, ma non ci sono mai andata a pulire sopra.
0: Sì.
2: È un altro, dovete chiedere a Michela.
0: Michela, lei sa che prodotti usa? Io ho il nome anche suo, però diciamo la persona con la quale mi è stato detto di parlare è lei, perché è quella che frequenta un po' di più la chiesa. Mi è stato chiesto di parlare con lei e la pisside è stata pulita da lei, mi hanno detto.
2: No, ma quando mai? Forse un'altra signora. Forse la signora Caniggio, non io.
3: Signore, voi ci avete acceso tutto quanto.
2: Ma è andata a voto, sto signore, ma sì, non ha già aiuto.
3: Signore, teniamo anche fuori.
2: È andata a voto. Che ci posso fare? Scusa.
0: Signora, sta diventando veramente una cosa veramente paradossale.
2: A me mi dispiace, ma io non ho mai pulito la chiesa.
0: Ma noi, signora, non è che non c'è un'indagine o nient'altro. Io sono un medico, stiamo cercando solo di capire che è successo, perché quattro persone presentano un herpes forte.
2: Ve l'ho detto, forse è stata la signora Caniglia.
3: Ma io non posso vivere manco un bicchiere d'acqua. Come già fa? Ah, signora Enzo, ma scemo, per non gli guerre, è questa verità.
2: Ma come si permette, sta signora? Scusate.
0: Signora, sono mortificata, ma io non so che fare. Io non la conosco, la signora.
2: Vi hanno dato il mio numero, ma io vi ripeto che è un mese che non va. Ma poi io non ho mai pulito sopra.
3: Sì, fa vedere che non sapo niente.
2: Ma questo è scemo. Poi non lo so. Chiedete a chi volete voi, ma pure a Michela, che lei l'ha detta che fa i gruppi per pulire tutto, ma io sopra non ci sono mai salita a pulire.
0: Allora, signora Chiara, la signora dichiara che non è lei che è andata a pulire la pisside, quindi non se ne è occupata lei.
3: E mo va concessa, Vuc!
2: Sono affari suoi, ma ha domandato pure a Don Francesco, ma noi sopra non ci siamo mai saliti a pulire. Noi siamo addetti a pulire giù.
3: Ma state zitto io!
0: Dice che lei deve stare zitta.
2: Comunque mi dispiace, ma signora, a parte che non scostumate, quindi non mi...
1: Che scostumata.
2: Quando poi io non ci azzecco niente, e sopra in chiesa io non ci sono mai salita a pulire, né io e neanche quelle altre due. Quindi capito voi chi è stato? Perché io...
3: Scostumato sei tu che mi hai rovinato la bocca.
0: Signora,
2: adesso... Ma questa è scema. Vabbè, non abbiamo Don Francesco, glielo spiego.
0: No, un attimo, signora, per chiudere il capitolo, le volevo dire che Mario, suo figlio, le ha fatto uno scherzo alla radio. Io sono Pippo Pelo, lei è su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Buongiorno.
2: Arrivederci.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: FM.
1: Come si permette sta signora? Scusate.
0: Scusate.
2: Come ce l'ha la bocca? La bocca è fuoco.
0: Anna Chiara è stata una bravissima interprete, devo dire la verità, una brenzola,
2: sì, sì.
0: Proprio
2: una diciamo, brenzola,
0: ma che stai scena?
2: Una brenzola doc. Allora avete capito il senso, potete richiedere il vostro scherzo al 347 490 0042.
0: Stavo morendo, no, in queste allora, di quelle volte in cui ho fatto una fatica a non ridere, cioè ma veramente faticoso.
2: Sei stato serissimo.
0: Sì sì sì, ce l'ho fatta fino alla fine, ma giuro me la stavo facendo addosso perché mi veniva troppo da ridere.
2: Allora, Lily Allen, che è una cantante, lo sapete, no? Però ultimamente ha fatto una confessione abbastanza bizzarra.
0: Sì, su una cosa che Adriana pensa di fare da tempo.
2: Io
0: diciamo
2: ci penso,
0: la verità.
2: Sì, sì, ci penso sempre, anche perché sono gli altri che me lo fanno credere, me lo lasciano credere,
0: sì,
2: sul fatto di postare foto dei piedi,
0: e
2: guadagnare dalla pubblicazione.
0: Sì, sì, sei la mia dea, sei dea.
2: Schiava, sono padrona.
0: No, schiavo.
2: Schiavo, padrona, insomma, schiavo, ci sono una padrona, serie di termini proprio per
0: sì,
2: questa
0: sì, dei feticisti,
2: sfera, ecco.
0: Sì, sì, sì.
2: La sfera dei piedi che tira tanto.
0: E
2: quindi
0: noi qui abbiamo Pica Fetish,
2: sì,
0: quello più famoso si chiama Peppe Fetish, ne abbiamo Pica Fetish, che lui ama i piedi, sarebbe disposto a pagare qualsiasi
1: sì,
0: cosa.
2: È un cultore dei piedi e non posso mai dimenticare la sua affermazione quando
0: sì,
2: mi disse: per me i piedi nudi equivale a vedere, equivalgono a vedere dei seni.
0: Dei seni.
2: Ma quindi siamo,
0: ricordiamo,
2: su questo livello qui.
0: Lily Allen, la cantante londinese, pare stia guadagnando molto di più, eccola qua.
2: Lei è Lily Allen, ok? Giusto per farvi capire.
0: Che bella questa canzone intitolata Fuck You. Lei ha avuto sempre dei titoli molto eleganti. Era un vaffanculo, diciamo, in italiano. E in inglese è Fuck You, appunto.
2: Però ammettere di guadagnare addirittura molto di più attraverso la pubblicazione dei suoi piedi che dalla sua carriera di cantante mi sembra davvero una cosa bizzarra. Cioè, lei ha detto ultimamente: posto foto dei piedi su un famoso sito, non facciamo pubblicità, e io guadagno di più, sto guadagnando di più, non mi conviene più farla cantante.
0: Ah, vedi.
2: Detto, ma quasi.
0: Secondo me sì, devi farlo.
2: Ma comincio anch'io l'attività.
0: Secondo me dovresti buttarti. Peppino, secondo te come la
2: sì,
0: vedi?
2: Sì, mi butto.
0: Peppino ha detto che una 5 euro ce la mette.
2: No, guarda,
0: ma
2: che
0: 5 euro uno, 5 euro l'altro.
2: È molto di più.
0: Esatto, perché no?
2: Allora, oh, scusate, mi parla in cuffia. No, vedi, molti uomini e anche molte donne ci stanno scrivendo e ammettono i loro personali gusti in merito ai piedi. A molti fa piacere vedere i piedi, toccare i piedi. C'è Marco che scrive: io guardo in una donna soltanto piedi e caviglie.
0: Piedi e caviglie.
2: È vero, è vero.
0: Pica è andato oltre, lui annusa. Ma poi, insomma, ognuno c'ha il suo.
2: Ognuno poi c'ha il suo trip.
0: Ma
2: rispetto
0: vale,
2: a
0: esistono su queste, diciamo, questi siti che mostrano foto dei piedi. Anche piedi maschili? Valgono anche quelli?
2: Credo di sì, però. Credo sia più appannaggio degli uomini.
0: Ci sono
2: uomini.
0: Anche donne a cui piacciono molto i piedi degli uomini?
2: In realtà a me non piacciono i piedi brutti.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: cioè, tu pagheresti per i piedi di un uomo?
2: No.
0: Per vedere i piedi di un uomo?
2: Ma non pagherei proprio mai per un uomo.
0: Mai. Roberta sta dicendo sì, lei pagherebbe. Sì. Fior di quattrini, tra l'altro, sta dicendo.
2: No, però vedi, allora c'è Adele che dice: sì, ragazzi, io ci tengo tantissimo ai piedi, sia ai miei che ai piedi di mio marito. Cioè, nel senso, non voglio vedergli i piedi trascurati. Vabbè, qui ci siamo, i piedi trascurati no. E poi lo sai che ci sono donne, ma anche uomini, che forse vedono le estetiste e le pedicuriste, le manicuriste soltanto d'estate, quando
0: solo
2: devono
0: d'estate,
2: scoprirsi.
0: Quando devono mettere i piedi
2: cioè,
0: fuori.
2: Cioè, dai, i piedi vanno curati secondo me tutto l'anno, ma anche per un fatto meramente
0: Adriana,
2: di salute.
0: Ma che stai scemo?
2: Ma poi fare una scimità e invece così.
0: Ti prego, mantieni questo, ma che stai scemo ogni volta che Adriana.
1: Ma che stai scemo?
2: Ci vuole anche la versione al maschile. Ma chi stai scemo? Ve la faccio io live.
0: Allora,
2: non vi preoccupate.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi con una mano avanti e l'altra dietro, come sempre, vi lasciamo lo studio e torniamo
2: lunedì,
0: the last week di questa stagione, l'ultima settimana di questa stagione del Pippo Pelù Show a Radio Kiss Kiss.
2: Torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart anche in TV e su Radio Kiss Kiss, e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia. You too, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Metallica, You Two con Weather Streets Have No Name dal 1987. Ringraziamo il Pippa Pollo Show, la replica chiaramente. Da questo momento, sabato 25 luglio, lì nella nostra redazione per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buon sabato.
1: Una buona giornata e bentrovati alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile si è tenuta nella notte italiana, Donald Trump ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione, per certi versi uno scoop, di correre per la quarta volta da presidente, un'opportunità negatagli dalla Costituzione, alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Trump ha poi aggiunto: sto scherzando. Al termine del discorso il partito, il brano YMCA dei Village People, lo stesso che usato alla fine dei comizi del tycoon. Quanto all'Iran, Trump ha detto: vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha poi ribadito che non avranno mai l'arma atomica. Da Teheran arriva intanto la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. Situazione complessa anche in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno fatto irruzione a nord-est di Nablus dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante all'avamposto dei coloni di Awad Gilad. Il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno annunciato che il governo di Israele accelererà la legalizzazione degli avamposti dei coloni in Cisgiordania e ne stabilirà di nuovi. Veniamo in Italia, i prezzi dei carburanti non si fermano, il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo, a quanto si apprende, sta approfondendo le possibili iniziative da adottare. Altri incontri previsti nei prossimi giorni. La cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo del 42enne Abdrahim Fakir, morto dopo essere stato fermato a Bologna. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale uso eccessivo della forza quando Fakir era in vita, oppure se sia sopravvenuto durante le manovre per rianimarlo. Da stabilire anche se il sangue sia legato a uso di cocaina o a eccessiva compressione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport, calcio: Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo CT dell'Italia. L'allenatore su cui è caduta la scelta di Maldini e Leonardo dopo il no di Guardiola dovrà liberarsi dall'United di Dubai e poi potrà firmare con la nazionale. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro questo fine settimana. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Sono le 7 del mattino, buongiorno, questo bel sabato 25 luglio. Allora, la prima notizia che posso darvi io personalmente è che le temperature finalmente sono scese, nel senso già da stamattina, qui a Napoli perlomeno, mentre qualche giorno fa segnava 40 gradi all'ombra, adesso invece sui 23-24 gradi, quindi c'è fresco, che fresco. Buongiorno Andrea Cimino, regia, io sono Raul, rimaniamo insieme fino alle 9, si parte con la più bella musica, Jessie G featuring Bob, Portugal The Man, subito Gaia con Bossa Nostra.

Portugal the Man con A Little Moment, prima Jesse G and Pop con Price Tag, ancora Gaia con Bossa Nostra. E questa è la mattinata di Radio Kiss Kiss, questo bel sabato mattina, 25 luglio, insieme fino alle 9 stiamo per lanciare l'argomento di questa mattina, insomma l'appello. Sapete che ci sono i gadget di Radio Kiss Kiss, li regaliamo verso le 9 meno 10 e la domanda a cui rispondere è: mi do un voto perché? E finita la frase. Diamoci un voto, ragazzi, in qualcosa in cui siamo particolarmente bravi o in qualcosa in cui facciamo cagare, senza non siamo bravi, o autoreferenziale, oppure al contrario riconosciamo mea culpa, mea grandissima culpa. Faccio esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, io mi do 9 per come preparo le crepe al cioccolato con la panna. Mi fanno i complimenti ogni volta che faccio delle cene a casa, sono particolarmente brava a fare le crepe. Oppure ciao Raul, sono Andrea, io sono di Palermo, io mi do 2 sulla puntualità. Purtroppo non riesco a essere puntuale se ho un appuntamento con gli amici o chiunque esso sia, anche i miei figli, che ne so, andare a prendere a scuola, mi dicono deve essere lì alle 9, io arrivo alle 11. Quindi, beh, esagero. 2 ore di ritardo, quindi mi do 2 nella puntualità. Oppure ciao Raul, che ne so, sono Alessandra, che ne so, sono di Pisa, io mi do 10 nella grande pazienza che ho ad ascoltare i problemi degli altri, quindi vorrei darmi di meno, ma sicuramente è un 10. Vabbè, ho fatto 3 esempi diversi, datevi da fare: 347 490 0042. Siete bravi a dare il voto, se è un voto positivo, e in che cosa siete particolarmente bravi, quindi giustificate un 2, un 3, un 4, un 5, un mediocre, un sufficiente, un discreto, e perché. Aspettiamo i messaggi vocali.

0: della musica di Radio Kiss Kiss, Iranma con Cabana alle 7.15 su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica, una bella estate che viviamo insieme a tutti voi che vi date voti belli alti, sentite.
1: Buongiorno Raul, ciao. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Allora, questa mattina mi voglio dare un 10 perché ho la grandissima capacità di tirare fuori da ogni situazione
0: il meglio,
1: il lato buono.
0: Certo, bravo.
1: Nel senso che magari ci sono situazioni, tirare fuori da ogni situazione
0: il meglio,
1: il lato buono.
0: Certo, bravo.
1: Nel senso che magari ci sono situazioni o cose che

0: ecco.
1: Poi lascio di nuovo le cose in giro e non le porti a termine. Mai.
0: Bravo.
1: Kiss a tutti.
0: Indolenza si chiama, l'hanno mai detto? Indolenti. Va bene, dal 2014, bel pezzo, si chiama Milky Chance. Questo è Salon Dance.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia.

0: di fresche.
1: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
3: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella coppia, Angelina Mango e Marco Bengoni insieme con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss 7:23. Attenzione perché oggi si danno un po' i voti, un po' come a scuola. Siamo tornati a dare voti da 0 a 10, sia in positivo sia in negativo. Che voto vi date? Perché sentiamo, vai.
2: Buongiorno. Ciao. Raul. Ciao, buongiorno. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Alessandra da Lecce. Mm. Io sono proprio quell'Alessandra del tuo esempio, cioè? Che si dà 10.
1: Bravo.
2: Per la capacità di ascoltare i problemi degli altri.
1: Hai visto? Mi ha errato però.
3: Ciao, ciao, sono Andrea da Bologna.
1: Ciao.
3: Io sicuramente mi do 10. Mm. E per come cucino la bruschetta tipica, quella napoletana.
1: Bravo.
3: Non essendo di Napoli, però tutta la mia famiglia è di Napoli.
1: Sì.
3: E con il pomodorino e il piannolo e con tanto basilico e l'extravergine d'oliva. Chischissa a tutti.
1: Chischissa a te, o piennolo, pomodorino e il piannolo, bravo, bravo.
4: Buongiorno Raul. Buongiorno. Sono Velia da Frosinone.
1: Ciao,
4: io do 10, anzi 10 più.
1: Cosa?
4: Per essere brava a prendere fregature.
1: Oh.
4: E, sai, mi do la zappa sui piedi da sola, perché sono sempre disponibile con tutti, certo. E non è mai il contrario.
1: Non ricambiano, vabbè, vabbè. Ne conosco tante di persone come te, sì.
5: Io mi do 7,
1: sì?
5: Per svegliarmi presto al mattino durante la settimana, e anche oggi mi sono svegliato presto, anche se sono andato a letto alle 4 che abbiamo fatto serata io e mia moglie con degli amici.
1: E allora 10 devi darti, 10 devi darti, anche io mi do un 30 stamattina. Si torna indietro nel tempo perché Radio Kiss Kiss suona la più bella musica, anche quella del passato. Era il 2001, questo è Train con Drops of Jupiter.

0: Toujours dimanche avec Gisèle, donc sur le dimanche de midi la pile. Scusate, mi è scattato il francese. 7:31, sabato 25 luglio, questo bel sabato mattina, insieme alla più bella musica, tanta tanta musica, anche voi che vi date un po' di voti, sentiamo.
1: Allora, io mi do 10 e lode nel procrastinare, nel rimandare, ma rimandare. C'ho proprio un talento naturale. È un pensiero che mi viene non so come.
0: Se
1: devo fare qualcosa di noioso, a un certo punto poi il genio. E se la faccio domani?
0: Che poi domani diventa dopodomani, poi passano i mesi, passano gli anni e poi moriamo. Tiziano Ferro, Destinazione Mare.

Tiziano Ferro, intanto novità su Radio Kiss Kiss. Giovane cantautore britannico trasferitosi in Germania, noto per la sua voce profonda ed espressiva. Parliamo di Chris de Sarandi, che è voce anche del tormento onestivo Cynical, in collaborazione con Two Colors e Safri Duo. Arriva con la nuova, sicuramente altro tormentone su Radio Kiss Kiss, Gold Her Days.

0: C'è una bella citazione con i Beach Boys, California Dreaming, bello, sicuramente grande successo dell'estate, lo anticipiamo. Chris de Sarandi, rivelazione con Gold Hall Days su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, ed ora Meteo. Belle novità sicuramente perché c'è l'anticiclone, lo sappiamo anche noi in tempo reale, perché sulla nostra pelle stiamo vivendo un clima molto più temperato, ecco, diciamo così. Per averne conferma ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buon sabato a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend stabile con clima gradevole senza eccessi di caldo. In mattinata ampio soleggiamento ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei temporali. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss kiss way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Magnatape. Un po' di mashup su questo bel pezzo firmato alla Radio Kiss Kiss. Allora, sono le 7.45, sono Raul, sono quello del weekend, ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss, con la musica più bella e con gli ascoltatori più belli che ci raccontano del loro voto. Perché per chi avesse acceso la radio in questo momento, vi ho chiesto di partecipare a questo gioco, perché poi alle 9:10 premiamo il messaggio più simpatico, cioè datevi un voto da 0 a 10 e poi spiegate il perché vi date questo voto. Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Sonia, ho 52 anni, sto facendo il mio primo corso di nuoto per imparare a nuotare dopo essermi spaventata da piccola. E il mio insegnante ieri mi ha detto che ho una posizione eccellente, quindi mi do 10.
0: 10 al nuoto, brava.
2: Io mi do proprio 10 e lode per quanto ricordo i compleanni, gli onomastici di tutti, amici, familiari, eccetera. Ciao, chi schissa a tutti.
0: Patologica sta cosa, nel senso, curati. Scherzo, ho tanti amici allo stesso modo che ricordano un po' tutto. The Colors! Serve.

Siena Spark con Material Lovers, Radio Kiss Kiss. Ma che bella musica, e tanta tanta musica in questo bel sabato. Anche indietro nel tempo, si torna esattamente nel 1985, forte ondata di gelo che si abbatte sull'Italia nell'85. Storica nevicata a Cagliari, pensate alla Molinella, nel Bolognese si toccano in meno 24,8 gradi. Detto oggi, bello. E il 12 gennaio a Firenze, meno 23 gradi. L'ondata si chiude con la famosa nevicata del secolo in Valpadana. Ragazzi, a Milano, una bella nevicata. Ah, che bei tempi, direbbe qualcuno. Bene, nel 1985 c'è un pezzo bellissimo. Loro si chiamano Ha, ha, ha, perché la seconda A è Ha, perché c'è l'H. E questa è Take.

0: passato.
1: Aha, con Take On Me dal 1985. Ed ora in linea ritorna alla redazione con Cristina Manco. Buongiorno Cristina, bentrovata.
2: Un saluto e bentrovati. Un Donald Trump a tutto campo, quello intervenuto alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile si è tenuta nella notte italiana, un'ora di discorso dove non sono mancati affondi ai suoi avversari e attacchi ai giornalisti anche sul lavoro fatto sulla guerra in Iran, bollando le loro notizie come falsità. Il tycoon ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la quarta volta da presidente, per poi aggiungere: sto scherzando. Intanto in Medio Oriente l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. Il ministro degli esteri Araghchi avverte: non ci sarà alcuna tregua con Washington se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Sale nel frattempo anche la tensione in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno fatto irruzione a nord-est di Nablus in risposta alla sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto dei coloni di Awad Gilad. La crisi in Medio Oriente si riverbera anche sui prezzi del petrolio. Il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti dei carburanti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo, a quanto si apprende, sta approfondendo le possibili iniziative da adottare. Altri incontri previsti nei prossimi giorni. La cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli nel Salernitano. Individuato e sottoposto a fermo un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacco sul corpo del 42enne morto ammanettato a Bologna dalla polizia. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale uso eccessivo della forza quando Fakir era in vita oppure sia sopravvenuto durante le manovre per rianimarlo. Lo sport, calcio. Il rifiuto di Pep Guardiola per motivi personali ha portato la dirigenza azzurra ad una brusca accelerata sulla scelta del CT della nazionale. I vertici della FIGC hanno subito virato su Andrea Pirlo. Sarà lui, a meno di sorpresa, il nuovo allenatore dell'Italia. L'ex fantasista di Milan e Juventus avrebbe già accettato la proposta e dovrebbe firmare un contratto fino al mondiale del 2030, circa 1,5 milioni a stagione. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Raul da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Giro di boa, sono le 8 del mattino. Buongiorno, buon 25 luglio, insieme fino alle 9 con Andrea Cimino in regia. Io sono Raul e chiaramente tutti voi che ci state raccontando al 347-490-0042 che voto vi date e perché. Se è un 10 siete bravi in qualcosa, se è 1 o 2 siete scarsi in qualcosa, raccontatecelo, avete ancora tempo, mezz'ora, perché poi sarà premiato il messaggio più simpatico. Mandate la vostra nota vocale al 347-490-0042. Intanto cara Emerald, Ed Sheeran, subito a Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kids.

0: avuto il piacere di incontrarlo nel 2015 in occasione di un meet and greet. Eravamo a Palma di Mallorca con Radio Kiss Kiss. Ed Sheeran, straordinario, strimperò la chitarra. Mi chiese: "What do you think about this new song? Don't wanna let them work like they used to before." E mi cantò questo pezzo, ragazzi, straordinario. Sono passati 11 anni, grande successo con Camera. Ma intanto, tra un po', premieremo il messaggio più simpatico che è arrivato in merito ai voti che vi date. Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Ciao. Davante da San Marino.
0: Sì.
1: Io questa mattina mi do voto 10.
0: Sì.
1: Per la mia forma fisica,
0: addirittura,
1: che curo molto
0: Bravo.
1: Da sempre, ma mi do un voto 4 nella gestione finanziaria,
0: Aia.
1: Perché per quanto mi impegni non sono molto bravo a gestire il mio denaro.
0: Il tuo denaro, va bene. Quindi una media ponderata, insomma, facciamo. Stiamo circa sul 7, diciamo.
2: Buongiorno Raul, sono Daniela da Firenze.
0: Ciao.
2: Io mi do un voto 5 perché ultimamente sono molto diretta
0: sì.
2: con tutti.
0: Brava,
2: non riesco più a dire le bugie.
0: Fai bene, manda a cagare. Su questo io mi do 10 ultimamente per quello che succede, insomma, in giro, quando hai a che fare con determinate persone. Ecco. Va bene, attenzione. Allora 347 490 0042, se hai acceso la radio in questo momento, tu, proprio tu che stai ascoltando Radio Kiss Kiss, manda un messaggio, potresti vincere i gadget. Come funziona? Di il tuo nome, di dove sei e poi datti un voto e perché ti dai questo voto. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, io mi do 2 in matematica perché sto imparando adesso le tabelline, visto che mia figlia è a scuola a 6 anni e io, che vergogna, sbaglio sempre la tabellina del 5, che è più, più facile, diciamo. Oppure ciao Raul, sono, che so, Andrea, sono di Capri, io mi do 10 perché amo fare surf e mi piace soprattutto fare canoa, e ogni mattina mi sveglio e passo con la mia canoa tra i farraioni di Capri e vedo l'alba in lontananza. Quindi 10 e lode. 347 490 0042, manda un messaggio, datti un voto e perché?

0: Yes con Replay da 2010 su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:18, allora vi ho chiesto al 347 490 0042 di darvi un voto. Che voto e perché? Sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Alessandra da Foggia. Ciao, io vi do un bel 9, sì, perché sono riuscita in neanche un anno a togliere 30 kg.
0: Brava, 10, perché 9? 10 meriti, un bel 10.
2: Andrea da Pistoia,
0: sì,
2: vi do il voto 10 per riuscire a montare le cose senza guardare le istruzioni, basta vedere una fotografia. Beh, a tutti.
0: Bravo, questo è talento, si chiama talento, bravo.
3: Io mi do un bel 2 perché quando conosco una bella ragazza non mi ricordo mai il suo nome.
0: Se non glielo chiedi, però glielo chiedi prima, poi non lo ricordi. Vabbè, Imagine Dragons arriva con Enemy.

0: Chissà te, che aspetti l'estate per preparare gustose insalate fresche e ricche di cose buone. Chissà te che non hai bisogno di niente e di nessuno, ma non sai rinunciare a una tavola da surf sotto il braccio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss.
3: Quando è...
2: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: Kiss.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: vederti.
1: Esatto, non voglio più vederti più, basta, non ti voglio incontrare. Noemi, tu cosa fai questa sera? Allora, 8:27, ci siamo quasi, tra 10 minuti premiamo il messaggio più simpatico. Mi sa che la redazione mi dice: ah, non è ancora. Forse non è mai arrivato il messaggio che merita. Sentiamo.
2: Ciao Raul, sono Nick da Milano. Ciao, guarda, Nick. Io sono esattamente il contrario del ragazzo di prima.
1: Cioè?
2: Due, perché ho le sembianze di un budino.
1: Sì.
2: E 8 perché sono una calcolatrice umana.
1: Esatto.
2: E
1: hai milioni di euro
2: spendo
1: da parte. Bravo, bravo, meno male, dai.
3: Io mi do un voto 10, anzi forse anche 11, per come riesco a curare il mio sorriso, a prendermi cura dei miei denti.
1: I tuoi denti, una pubblicità.
3: Pulirli, spazzolarli.
1: Per i tuoi
3: credo
1: denti
3: di essere imbattibile.
1: Sì. Sono imbattibile per denti brillanti e bianchi.
4: Ciao Raul, sono Viviana.
1: Viviana.
4: Io mi do un bel 9.
1: Brava.
4: Perché ho quasi 60 anni.
1: Sì.
4: E gioco sempre a beach volley.
1: Bello.
4: E ancora ce la faccio.
1: Ma che figa, mi piace. Tipo a Miami Beach, tu che schiaccia, sciangate, bello.
5: Ciao Radio Kiss Kiss,
1: no,
5: sono
1: ciao.
5: Gianluca di Solofra.
1: Angelou.
5: Mi do 7 perché faccio 3 lavori a 22 anni.
1: Bravo. E quindi guadagni per 3 persone. Maroon 5, wake up call.

0: Summer con Embarrassed and Ready su Radio Kiss Kiss, la musica più bella e tanta tanta musica in un'estate che stiamo vivendo insieme. Se non avete ancora fatto, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltarci dove, come, quando volete, anche guardare in Kiss Kiss TV. Vai!
1: Ciao Raul, buongiorno. Ciao. Sono Antonietta.
0: Ciao Antonietta.
1: Chiamo da Lucera, sì. E mi do sicuramente 10 perché stamattina mi sono svegliata alle 6 per andare, sì, a fare volontariato.
0: Bravissima.
1: Al nostro rifugio dove ci sono cagnolini,
0: che bello,
1: abbandonati che aspettano adozione.
0: E ti fa onore, 10 e lode, io ti do anzi di più, pure 1000 e lode, vai.
2: Raul, buongiorno. Marco da Roma.
0: Ciao,
2: io gli do 10 con lode, perché non sono capace a fare niente.
0: No, al contrario. No, il gioco è questo, dovresti darti uno se non sei capace. Poi dipende dall'accezione che dai al fare o non fare le cose. Miley Cyrus con Easy Lover.

Kiss, il pezzo che stiamo per ascoltare, pensate, è originariamente nato 5 anni fa, però è stato completato solo grazie all'idea di Arisa di coinvolgere anche Nino D'Angelo. Tutto questo per dirvi che arriva Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo insieme con Costiera Amalfitana.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Kiss Kiss. La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
9: Suona solo su Radio Kiss.

0: Madonna che chiama Sabrina. Yeah. E Sabrina Carpenter che dice Madonna. Bella il titolo è Bring Your Love su Radio Kiss Kiss, 8:46, pronti a premiare il messaggio più simpatico in merito alla domanda che abbiamo fatto, cioè datevi un voto da 0 a 10, male che vada, bene che vada, perché sentiamo il vincitore.
1: Ciao, buongiorno, io mi do voto 4 perché mi sono trovato il moroso che abita un'ora da dove lavoro e quindi stamattina farò un'ora di viaggio per lavorare 4 ore per rifare un'altra ora di viaggio. Sì, pessima proprio.
0: Complimenti a te! Non ti sei firmata, non hai detto il tuo nome, sappiamo che ti chiami Je, c'è questo Je su WhatsApp, poi sarà la nostra redazione, insomma, a contattarti, quindi complimenti, ti premiamo perlomeno noi per edulcorare un po', per addolcire questo lungo viaggio con il tuo morogio che si trova a un'ora di distanza. Grazie mille, gioco che torna domani sempre tra le 7 e le 9. Intanto Francesco Gabbani, questo è Summer Fun.

The Strong Dallas con Spirits a concludere questo bel appuntamento di questo 25 luglio. Io torno domani tra le 7 e le 9 per l'ultima puntata. No, per la sabato domenica prossima, poi ci andiamo in vacanza, ci andiamo a Zonzo e poi si ritorna a settembre per quanto vi riguarda con Kiss the Weekend. Intanto però Max Giannini, Max Vitale già pronti per la seconda parte di questo bel sabato mattina. Grazie a Andrea Cimino in regia, grazie a tutti quelli che ci hanno raccontato un po' i loro voti nel bene e nel male. Domani ci sarà un'altra puntata con un'altra domanda sempre per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 1987, si torna indietro nel tempo, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Da Raul è tutto, Kiss Kiss a

0: Never gonna give you up.
1: Un boiler,
0: la voce di piombo, Gasley.
1: A proposito di piombo, adesso salutiamo tutti quanti voi, salutiamo Big Raul e ci colleghiamo con la redazione. Mercurio non c'è, Cristina manco. Buongiorno.
2: Un saluto e bentrovati. Non c'è stata l'attesa 14ª ondata di attacchi notturni delle forze americane in Iran, con il presidente statunitense Trump impegnato alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Il Pentagono ha fatto tacere le armi. Non un caso, secondo diversi media, la breve tregua potrebbe aver avuto lo scopo di lasciare i riflettori tutti sull'atteso intervento di Trump al gala, riconvocato dopo che il precedente appuntamento del 25 aprile era stato interrotto da una sparatoria tra agenti federali e un uomo armato che aveva tentato di entrare nella sala. Durante il suo discorso, il tycoon in merito all'Iran ha detto: vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti. Poi ha ribadito: non avranno mai l'arma atomica. Da Teheran arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Il segretario generale dell'ONU Guterres è in Siria, prima visita di un capo delle Nazioni Unite dal 2009. La guerra civile scoppiata due anni dopo ha portato nel 2024 alla deposizione di Assad e al governo di al-Sahra. Guterres lo vedrà a Damasco, in agenda anche una riunione col titolare degli esteri. Per la Siria è un'opportunità non solo di riprendersi dalla guerra, ma anche di porre le basi per un futuro più stabile, inclusivo e prospero. Veniamo in Italia. C'è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito all'attività di indagini dirette dalla Procura di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indizio di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Il giornalista sportivo, secondo quanto emerso dall'autopsia, è stato prima massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Incendio in un ristorante a Roma. Le fiamme, divampate per causa in corso di accertamento, hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaie circostanti alla struttura, fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, che con il vento si sono allargate velocemente. Caro carburanti, in un periodo di grandi spostamenti per le vacanze, governo e lavoro per contenere gli aumenti, la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. L'esecutivo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Lo sport, Formula 1, 11ª tappa del mondiale, si corre in Ungheria, a Budapest, il Gran Premio domenica alle 15, oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Tennis, Luciano Darderi dopo Bastad cerca la ATP 250 di Sturio, la seconda finale di fila. L'ostacolo è rappresentato dal belga Alexander Bloks, in campo non prima delle 20. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco.
1: Cominciamo bene, Giannini. Buongiorno. Inizia Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
0: Certo, è una puntata veramente speciale.
1: Già ci chiedono che sigla avete oggi. Tranquilli, perché le sigle non mancano. Siamo con l'autore
0: ufficiale, ragazzi. Mica
1: facile. Fresca fresca la fai.
0: Certo che la faccio fresca fresca.
1: Facciamo così allora. Andiamo sul sicuro. Preparatevi per migliorare questo sabato mattina. Basta alzare il volume e ballare con noi la nostra sigla.

0: Ah, che bella questa giornata di sabato, tanta musica da proporvi, poi tra poco vi renderemo protagonisti come al solito.
1: Preparatevi, anzi 347 490 0042.
0: Si parla di coppie.

0: Sorry, scusa lo sinto.
1: Questa è una canzone che parla di una coppia che si sta per formare, sì, perché lui a un certo punto
0: sta a provare.
1: Non lo sento, lei dice no, io sento. E poi come spesso succede, le coppie continuano fino ad arrivare al matrimonio, poi sì, si sta insieme 30 o 40 anni.
0: Che il matrimonio è veramente la rovina di tutto.
1: Ma
0: volte.
1: Non è vero.
0: Sì, no?
1: Non è vero che mi sta ascoltando mia moglie.
0: Scusami, è vero. Giannini è uno proprio, anzi, che invoglia tutti quanti a sposarsi.
1: A proposito di coppie, allora vi chiamiamo subito in causa, però come sempre massima sincerità, sempre che non abbiate accanto a voi il vostro partner, la vostra partner. Vi chiediamo, siete team finché morti e non ci separi o team meglio separarsi per non odiarsi?
0: Sì, cioè siamo sotto lo stesso tetto perché ci vogliamo bene o perché non abbiamo altri tetti?
1: Ecco, pure io e te a così sarà per sempre sì o meglio soli che male accompagnati? Ecco.
0: 347 490 0042. Di che team siete?
1: Di che team siete? Fatecelo sapere, tra poco ascolteremo i vostri vocali, però siate sinceri.
0: Dai, non parlate conto terzi.
1: No, Jamiroquai. When I'm

0: Something, anche questa qui, Galeotta fu questa canzone, una di queste, sì, canzoni, perché già mi ricordo, sì, è stato,
1: è la, lei, è stato quello,
0: è stata la band che ci ha fatto conoscere, ha fatto incontrare,
1: ha fatto conoscere tua moglie, sì. Ti ricordo che il titolo era Dammi Qualcosa.
0: Bravo,
1: a posto, sì, allora, superiamo.
0: C'è Roberto che dice: Tim, finché morte non ci separi tutta la vita, io e mia moglie siamo insieme da 35 anni, wow, arca miseria. Certo, ci vuole una pazienza infinita, ma l'amore è un lavoro di squadra, non ci si arrende alla prima tempesta.
1: Bravo,
0: grande Roby, bella, bella.
2: È la realtà. Ciao Max e Matti.
1: Ciao.
2: Io sono Tim per tutta la vita. Sono insieme a mio marito da 38 anni, 10 di fidanzamento e 28 di matrimonio. Ho un marito d'oro, Massimiliano.
0: Grande,
2: ciao
0: Massimiliano.
2: Emanuela, ciao. Da Foggia.
1: Sentivate sotto i cori del marito, no? Ale, ale.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Qui Raffaele e Roberta, siamo team, siamo insieme per sempre, ma non tanto per qualcosa, ma no, per le carte del divorzio. Troppi soldi.
1: Ha fatto due conti con la moglie stamattina.
0: Ma che belli, quanti messaggi, ma soprattutto persone che sono sposate da tantissimo tempo. Ma vale anche per i fidanzati, attenzione, eh?

0: il fatto del finché morte non ci separi. Ma tanto lo sai, quando si arriva è l'uomo che va via per primo. Di solito.
1: Buongiorno, sì. Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Divorziato?
0: Sì.
1: Quindi ho detto tutto.
2: Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: E te sarà sempre sì. Comunque meglio soli che mai accompagnati tutta la vita.
0: Ma no, mi canti sale poi.
3: E io che 6 di fidanzamento e 42 di matrimonio, faccio parte della classifica?
4: No.
3: Stomaco no, forte.
0: Fermi. 6 e 42, sono 48. Ragazzi, mi sembra che Amnesty International lo paragoni al ragazzo.
4: A 50 anni diventi patrimonio dell'umanità.
2: Buongiorno cari Max, io sono del team meglio soli che male accompagnati, perché stare insieme per abitudine o usare i figli come collante è deleterio per se stessi e per loro. Un bacio a
0: voi.
4: Eppure, tra poco vi daremo alcuni dati che fanno pensare e confermano un po' quello che stai dicendo.
0: Non ce l'aspettavamo, però ci sei dentro anche tu, caro Giannini.
4: Certo, porca miseria.
5: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: qui, bimbo, non toccare nulla. Good morning.
1: Mamma e papà, si vogliono bene, mi vogliono sono, bene.
0: Non sono tua mamma, non sono tuo papà, sono il giudice, sto decidendo a chi darti, chiaro? A proposito di matrimoni, good morning Kiss, facciamo gli auguri in bocca al lupo al matrimonio recentemente, diciamo, celebrato di Donna Rumba e la giornalista che ha fatto la gaffa dicendo siamo qua per festeggiare il funerale di Donna Rumba.
2: Il caldo fa male a tutti. A proposito di separazione e divorzi, c'è una tendenza in aumento un po' inaspettata vista la tipologia, no? E cioè sarebbe l'aumento nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, dei cosiddetti divorzi grigi.
0: Ah, ecco, prima cosa si intende?
2: Abbiamo sentito un radioascoltatore che diceva: sono sposato 42 anni, 6 di fidanzamento. Insomma, siamo sotto.
0: Ma l'ha detto con la nonchalance lui. Invece,
2: i divorzi grigi sono le separazioni che avvengono in età matura, solitamente dopo i 50-60 anni e dopo molti anni di matrimonio.
0: Infatti,
2: tanti anni.
0: In tempo non era così, giusto o sbagliato che sia. In tempo, scavallati 20 anni.
2: Secondo l'Istat, oggi un divorzio su 4 coinvolge persone over 50. Le motivazioni sono semplici: la fine del lavoro e l'inizio della pensione porta dei cambiamenti importanti nella coppia. Lui è sempre fra le balle, lei
0: prende la forma del divano.
2: C'è anche la sindrome del nido vuoto, e cioè dei figli cresciuti che viene a mancare una mission, no? Che insomma
0: il collante magari
2: bravissimo,
0: anche
2: bravissimo,
0: no?
2: Ma anche le aspettative di vita giocano un ruolo importante, cioè a 60 anni c'è ancora tanto da vivere, tanto da dare.
0: Inutile dirlo, 60 anni adesso sono dei new 40. No?
2: Bravo.
0: Ci sono dei quarantenni, cinquantenni, siamo dei bambini.
2: Perché non darsi un'altra chance?

0: È arrivato l'arrotino.
1: Io sono Tim tutta la vita. L'amore che mi regalano i miei genitori, le mie sorelle e il mio ragazzo, senza accorgersi, siamo circondati dall'amore.
2: Che bello.
1: E fa anche gli anni oggi. Beh, Martina. Auguri.
2: Auguri.
1: Però bello questo messaggio. Ma è molto giovane. Poi diventi grigia e capi via.
2: Bravo, molto, molto, molto. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Fino a mezzogiorno. Stamattina stiamo parlando di coppie. È arrivato la

0: quasi un prega per un sì.
1: Prega per un
0: quando
1: sì.
0: Quando fai la proposta.
1: A proposito di sì, se si dice troppo velocemente il sì, si rischia di fare annullamento dopo 3 o 4 settimane, perché sta succedendo anche questo.
0: Ma sembra una stupidata, invece è vero. Intenti velocissimi.
1: Annullamenti,
0: chi se ne può parlare?
1: Esatto, tra poco parleremo anche di questo con la nostra ospite, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Paci, per capire quali sono i requisiti per l'annullamento di un matrimonio, ma anche consigli per eventuali separazioni, ok?
0: Che metti in cascina, non si sa mai certe informazioni. Intanto arriva lui.
1: Chi?
0: Lorenzo. Bravo, quello è il cognome. Com'è che...
1: Lorenzo Lupo.
0: Bravo, con la maiuscola. E sai come si intitola la sua canzone?
1: Come si intitola?
0: Vabbè, va, niente.
1: Come niente?
0: No, niente, il titolo, New Kiss.

0: niente dopo di noi. Lorenzo Lupo, è il caldo?
1: Come? Niente? Dopo di noi? Il caldo facciamo così, va. Chiediamo direttamente agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione è prevalente sull'Italia, favorendo un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura sull'arco alpino. Col passare delle ore non sono attesi cambiamenti, salvo per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non si escludono dei rovesci. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss Kiss.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Kiss Kiss.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare...
12: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Stamattina stiamo parlando di coppie, di quanto stia diventando sempre più difficile la gestione della vita coniugale a tutti i livelli e soprattutto a tutte le età. Per capire meglio e farci dare qualche consiglio, noi abbiamo solo un riferimento. In diretta con noi l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Bentornata, avvocato.
2: Pronto, buongiorno, ben ritrovati.
3: Beh, grazie. Chi sa lei, avvocato. Allora, le chiediamo subito questa cosa qua che ci interessa a tutti quanti, che ultimamente pare che sia diventata una moda. E cioè, ci sono molte coppie che chiedono l'annullamento del matrimonio dopo pochi mesi, addirittura a volte dopo poche settimane. Ma ci sposiamo troppo in fretta o ci innamoriamo troppo in fretta?
2: Ma quindi l'annullamento, non stiamo parlando di separazione.
3: No, annullamento, certo.
2: L'annullamento è quando ci sono delle motivazioni che non rendono il matrimonio completo. Per esempio, la non consumazione del matrimonio. Ci si può sposare, poi non si fa sesso. Se non si fa sesso, si può chiedere l'annullamento, oppure si può chiedere addirittura il divorzio. E si chiama divorzio per rato e non consumato. Ovviamente bisogna dare la prova. Allora, se una è vergine, la prova è facile da dare. Ma oggi dove le troviamo le vergini?
3: Ecco, dove? Ce lo stiamo chiedendo da tanto tempo, onestamente.
2: E quindi non è facilissimo, è complesso, sia per quanto riguarda l'annullamento rotale, sia per quanto riguarda il divorzio.
3: Ci permetta, c'è anche l'altra parte della medaglia, cioè succede la stessa cosa a quelle che noi invece diamo per scontato, cioè coppie che sono insieme da 30-40 anni,
1: sì, esatto.
3: No, mi dicevi,
1: i cosiddetti divorzi grigi.
2: Ecco, qui ci sono i famosi divorzi grigi. Allora vi spiego io. Succede che le mogli sopportano per anni, sapendo per anni, no? In genere sono le mogli che sopportano, perché i mariti tradiscono, fanno, eccetera. Però le mogli fanno finta di non vedere e boiano. Ma sopportano per anni perché sanno che la statistica italiana è che gli uomini muoiono prima delle donne. Allora loro pensano che così avranno la pensione.
3: Okay,
2: se invece divorziano, la pensione finisce che non ce l'hanno. Hanno un assegno di mantenimento. Siccome le separazioni le decidono sempre le donne,
1: è vero.
2: I mariti hanno una donna che decide dietro di loro.
1: Però in chiusura dall'alto della sua esperienza, quali sono i segnali? Questa è una cosa che diciamo agli uomini, che fanno capire che la donna ha smesso di pazientare. Ecco, da cosa si può capire che non bisogna tirare troppo la corda?
2: Quando la donna comincia a criticare in continuazione.
3: Vero.
2: Cioè, ma poi non è questo. La coppia finisce quando finisce il sesso, perché il sesso è un legame mentale fortissimo, non tanto fisico quanto mentale.
3: Vero.
2: Se finisce il sesso, poi si diventa due conviventi, due coinquilini, due che non si amano.
3: Quanta verità, ovviamente, da lei.
2: Prima o poi uno dei due perde la pazienza.
3: Quindi io e Giannini siamo una coppia di fatto, ormai non facciamo sesso da una vita, ma siamo messi
2: male. So,
3: dobbiamo lasciarci.
2: E io non sono sicura che non facciate sesso.
3: No, fra di noi, attenzione, non fra di noi.
2: No, ma anche fra di noi. Perché
3: sì, no ma non c'è più amore.
1: Avvocato, allora noi invitiamo i nostri radioascoltatori a venire a fare approfondimenti sul suo ultimo libro, che è Sentimenti e Sentenze.
2: Dai, è bello, leggetelo.
3: Assolutamente sì.
1: Tanti approfondimenti e soprattutto tanti warning da seguire per evitare spiacevoli conseguenze. Come al solito la ringraziamo, le auguriamo a questo punto buona estate, va bene?
2: Grazie a voi, grazie, buona estate anche a voi.
3: Approfondite
2: bene la vostra relazione, cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
3: Avvocato, le garantiamo una cosa, noi litighiamo, ma non la chiameremo mai per un divorzio, stiamo insieme per sempre io e Max.
2: Lo so.
3: Grazie.
2: Vi abbraccio.
1: Un saluto alla nostra Anna Maria Bernardini De Pace.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Arrivo romantica, devi essere sempre romantica, una sì. storia.
1: All'inizio siamo tutti allora, romantici.
0: C'è
1: dai.
0: Una storia d'amore che dura almeno 100 anni.
1: Sì.
0: 100 anni, anzi.
1: Sì, sì, sì. Quest'anno fa 100 anni.
0: Il 31, festeggeremo questa storia che dura 100 anni, cioè tra i tifosi del Napoli.
1: Perché fa il centenario,
0: ecco. E c'è, sicuramente c'è, ci sarà un momento in cui sarà messa questa canzone.
1: Allora, se non dovessero mettere questa canzone, anch'io sono della Juve.
0: Lo dico a Pica di Jack, sarà protagonista sul palco. Vabbè, se non metti questa canzone, ti prendo a calcio in culo.
1: Oh.
0: Opus, Life is Life.

0: morning, Kiss Kiss, speciale Saturday.
1: Grande.
0: Aspettando Kiss Kiss Way in TV stasera, prima puntata.
1: Guarda, la nostra Carolina. Sì, lei ha detto che ragazzi è libera fino alle 21.30. Dopodiché canale 158, canale 8, Kiss Kiss Way.
0: Esatto.
1: Ma preparatevi perché giocheremo a caccia alla bufala.
0: Sì. Allora, 347-490-0042. Ma memorizzatelo, sto nome, che serve un sacco,
1: di
0: cose.
1: Che vengo lì,
0: Tra poco giocheremo a caccia alla bufala, ma subito. Oh, sì. My soul.
1: Ah, Bruno.

0: siamo Caccio. Pronti. Voi siete pronti? Caccia la bufala. La Carolina col bufalo non va molto d'accordo ultimamente.
1: Ha detto non si separeranno mai, soprattutto il bufalo, nonostante le corna, dice no, io la.
0: Quando c'è l'amore c'è tutto. Perfetto. Adesso preparatevi perché stiamo per giocare a caccia alla bufala. Leggiamo tre notizie. Una è una bufala, chi la indovina dopo il via di Giannini, altrimenti perdete l'ordine di annotazione. Provateci, magari vincete i gadget.
1: Il più veloce o la più veloce ad indovinare qual è la fake news delle tre notizie che leggeremo vincerà non solo i nostri gadget estivi, ma dentro ci mettiamo anche una prova d'amore.
0: Mamma, una prova d'amore. Cosa ci metti? Come? Sono curioso. No, non me la spoilerare. Te lo chiederò alla fine. Cominciamo?
1: Dai.
0: Notizia numero uno. In un mondo in cui predomina l'estetica e il culto della bellezza fisica, c'è un uomo giapponese, tale Rui Shinohara, che per circa 60 euro ti offre 2 ore della sua compagnia. Diciamo, cosa c'entra questa con l'estetica? Perché lui fa il gigolo al contrario, e cioè, siccome si reputa, dice di essere molto brutto, si fa affittare da qualcun altro, così l'altro sembra più bello.
1: Un po' quello che faccio io con te.
0: Bravo, però non te ne puoi approfittare della mia bellezza tu, Una volta usavi il cane. Però ragazzi, è un'ottima idea, potrebbe essere il mio lavoro del futuro. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due, la cantante Madonna è stata recentemente incriminata dal procuratore dal procuratore di New York con l'accusa di inside trading. Infatti, da alcune intercettazioni telefoniche è venuto fuori che avrebbe scommesso su una piattaforma online tramite interposte persone $1 milione.
0: Su cosa?
1: Che nell'Alpha Time dei mondiali insieme a lei si sarebbero esibiti 2 grandi campioni del calcio. Ovviamente la cosa era top secret e solo in pochi la sapevano, compresa lei, e quindi è stata accusata. Questa. Notizia numero due.
0: Sei sicuro che lei lo sapeva? Magari anche lei era.
1: Lo sapevo.
0: Notizia numero 3. Un operaio spagnolo è stato licenziato da un'azienda perché sa cosa ha fatto? Durante una pausa del lavoro, pausa retribuita normale, si è bevuto 3 litri di birra. La pausa, basta. È stato licenziato, ha fatto causa e il Tribunale Superiore della Giustizia di Murcia ha stabilito che il licenziamento era eccessivo e gli ha concesso 47.000 euro di risarcimento. Lui è circa 2 mesi che è chiuso in una birreria con risarcimento e non riescono a farlo uscire. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini e preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1? In giro con il brutto per sentirsi belli? O la numero 2? Niente trucchi, dice Madonna, è stato un miracolo. O la numero 3? 47.000 euro di risarcimento, quante lattine fanno di birra?
1: E allora pronti, partenza via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stessa.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Ci è rimasto secco. Ciao Leroy, ma attenzione che abbiamo già con noi la vincitrice di oggi.
1: Ma certo che sì.
0: È o dovrebbe essere Carmen. È Carmen.
2: Ciao
3: Carmen.
2: Buongiorno.
3: Carmen, da dove? Da dove, Carmen?
2: Dall'isola di Ischia, l'Acquameno di preciso.
3: Il comune più piccolo di Ischia, un piccolo ma bellissimo, bellissimo.
0: Guarda, ti dispiace se a prescindere da come andranno le cose, veniamo noi a portarti i gadget oggi e ci fermiamo giusto quei 20-25 giorni da te, va bene?
2: Molto volentieri.
0: Perché non ci hai visto mangiare. Allora, fermi. Carmen, facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2, secondo me.
3: Bravissima.
0: Ma no, secondo te, proprio lei.
3: Madonna non è stata accusata di insider trading per aver scommesso di aver portato i Ronaldi insieme a lei a ballare.
0: Perché lei avrebbe scommesso anche sul tipo e sul nome del giocatore.
3: Certo, certo.
0: 30 miliardi di euro. Allora, facciamo così. Carmen, ti mandiamo tutti i gadget o li portiamo? Max, dobbiamo decidere.
2: Che
0: bello. Ischia.
2: Dai, portateli.
3: Sì, ma ti facciamo anche un'altra domanda. Sei sposata, fidanzata? Scusa le domande all'indiscreto.
2: Ho un compagno.
3: Ah, in compagno. Da quanti anni? Da quanti anni?
2: 3 anni ormai.
0: È ancora cucciolo. Deve ancora imparare, dai. Comunque adesso inizia a allungargli il guinzaglio. Dai, dopo 3 anni può già uscire da solo. Ti salutiamo, Carmen. Ci vediamo all'Acquameno, va bene?
2: Grazie, ragazzi. Ma chi siete fantastici.
3: Ciao.
2: Vi seguo sempre.
3: Grazie,
0: troppo buona, troppo.
3: Ciao, Carmen. Ciao.
2: Ciao.
0: Oh là là.
3: Sai che all'Acquameno c'è un bel fungo, lo sai?
0: Un fungo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Stavo scherzando, grandi Gabri Ponte, Giovanotti e Max.
1: Allora, stiamo parlando di coppie, di matrimoni, di anche unioni non coniugali, perché si, anche quando si sta insieme comunque fa parte del conteggio.
0: Vale, una volta non si diceva.
1: Allora, a proposito di matrimoni e attesa di vita, c'è una proposta particolare che viene fuori ogni volta che vengono pubblicati i dati statistici sulle coppie che confermano l'aumento costante di separazioni e divorzi, va bene?
0: Sentiamo
1: allora,
0: un po' l'idea.
1: Si torna a parlare puntualmente del rinnovo del vincolo matrimoniale.
0: Ah, cioè si rifà il matrimonio.
1: Come una patente, come una patente.
0: Beh, non è male, devi fare la visita. Devi fare la visita.
1: Ogni 10 anni la coppia dovrebbe decidere se andare avanti oppure no.
0: Ma guarda che adesso noi ci possiamo scherzare un po', fare anche ironia, ma non è male questa cosa. Cioè, ogni 10 anni parlare con magari con un esperto.
1: I sostenitori sostengono che il matrimonio è nato in un'epoca in cui l'aspettativa di vita era molto più bassa, ma siccome adesso si passano tanti anni insieme.
0: Uno pensava di fare 20 anni di carcere, invece se te ne fai 40.
1: 10 anni bisogna rifare il tagliando, va bene?
0: Guarda che non è male questa cosa.
1: Che cosa ne pensate voi se ogni 10 anni si dice che facciamo, andiamo avanti oppure leviamo tutto da mezzo?
0: Sì, che belli, vigili, ti fermo, patente, libretto e il rinnovo del matrimonio, forza.
1: Fatecelo sapere, cosa ne pensate voi?
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss.

0: for me.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da

0: Giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Kiss, kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
5: Mi manchi, ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
1: Kiss, kiss.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza. Kiss.

0: all'inizio gira la testa, poi gira si sposa e si va avanti e incomincia a girare.
1: Cosa? Gianni, tu che
0: la
1: sei
0: ruota.
1: Tu che sei iscritto al club degli sposati, racconta, convincimi.
0: Allora, matrimonio a scadenza, ne parlavamo prima, rinnovabile oppure no? Per esempio, ogni 10-15 anni.
1: Oh, ragazzi, la revisione.
0: Guarda
1: che utile.
0: Sentiamo qualche messaggio.
2: Allora, buongiorno. Ciao. Io sono Massimiliano. Ciao. E ho avuto l'annullamento della sacra rota con tante motivazioni.
1: Certo.
2: L'interessante è pagare i preti. Quando tu paghi i preti, loro ti danno tutto quello che vuoi. Si schissa tutti.
0: Vabbè, considerazioni personali.
1: Cioè,
0: dai,
1: però direi, credo che non è che se vai dall'avvocato vieni via a poco, è gratis. Comunque
0: nemmeno se vai in comune.
1: Quindi comunque si paga.
3: Buongiorno Radio Kiski. Sono Veronica da Palermo.
0: Ciao.
3: Io e mio marito sposati nel 2016. Nel 2026, a 10 anni di matrimonio, abbiamo rinnovato le promesse in chiesa con i nostri bimbi e i nostri testimoni di nozze.
0: Ma che bello!
3: Ed è stato bellissimo.
1: Poi fra altri 10 anni lo rifai.
0: A noi si pratica quello che qualcuno vorrebbe proporre.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Come al solito anch'io oggi vi mando il mio messaggio. Sono Anna Maria, per essere di ieri. Penso che se ogni 10 anni deve fare questa cosa, è meglio non sposarsi del niente.
1: Vabbè, ma ogni 10 anni, non è che ogni mese,
0: una
1: dai.
0: Sorta di tagliato, senza stress, che si fa? Si va avanti.
1: Ma anche per migliorare, quali sono i problemi che avete riscontrato? Dai, vediamo di risolvere, no?

0: One Republic, mamma mia che belle canzoni che stiamo mettendo stamattina. Però,
1: hola.
0: Sai che succede? Che i nuovi cantanti, quelli giovani, capito?
1: I giovinotti.
0: Vanno nella discoteca del babbo e della mamma, trovano dei dischi e dici: ma com'è bella sta canzone?
1: Quasi, prendo spunto, no? Vediamo se è il caso di Saif con Parlar d'amore.
0: Sì.
1: New Kiss.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Kiss, kiss.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
10: Kiss, kiss.

0: Lo sai, il nostro piccolo Andrea lo sa che quando io questa canzone poi alla fine un po' di Miami Sound Machine scende
1: appena. E se cada ti rialzi.
0: Stiamo parlando di coppie, avevamo parlato della revisione del matrimonio ogni 10 anni.
1: E infatti, pensa quante ne hanno fatte, scusami Max, Zelmira Herbert Fisher, quante ne hanno fatte? Sono una coppia, 86 anni di matrimonio, record.
0: Mamma mia.
1: Sta prendendo colore, Max. No, non per tutti, stai calmo.
0: Quanti bollini? Come quando si rinnovava la patente cartacea che non c'entravano
1: quanti
0: più bene.
1: Bollini c'hanno. Però dai, 86.
0: Però se avesse fatto una revisione, per esempio, Chi Tai-won, presidente del colosso tecnologico del S-Group, che è il maggior produttore di microchip, è uno degli uomini più ricchi del mondo.
1: Tra
0: va bene?
1: L'altro.
0: Se avesse fatto una revisione ogni 10 anni avrebbe risparmiato i soldi
1: appena sì, qualche soldino.
0: Perché il tribunale di Seul ha stabilito che è stato deciso che per divorziare dalla moglie Roy So-je, figlia dell'ex presidente della Corea del Sud, abbia bisogno di 640 milioni di dollari
1: per le spese di mantenimento.
0: Dopo 10 anni di tribunali, dopo 20 anni di matrimonio, lui ha preso una più giovane, lei si è arrabbiata e ha fatto causa, tutto il resto 640 milioni di dollari. La vicenda andava avanti già da un bel po', però quando lei è uscita dal tribunale e le hanno chiesto è contenta di questa cosa? Sì, ci possiamo accontentare, avevamo chiesto di più.
1: Sì, ma infatti è rimasta un po' delusa, no? No, comunque è vero, lei voleva 940 milioni di dollari.
0: Gliene hanno dati 650.
1: Infatti ha detto, e gli altri 400 dove sono? E tu sono lì dietro il calzini, lì nascosti.
0: Comunque ragazzi, è andata così, uno delle separazioni più costose della storia.
1: Chip e chop.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: mamma non
1: mamma. Attenzione che madama ha detto è solo un gioco, parlava a voi, fra poco, preparatevi. Intanto, intanto guarda cosa arriva. Te la ricordi questa?
0: Certo che me la ricordo.
1: Il titolo, aspetta,
0: è il titolo
1: sulla punta. No, il titolo proprio originale. Dai, stiamo così avanti fino a domani. Allora facciamo così, sono i Crash Test Dummies, ma il titolo non riusciamo a dirlo.
0: Sì,
1: com'è? Non ti viene proprio?
0: No.
1: Neanche a me, ragazzi, ho già trovato una soluzione.
0: Era del 1993.

0: L'ho imparata a memoria, mi stava
1: Ma stai usando l'autotune però.
0: Eh sì, il testo l'ho imparato.
1: Facile così.
0: Crash Test Dummies. Era il 1993.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Max e Max, speciale Saturday, ancora con noi fino alle ore 12. Preparatevi, che come tutti i sabati già ce l'hanno chiesto.
0: Sì.
1: Prepararsi, ve lo ripeto, 347-490-0042. Memorizzate il numero perché fra poco
0: sta per arrivare senza fare i nomi.
1: Infatti,
0: senza fare nomi.
1: Ma solo perché noi vogliamo i cognomi. Preparatevi che si gioca fra pochissimo.
0: E
1: ma prima...
0: adesso arriva un po' di Coca-Cola, dai, agitata.
1: No, no.

0: Te ne vai, sì, te ne vai.
1: Dove te ne vai?
0: Agiti Coca-Cola, se non te ne vai ti piglio, sai come ti combino.
1: Infatti, se non te ne vai ti ci mando io,
0: Sì? Sì, dove? Sì. No, devo giocare adesso, non posso. Prima devo giocare.
1: Allora, senza fare nomi, il gioco che mette alla prova la vostra cultura generale, possono giocare veramente tutti.
0: Chiunque.
1: E tutti possono avere la possibilità di vincere. Certo. Allora, tra poco e nel prossimo intervento vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere sia contemporaneo che del passato, va bene?
0: Oh. Qualsiasi settore dell'umanità.
1: Ovviamente, i primi indizi, quelli che stiamo per darvi, sono più generici per evitare che uno vada su l'intelligenza artificiale.
0: Invece no, quale Google? Noi vogliamo.
1: Poi saranno via via sempre più precisi, sì. Va bene?
0: Intanto facciamo così: 347-490-0042. Ricordatevi però una cosa fondamentale: è one shot.
1: Esatto.
0: Avete un messaggio a testa a disposizione.
1: Appena vi sentite pronti, mandate subito il messaggio, anche fin dai primi indizi, se lo capite.
0: Certo. Oh,
1: il più veloce con la risposta giusta sarà premiato. Però, come diceva Vitale, avete una sola possibilità. Se sbagliate, non potete giocare, anche quando daremo ulteriori indizi.
0: Infatti.
1: Va bene?
0: Però ovviamente se lo mandi adesso hai una botta di culo.
1: Certo.
0: Vai.
1: Allora, cominciamo con i primi indizi.
0: Vai. Attenzione, esagero subito.
1: Dai.
0: È un uomo. Oh. È già il 50% di ve lo do.
1: È italiano e anzi, più precisamente, è piemontese.
0: Ne è piemontese. E ti dirò di più, è nato negli anni 70 e lavora nel suo settore da quando aveva 15 anni.
1: Io voglio aggiungere di più.
0: Vai, non esagerare.
1: Nel suo mestiere... Sì? Usa spesso la scala.
0: E allora, va ragazzi, ve l'ha regalata.
1: Se l'avete capito,
0: ma ci arriva? Anche senza.
1: Se l'avete capito, 347-490-0042. Tra poco daremo altri indizi un po' più precisi.
0: Certo.
1: No, se non l'avete capito, non rischiate, perché se sbagliate poi non potete più giocare.
0: Capito? One shot, 347-490-0042.
1: E adesso arriva John Lennon.

0: oseba je bravo.
1: The Bowser Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss, attenzione perché sì, ci sono altri indizi in arrivo per quanto riguarda, senza fare nomi, ecco, senza fare nomi,
2: ma solo il cognome.
1: Allora, gli indizi che stanno per partire sono questi. Abbiamo già detto, è un uomo, è italiano, piemontese, è nato negli anni 70 e lavora nel suo settore da quando aveva 15 anni. Per il mestiere che fa usa spesso la scala.
2: Infatti, oh, anche se, lo ripetiamo, ci arriverebbe anche senza. Andiamo avanti, abbiamo ancora quattro.
1: Sì,
2: aiuto,
1: allora,
2: esagerare,
1: esiste va, un gala che ah, porta il suo nome, un gala che porta ah, in giro per l'Italia e porta ah, il suo nome.
2: E allora io ti dico di più, ha fatto uno show su Rai 1 con il suo nome.
1: Si è esibito anche in occasione della chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.
2: Vabbè, allora di il nome a sto punto. Sei troppo esagerato con gli aiuti. 347-490-0042. Giocatevi il vostro one shot.
1: Chi è il personaggio?
2: Adesso, io ho mandato il messaggio che l'ho capito.
1: Tra poco scopriremo chi è stato o chi è stata la più veloce. Ma adesso godetevi questa bellissima canzone di settembre. Due settimane.
2: A due?
1: Due.

0: mi piace sto ragazzino che si fa chiamare a settembre, due settimane, molto bella questa canzone.
1: Per risparmiare due settimane.
0: Ma adesso è il momento di premiare colei o colui che ha indovinato il personaggio di oggi.
1: E senza fare nomi, ma un nome bisogna farlo.
0: Porca miseria.
1: E sai che l'ha fatto esatto e più veloce di tutti?
0: Ancora non si sa.
1: Invece no, mi sa che ce l'abbiamo.
0: Dai, dai.
1: Ce l'abbiamo?
0: Dai.
1: E lei? Ed è Katia. Pronto?
2: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Ciao Katia. Buongiorno.
1: Da dove Katia?
2: Dalla provincia di Lucca.
1: Oh, esattamente da dove?
0: Come si chiama questo?
2: Il paese si chiama Ponte Amoriano.
1: Ah, Ponte Amoriano, dalla provincia di Lucca, perfetto.
0: Ponte Amoriano, Ponte Amoriano.
1: Senti.
0: Allora, attenzione. Sei stata tra le più veloci a capire questo orgoglio nazionale. Adesso che scopriremo il nome capirete perché. Allora, rullo di tamburi. Il personaggio è...
2: Lo dico io?
1: Dai. Vai.
2: Roberto Bolle.
1: Ma grande!
0: Roberto Bolle!
1: Sì, però hai visto, l'hanno indovinato in tanti, ci hanno messo un po', hanno aspettato qualche altro suggerimento.
0: Qualcuno
1: lei,
0: ha detto Memore Migi, pensa.
1: Sì, che beh ragazzi, o Memore Migi, era il dubbio che avevo anch'io, allora, quello. Vabbè. E allora, senti, facciamo così, ti manderemo tutti i gadget, anzi te li facciamo portare.
2: Grazie.
1: Proprio da Roberto Bolle con un grand jeté della Madonna dell'Arc, va bene?
2: Ma magari!
1: Come magari? Ah, preferisci loro a noi due, Preferisci Bolle? Beh, faresti bene.
2: Insomma, dai.
1: Come magari? Ah, preferisci loro a noi due, Preferisci Bolle? Beh, faresti
2: diciamo
1: bene.
2: Che, insomma, dai.
1: Faresti bene.
2: Abbastanza.

0: Chi scherza a te, che hai trovato il tatuaggio perfetto per te e sei sicuro che non te ne pentirai mai. Chi scherza a te che appena c'è un po' di caldo, corri al mare per prendere il sole e farti un bel tuffo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss Kiss.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Kiss Kiss!
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine!
10: Conviene al tuo portafogli!
11: E alla mia voglia di freschezza!
12: Ehi! Non intendevo un gavettone!
9: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti! Approfitta dei weekendissimi, dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu!
13: Kiss Kiss!

0: Gaia Bossa Nostra, questa è Radio Kiss Kiss, che bella, che bella.
1: Che gioco di Ancabacino, altro che Roberto Bolle.
0: Roberto Bolle, la nostra radioascoltatrice, la Katia, è sul pezzissimo perché ha anticipato il motivo per cui abbiamo scelto lui come personaggio misterioso.
1: È che ne stanno parlando tutti, ovviamente, non ne parliamo noi in anteprima.
0: È arrivato l'ennesimo riconoscimento internazionale, l'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, in cinema il marciapiede delle stelle di Los Angeles, no?
1: Ed è il ventesimo italiano, no? Se non sbaglio, perché c'è, vabbè, c'è Bolle, Franco Nero, Rambaldi, Giannini, Pavarotti,
0: Sofia,
1: siamo fino a 20. Attenzione però, sono 22 gli italiani, 20 ufficialmente, due stelle le hanno messe da parte, ci stanno aspettando, Max.
0: Sì. Facciamo i complimenti a Roberto Bolle, veramente un artista.
1: Beh, merita, dai.
0: Mamma mia, ma poi ha un fisico, ragazzi. Ma questo c'ha 50 anni, sembra, c'ha il fisico di un bambino di 20 anni.
1: A me va bene tutto, sai, quando mi ha sostituito umiliato quando ha detto la sua età, io mi aspettavo, sai, ho 30 anni, dici, beh, ragazzi, quando ha detto la sua età volevo aprire il balcone e buttarmi giù, siccome abito al primo piano avrei dovuto farlo 7-8 volte per morire e mi sono rifiutato di farlo.
0: Grande Roberto Bolle, ovunque tu sia sei un orgoglio in tutto italiano, alla faccia di chi non ce l'ha.
1: E quelli che sono invidiosi della sua stella la guardino pure bruciare.

0: What You Burn, Katy Perry. Allora, io ho scoperto una cosa: che nella Walk of Fame non posso mettere le impronte.
1: Guarda, abbiamo scoperto che c'è già Giannini. C'è un manca solo Vitale a questo punto. Mi tocca andare.
0: Giancarlo Giannini.
1: Quanti? Giancarlo.
0: Allora, tra i tanti italiani, Roberto Bolle, poi Franco Nero.
1: Vabbè.
0: Carlo
1: Giannini, Rambaldi, Giannini. La Pavarotti, la Vert Müller, Morricone, Bocelli, Bertolucci, Sofia Lore, la Magnani. Ma la lista è lunga.
0: È lunga.
1: Secondo voi, invece, chi manca? O chi manca? Potrebbe mancare?
0: Allora, vi citiamo anche altri, sono 20: Mantovani, Ezio Pinza, poi Licia Albanese, Beniaminio, Gigli, Arturo Toscanini, Rodolfo Valentino, Enrico Caruso, Renata Tebaldi, Anna Magnani, l'abbiamo già detto.
1: Sì, sono questi.
0: La Lina Vert Müller.
1: Adesso però l'elenco è lungo, ma manca sempre qualcuno.
0: Secondo voi chi manca nella Walk of Fame dei nostri italiani famosi? Fatecelo sapere, dai.
1: Vabbè, visto che c'è Giannini, manca solo Vitale a questo punto. Non è
0: io
1: giusto.
0: Io c'ho zio, c'ho Giancarlo.
1: Allora, quindi... tu c'hai Giannini in America, ha fatto la Bank of America. C'hai la stella lì, c'è qualcosa che non so.

0: arriva Peggy Goo con Aerostar.
1: Probabilmente magari anche loro un domani potrebbero avere la stella,
2: ma
1: no? La Walk of Fame.
2: Ah, sì, ma
1: tanto ci accontentiamo della loro musica.
2: Bella.
1: Peggy Goo, Aerostar appunto con Woman. È proprio così il titolo del New Kiss.

0: È un po'. Peggy Goom, Are You a Star Woman, New Kiss, molto brava, molto bella.
1: Intanto ragazzi vi siete scatenati su chi manca secondo voi, chi mancherebbe.
0: Quale italiano?
1: Certo,
0: quale italiana?
1: È saluto un paio che intanto non abbiamo citato prima, ma solo che siete tipo la Lollobrigida, che c'è anche la Lollo, ci mancherebbe. Però mancano, ci hanno segnalato, mancano quelli che ci hanno
0: De
1: segnalato.
0: De Sica Padre. Poi,
1: io metterei anche il figlio, ma perché no?
0: Qualcuno.
1: Mastro Ianni.
0: Il grande Mastro Ianni.
1: E poi scusateci, a Hollywood, Oscar e quant'altro. Roberto
0: Benigni, bravissimo. Poi hanno detto anche, se sono ancora giovani, il volo, certo, ragazzi, del volo. Qualcuno ha candidato anche Pippo Pelo, pensa un po'.
1: Sì. No, ma si chiama Walk of Fame, non Walk della Fame, è un'altra cosa quella.
0: Veramente bravi. Continuate a mandarci messaggi. A chi dareste la stella sulla Walk of Fame o Boulevard?
1: Max e Max, perché Giannini già ce l'ha. C'è proprio la
0: io
1: stella.
0: Io c'ho zio.
1: Giannini.
0: Sì, c'ho Giancarlo
1: Enrico,
0: Giannini.
1: Che zio. E non sto dicendo una cavolata quando ho detto che chi ha creato la Bank of America era Giannini.
0: Sì,
1: andate a informarvi. Tu Giannini non me la racconti giusta.
0: Io sono il pecorone nero della famiglia.
1: Sì, quello... Io sono solo il pecorone,
0: ecco,
1: invece.
0: Bravo.
2: 158. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss.
4: Quando è...
6: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Kiss.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Don, non respiro. Non riesco a respirare. Tu respiri?
1: No, la domanda è: che fine fanno le S in alcune parole sudamericane?
0: Ma le B con le V?
1: No, è un casino. Ma noi abbiamo problemi con l'italiano, Giannini. Ecco. Ci preoccupiamo del sudamericano. Intanto ringraziamo tutti gli amici che hanno mandato altri messaggi per le stelle. L'elenco è lungo. Però sai chi potrebbe esserci prossimamente sulla Hall of Fame? Ci potrebbe essere Kiss Way.
0: Allora attenzione, stasera grande appuntamento in TV, non prendete impegni perché alle 21:30 su TV 8 Sky, ma anche e soprattutto sul canale 158, la Kiss TV, alle 21:30 ci sarà appunto la prima puntata del Kiss Way, cioè tutti gli appuntamenti, quattro,
1: certo,
0: appuntamenti,
1: quattro piazze,
0: bello, con tutti gli artisti, poi con le interviste nel backstage, le riprese con i droni di sotto, droni di sopra, e poi tutti i contenuti inediti di Pippo, Adriano, Mark Raff, Ciro, cose bello.
1: Un paio di, non le posso dire, volevo spoilerare quelle due cose lì. Merita, quindi appuntamento 21:30 questa sera.
0: Se vi siete persi una delle quattro tappe, è l'occasione per vedere tutto quello che è successo. Se invece siete stati lì e volete vedere anche se vi hanno inquadrato,
1: ma sicuramente vi hanno inquadrato,
0: guardatelo, ripetiamo, 21:30 stasera, prima puntata, canale 158 TV 8 Sky, e poi quella del primo agosto, ok?
1: Con tempo, quindi ragazzi l'appuntamento è unico, 21:30 Kiss Way.
0: Oh.
1: Fra l'altro l'unico che non vedete sono io, lo posso dire, ma solo perché hanno fatto le riprese ad altezza d'uomo, quindi non mi si vede. Dimmi.
0: Oh,
1: dimmi. I've been trying to

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Bam bam, bambina.
1: Bambina, bambina, letto Lamborghina. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa splendida puntata di Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday, aspettando la puntata di stasera di Kiss Kiss Wait.
2: 21 e 30, ragazzi. Io alle 21 mi metto per sicurezza.
1: Chiudiamo in bellezza con Patti Smith, Because Night, 1978, non prima di aver salutato il grande, anzi piccolo Andrea,
2: metà,
1: che ci ha coadiuvati.
2: È un tipo il Minotauro. Adesso ci colleghiamo con gli amici giù dall'Odissea, c'è Max e la Leti, pronti?
1: Ciao ragazzi!
2: Ma soprattutto

0: Night con Because Night su Radio Kiss Kiss. Tra poco iniziamo in diretta dall'Odissea 2000. Prima c'è la nostra redazione con le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Incursioni in diverse città e villaggi palestinesi della Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. Secondo quanto riferito dai palestinesi, si è trattato di una delle operazioni più vaste delle ultime settimane, con decine di perquisizioni, interrogatori e arresti avvenuti simultaneamente in varie località. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti venerdì vicino a Nablus, costati la vita a 2 israeliani e 4 palestinesi. Intanto, prima notte senza attacchi nella guerra tra Stati Uniti e Iran. La breve tregua potrebbe aver avuto lo scopo di lasciare i riflettori tutti sull'atteso intervento di Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durante il quale il tycoon è tornato ad attaccare i giornalisti sostenendo che non raccontano la verità sulla guerra con Teheran. Ho sentito solo notizie false, ma la loro marina non esiste più, così come l'aviazione, non hanno più radar, ha detto, per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. La Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 rimaste ferite, a renderlo noto il presidente ucraino Zelensky, con un post su Telegram in cui ha rinnovato l'appello alla comunità internazionale perché fornisca urgentemente mezzi per la difesa aerea. Quanto concordato con i partner deve essere realizzato più rapidamente, avvertito. La cronaca ha reso piena confessione l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale che conosceva la vittima. Il giovane, bloccato in un casolare abbandonato, avrebbe agito al culmine di una lite a indirizzare gli investigatori verso il 26enne, un'impronta digitale trovata sull'auto di Esposito, abbandonata vicino al corpo, insieme a numerosi contatti telefonici emersi sui tabulati alla verifica delle celle agganciate dai due telefoni. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia a querela dopo la minaccia social ricevuta negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro nel post piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Negli ultimi giorni il primo cittadino è stato bersaglio di minacce non solo con attacchi pubblici ma anche con messaggi privati. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, inizialmente in Valle d'Aosta e Piemonte, poi anche su Lombardia, Ligure e parte alta della Toscana. Ma non durerà molto, dietro l'angolo l'arrivo della quarta grande ondata di calore di quest'estate, attesa non più tardi di mercoledì, potrebbe durare fino al 10 agosto. Lo sport, Formula 1, 11ª tappa del mondiale, si corre in Ungheria a Budapest, il Gran Premio domenica alle 15, tra circa mezz'ora al via la terza sessione di prove libere, alle 16 le qualifiche. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sia 2000, cavalca l'onda del divertimento.

0: ciao a tutti, buon pomeriggio. Mezzogiorno si può dire, l'abbiamo detto.
1: Si può dire.
0: Parte Metti un sabato a Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento. Buon pomeriggio da Max Poli.
1: E dalla Leti.
0: E salutiamo la regia.
1: Certo, allora Roberta da Napoli e qui con noi in studio c'è Benedetta.
0: Ah, perfetto. Allora, vorremmo sentirvi, ci raccontate come prosegue, come inizia questo sabato, se inizia, se sta iniziando in questo momento. Insomma, cosa prevede questa giornata? Fatevi vivi, raccontateci di questo fine settimana di luglio con un messaggio vocale o di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Poi chiaramente abbiamo noi un po' di notizie d'attualità sulle quali vi coinvolgeremo certamente, quindi ovviamente su tutti, però trionfa la musica più bella. Grazie intanto a Max e Max che ci hanno preceduto insieme a noi fino alle 15. Partiamo con Dracula, che ti piace.
1: Dracula. Radio.

0: proposito di Dracula,
1: a proposito di questo,
0: no,
1: vai.
0: Stavo pensando che c'è chi, diciamo, succhia il sangue in senso lato, no?
1: In che senso? No, senso chi, qual è il lato?
0: Diciamo, era una metafora anche. C'è chi succhia il sangue e chi ti chiede, per esempio, tasse.
1: Ah, succhi il sangue in quel senso. Che devi, a un certo punto devi vendere anche un rene per
0: capire. Vabbè, quello, adesso. No, c'è chi succhia sangue in altro modo. Per esempio, io in famiglia ho una persona che costa. Non so se lo sapete.
1: Cosa
0: no, nel senso che mangia
1: tu,
0: tanto.
1: Tu?
0: Ah, sono io.
1: Te stesso.
0: Va bene, no.
1: E si vede.
0: Per dire, no, si scherza. Buon pomeriggio, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Il tempio del divertimento, vi ricordiamo, venite a trovarci qui, già sono venuti un sacco di ascoltatori a farci visita.
1: Vero, che belli.
0: Abbiamo regalato cappellini a Google e quindi se ci venite a trovare, cioè, c'è anche un pensiero per voi. Questo per dirvi che ci piace, questa è una delle cose belle, no, di chi fa il nostro lavoro.
1: Quando siamo in esterna è bellissimo.
0: E sì, in esterna bello godere di una vista meravigliosa come quella dell'Odissea 2000 dove siamo noi in questo momento, ma la cosa più bella è che incontriamo molti ascoltatori che hanno la possibilità, magari stanno in vacanza, di essere qui e ci vengono salutare dove noi siamo. Cioè, abbiamo girato un po' tutta l'Italia con il Kiss Kiss Way, altre cose le faremo in esterna, ci verranno a trovare anche degli ospiti e
1: che
0: quando
1: bello.
0: Siamo dal vivo qui è una cosa meravigliosa. Però per tutti gli altri che non ci incontrano, noi vi diamo grande spazio come sempre con messaggi vocali e di testo per farci raccontare da voi la vostra estate. Il numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: E allora questo è un periodo dove i bollini vengono fuori come funghi, spuntano i bollini. Prima eravamo abituati solo ai bollini, credo, quelli meteo, sai, bollino rosso, caldissimo, bollino, e adesso scattano i bollini, quelli legati alla viabilità.
1: Ah beh, quello sì.
0: Perché sta per
1: siamo nel periodo di grandi partenze.
0: Il grande esodo, è sempre quello.
1: Aspetta,
0: a cavallo.
1: Aspetta, lo posso dire come dire? Il grande esodo.
0: Ma questa sei posseduta così, cioè, scusa. Cioè, la letti. Anche un po' meno, voglio dire. Partiamo pure con la canzone,
1: sì.
0: Grazie. No, era per dire che, insomma, siete di quelli che sono nel traffico in questo fine settimana di luglio. Credo sia l'ultimo. Prendo il pallottoliere. No, c'è il prossimo.
1: No, c'è il prossimo.
0: Sì. Quindi, però questo è uno dei weekend. Il prossimo, in realtà, 21, anzi il 31 è venerdì.
1: Sì. Il primo è il primo agosto, che è sabato.
0: Sono questi due weekend più trafficati dove la gente si mette in viaggio. Raccontatelo, perché abbiamo un po' di dati presi dall'ANSA di Federalberghi e poi il resto lo vogliamo sentire da voi con un messaggio vocale. Cosa prevede questo fine settimana? Raccontatelo, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Ah, c'avevo l'urlo di rinnovato entusiasmo, ho capito.
1: Un po' troppo, un po' meno, Max, un po' meno.
0: Serena Brancale, Levante, Delia. Al mio paese, su Radio Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Sì.
0: Mezzogiorno e 13. Che si mangia? Cosa mangiamo a pranzo?
1: Ma scusami, tu non sai quello che è a dieta.
0: Sì, sì. Certo, ma vabbè, infatti si mangia molto light, cioè, è previsto tutto light per quanto mi riguarda, cioè so che qui al ristorante mi hanno preparato tutte cose dietetiche.
1: Ah bene, quindi vai di verdure, verdurine oggi?
0: No, la roba verde mi è contraria, cioè proprio ho una repulsione e anche la roba verde verso di me, però non è quello il problema. Volevo chiedere ai nostri ascoltatori un po' anche cosa prevede il pranzo di questo sabato.
1: Certo.
0: Intanto leggevo che 36 milioni sono gli italiani che si sposteranno tra luglio ed agosto. Luglio è finito, gli altri insomma gran parte partiranno come sempre il mese che sta per arrivare,
1: e gli altri rimarranno a casa a guardare i 36 milioni che partono e faranno 3.000 foto,
0: esatto, e altri resteranno a casa a guardare, che ne so, mettendo bellissimo le foto, sì, i like, no? Comunque la cosa interessante è che quasi 9 italiani su 10 hanno scelto di restare nel nostro paese. Vincono il mare, le bellezze naturali e soprattutto le località che conosciamo già. Però le bellezze naturali si intende anche, che ne so, una balena spiaggiata come me.
1: È bellissima da vedere, meravigliosa. Io guarda, non vedo l'ora più tardi di vederti in costume.
0: Faccio la prova a costume oggi ufficiale. No, invece ci sono bellezze naturali e paesaggistiche, certo, che l'Italia offre veramente in quantità industriale, sì, diciamo così. E quindi voglio dire, Laliti, l'italiano torna nello stesso posto?
1: Non
0: perché,
1: allora, devi sapere una piccola curiosità, che l'italiano non torna nello stesso posto per abitudine, quindi non è abitudinario. Bravissimo, torna perché...
0: Grazie.
1: Uno sa già dove parcheggiare, due sa già dove prendere il caffè gratis, perché è così, dove si mangia meglio, e quindi quello è.
0: Allora,
1: per quello torna l'italiano.
0: Mica sono cose da poco queste, Laletti, volevo dire. Poi stavo leggendo che tra gli alloggi preferiti esistono alberghi e villaggi turistici. Insomma, possiamo viaggiare in tutto il mondo, ma alla fine cerchiamo sempre tre cose: il mare, una buona cucina e qualcuno che rifaccia il letto al posto nostro, perché vacanza... vuol dire anche questo. Cioè, una delle cose che, per esempio, noi siamo qui al lavoro, per carità, ma una delle cose belle che viviamo quando siamo qui all'Odissea 2000 è che
1: io ti rifaccio il letto.
0: No, è che non facciamo niente. Andiamo con una canzone intanto. Però raccontateci il bello dell'estate secondo voi. Dai, messaggi vocali o di testo. L'estate mi piace quando sono in vacanza, sì, per il mare, per i paesaggi, ma mi piace che non devo cucinare perché già trovo tutto fatto, che ne so, non devo pensare a sistemare le cose, sono così via discorrendo. Vocali qui
1: 347 490 0042.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Mi manchi, ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo

0: Buon vento!
1: Buon viaggio! Bella questa canzone di Alfa e Jovanotti, Buon vento, si intitola così, ma noi diciamo buon viaggio.
2: Buon viaggio, sì.
1: Hai tanti che si stanno spostando in questo fine settimana, che credo sia da bollino, diciamo, non rosso, arancione.
2: Allora, sulle strade, quando c'è proprio il caos è bollino nero.
1: Nero.
2: Rosso si può dire,
1: sì,
2: dai.
1: Sì, il prossimo weekend.
2: Arancione?
1: Non so, poi insomma ci informiamo sui colori che piacciono tanto, però io resto ancora più appassionato. Intanto buon pomeriggio da Radio, sì. Kiss Kiss in diretta dall'Odissea 2000, Max Poli
2: e la Leti
1: insieme fino alle 15. Dicevo, sono appassionato più che altro dei nomi che vengono dati alle perturbazioni, no?
2: Sì.
1: Cioè per il metro,
2: Caronte.
1: Ma Caronte promette male, però sembra che torni, ci sia un'altra ondata di caldo che stia per per arrivare, insomma. Va bene per chi è in vacanza,
2: ma sai, per sì, va bene casa, però un po' meno. Di brezza fresca, sì, sai, la sera, secondo me.
1: Allora, vi abbiamo chiesto di raccontarci, sì, un po' come va il vostro fine settimana. Abbiamo due vocali, sentiamo che c'è. Buongiorno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, qui Lorenzo.
2: Ciao.
3: In viaggio con tutta la famiglia da Milano, si va in Puglia, siamo in viaggio da 5 ore e un quarto e ancora ce ne vuole.
4: Dai. Finalmente, dopo un anno di lavoro, dopo un anno di impegno, dopo un anno di stress, riesco ad uscire fuori dalla mia città, divertirmi e fare tutto ciò che normalmente in un anno non si può fare, come dormire, dai, come fare tardissimo, sì, la sera, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sono altri aspetti molto interessanti che ha detto lei, questo ultimo messaggio, perché la vacanza è anche questa, cioè, sì, il riposo, quindi devo dire che poi si sballano tutti gli orari. No, noi per esempio, io e te, la Leti, siamo mattinieri, ci alziamo ogni mattina alle 3:30-4 per essere in onda 5:07, sì, lo ricordiamo anche lunedì e torniamo in onda
2: con
1: i mattinieri,
2: sì, sì,
1: dalle 5 alle 7 del mattino, perché si alza molto presto. Quindi è vero che già questi weekend dove siamo in esterna, l'Odissea, sì, 2000 in questo caso, ci scombussolano un po'.
2: Io posso, ammetto, ieri sera sono andata a dormire alle 10:30, mi sono svegliata stamattina alle 7, quindi mai,
1: no, l'orario è rimasto quello, però vabbè,
2: no, mica tanto. Dai, svegliarsi alle 7, mi alza alle 3.
1: Vai, partiamo con la canzone, no, per dire che poi pronti, che insomma raccontateci che, insomma, anche, sì, di questo aspetto, cioè gli orari cambiano e come, sì, questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: Gordo su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buon pomeriggio da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Insieme 12:15 sia oggi che domani, e sono attesi grandi ospiti, ragazzi, qui, attenzione, quindi venite a trovarci presto, perché insomma avremo personaggi che ci vengono a trovare. Poi nei prossimi giorni ci sono anche ragazzi di Amici, il vincitore di Amici, poi c'è anche chi era l'altra, la finalista, insomma sono tanti ospiti. Non diciamo
1: tanti,
0: altro
1: tanti.
0: Da Leti, so che hai dei messaggi di testo che vedo che ci scrivono in tanti. Vai.
1: Sì, però con calma, già te lo ti ho avvisato prima. Allora, estate di riposo e bagni in piscina, lui è Alex. Poi, con calma, estate di assoluto relax a casa, perché purtroppo non ci saranno vacanze lunghe per me, ma solo piccole gitarelle, lui è Mattia.
0: Va bene, bene.
1: Poi, aspetta,
0: Io sto fermo.
1: Allora, mi fate compagnia in questo weekend di lavoro mentre la famiglia è in vacanza in Italia. Francesco da Liverpool.
0: Ah, vedi, Francesco. Beh, ma allora, prima ho citato gli ospiti che ci verranno a trovare nei prossimi giorni. Vince Amici, Lorenzo Salvetti, e sarà qui. Stavo facendo tipo la proclamazione.
1: Mi piace tantissimo, Lorenzo.
0: E non c'è solo Lorenzo, insomma, poi abbiamo altri ospiti che ci verranno a trovare man mano. Vi aggiorneremo chiaramente in diretta qui da Acqua Parco di Sia 2000, e continuate a raccontarci la vostra estate. Preparatevi, perché tra poco facciamo una raffichetta di vocali. Vocali, siete subito in onda su Radio Kiss Kiss, dove ci raccontate cosa prevede questo sabato pomeriggio. Il numero lo ricordi, da lì ti conosco Lance, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco qui in diretta ad Acqua Park Odissea 2000.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Senti, sai che stavo pensando di farmi la pettinatura e capelli come Samurai J? Ci starei benissimo, secondo me.
1: Vabbè,
0: guarda,
1: okay. Poi dopo questa vado.
0: Metto il costume alla Borat e sono pronto.
1: Ah,
0: per...
1: quello se vuoi te lo posso comprare, te lo regalo io quello alla Borat.
0: Va bene, insomma, beh, immagini, giusto per regalarvi un'immagine buffa. Mettiamo una canzone nuova su Kiss Kiss, Alex Warren, si intitola Passengers.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss

0: la canzone di Irama su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio, mezzogiorno e 45 in diretta dall'acquaparco di Sia 2000 Max Poli.
1: La Leti.
0: E con rinnovato entusiasmo, sia chiaro. Così sì. Come tanto entusiasmo che ci arriva da parte vostra, ci state raccontando come procede quest'estate. Tre sì. Messaggi al volo, dai, pronto.
2: Ciao,
0: chi c'è?
2: Ciao Kiss, sono Maela.
1: Ciao.
2: Sono con i miei figli Leandro e Dalida. Stiamo andando nel Salento in vacanza. State facendo compagnia. Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao Kiss Kiss, sì, programma kiss del pomeriggio, tornare dal mare e disfare bagagli, Kiss Kiss a tutti.
4: Sono in viaggio con tutta la famiglia da circa 4 ore e mezza e la meta è Napoli per arrivare poi in Sicilia.
0: Sto provando a comunicare a gesti, grazie ragazzi, bella meta alla fine, insomma il viaggio vale veramente... La destinazione vale, insomma, com'è che si dice? Bisogna godersi anche il viaggio durante,
1: certo.
0: Ecco.
1: Tranne se lo fate con Max Poli, però va bene.
0: Ma scusa, per tanto
1: no, un viaggio devastante. Comunque, adesso io vorrei raccontare agli ascoltatori cos'è questo gesto di due mani unite.
0: Sono tre messaggi legati tra loro, ti ho detto.
1: Perché me l'hai detto? Lo sapevo.
0: La catena ti ho fatto, sì.
1: Ma io lo sapevo.
0: Vabbè,
1: io non lo so, vabbè.
0: Potremmo aprire, vedi, un dibattito su come è difficile lavorare con i colleghi certe volte, però grazie perché ci state condividendo. Volevo un attimo ragionare su quello che stavo per dire, poi
1: vai.
0: Tu mi facevi sti cenni.
1: Io?
0: Allora, detto questo, vai. Stavo dicendo, quando uno ha una meta come la nostra ascoltatrice è così bella come la Sicilia, sì. E tu parti col sorriso, mi chiedo qual è lo stato d'animo di quando si ritorna. Certamente un po' così, oddio, devo tornare alla vita di tutti i giorni, però quando si torna dalle vacanze, lo dico per i tanti che rientrano dalle vacanze di luglio, ritrovi il tuo letto, ritrovi le tue zone di comfort.
1: Dopo un po' hai nostalgia delle tue cose, della tua casa, delle tue abitudini.
0: Ragazzi, vi posso dire con certezza che questa ragazza che è al mio fianco, la Leti, ha nostalgia del suo bagno. Io ho detto tutto, io non so perché del bagno, ma intendo dire non il water, proprio la stanza da bagno.
1: Certo, è grande, ho tutte le mie cose.
0: Ha le sue cose.
1: Certo.
0: Mettiamo una canzone e poi insomma cerchiamo di approfondire anche su questo aspetto.
1: Non mi mancano le scarpe però, perché ne ho portate 12 paia qui per 2 giorni, cioè, però va bene.
0: Per 2 giorni, se siete curiosi ho fatto un reel sulla mia pagina Max Poli, cercatela su Instagram se volete. Aggiungete soprattutto Radio Kiss Kiss, mettiamo adesso Will Smith.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Serial Lovers, Siena Spyros su Radio Kiss Kiss con Max e la Liti Mattinieri tra le 12 e le 15, anche alle prese con un po' di esercizio fisico. Con la musica più bella di Kiss Kiss riusciamo tipo a fare quale? Anche scusa, per tenersi
1: il tuo esercizio, l'unico che fa che ti vedo fare è metterti seduta e rialzarti.
0: Quelli sono addominali, tu
1: sì,
0: forse non sei concentrata.
1: No, fatto, no, va bene.
0: Facendo dei piegamenti davanti e appunto addominali. E questa è per la prova costume che un po' tutti noi stiamo affrontando in questo periodo. Per fortuna lo facciamo con la musica più bella. Preparatevi perché tra poco vi sentiamo ancora con messaggi vocali di testo, ma intanto abbiamo preparato per voi dal 1985 i Tears for Fears.

0: su Radio Kiss Kiss con Shout, canzone dal 1985. Pronti a ripartire? Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono le 13 in questo istante, vola via il tempo, la Liti, già
1: sì.
0: Siamo pronti a raccontarvi anche la prossima ora con tante notizie e curiosità, abbiamo preparato un paio di cose sulle quali vogliamo coinvolgervi, ma intanto vi salutiamo, buon pomeriggio da Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, qui vi aspettiamo per godervi una fantastica estate, fra l'altro nei prossimi giorni con tanti ospiti, intanto un saluto da Max Poli
1: e dalla Liti
0: e dalla regia qui in esterno.
1: Benedetta.
0: Perfetto, ripartiamo dalla musica più bella, c'è Giselle. Radio Kiss Kiss.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: domani a mezzogiorno in punto restiamo qui, canta anche Giselle Dimanche Midpil, cioè domani a mezzogiorno in punto in francese. E studiato il francese tu la Leti?
1: Sì, sì, come un tutte po' le altre, ricordo.
0: Come certo, tutte le altre materie, sì. Insomma, manco per la sufficienza, diciamo.
1: Ma cosa vuoi? Ma io dico non lo so, ma come ti permetti?
0: No, ma anch'io studiavo per la sufficienza.
1: Io
0: giusto?
1: Non lo so, guarda.
0: Va bene, allora, buon pomeriggio. In diretta dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano, il tempio del divertimento. Radio Kiss Kiss sarà qui per tutta l'estate. E ci siamo anche un po' noi, sì. noi mattinieri, quelli del mattino presto, quelli che si alzano, quelli che vi accompagnano, diciamo, tra le 5 e le 7, dal lunedì al venerdì, ci sarà anche la settimana prossima a proposito, sì. Ma intanto questo fine settimana a 12:15 qui Dimanche Midipil, appunto domani anche e domenica saremo a mezzogiorno in punto qui per raccontarvi l'estate da questo acquapark meraviglioso che si trova in località Zolfara di Rossano Corigliano, appunto venite a trovarci se siete da queste parti, Odissea 2000. Allora abbiamo detto tanti numeri e dati che riguardano l'estate degli italiani, tra le tendenze cresce il ritorno, ricordate, alla villeggiatura.
1: Ah, certo.
0: Cioè,
1: bello.
0: Detto così, che cosa vuol dire? Che cosa cambia tra vacanze e villeggiatura? Innanzitutto si parla di destinazioni italiane, poi i soggiorni distribuiti tra giugno, luglio e settembre, cioè tempi molto più lunghi. Mm-hmm. Cioè, è bello perché mi ricorda quando, che ne so, il mio papà ci portava in vacanza tutti quanti, lui tornava a lavoro e noi stavamo un mese in vacanza in campeggio.
1: Le vacanze prima erano di un mese, meravigliose.
0: La villeggiatura, sai cos'è? C'è una parola che sembrava appartenere ai racconti dei nostri genitori che sta tornando di moda.
1: Sì, che poi praticamente io ricordo che dopo 3 giorni conoscevi già il panettiere, il vicino, il bagnino, tutte le situazioni sentimentali delle persone, capito, a fianco a te. Meraviglioso.
0: Sempre più italiani cercano soggiorni, diciamo, meno frenetici, sì. Magari nello stesso luogo senza dover cambiare spiaggia, albergo e ristorante ogni 24 ore, anche perché quasi un italiano su due ha deciso di ridurre anche il budget rispetto allo scorso anno.
1: E poi è cambiato anche il dire: vado sempre nello stesso posto? No, non si dice più, adesso diciamo pratico turismo lento e sostenibile, diciamo che è molto più elegante.
0: Poi grazie allo smart working qualcuno allunga il fine settimana aggiungendo, credo, un giorno prima o un giorno dopo. Il risultato è che diciamo la vecchia villeggiatura incontra anche il lavoro moderno. Va bene, andiamo con una canzone e poi cerchiamo di scoprire un po' che cosa prevede la vostra villeggiatura. Se volete raccontarcelo tra un po' vi ricordiamo appunto il numero. A tra

0: Emma su Radio Kiss Kiss con Fabri Fibra. Ah, finisce così la canzone antidroga, niente male, bella questa canzone con questa collaborazione, tra l'altro 13-11 minuti, buon sabato 25 di luglio, un saluto dai mattinieri in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, diventiamo di quelli di Metti un sabato a Kiss Kiss.
1: Bravo.
0: Mi devo ricordare di tutti.
1: Max e Lelli.
0: Ah, siamo io e te?
1: Eh sì,
0: certo,
1: siamo io e te.
0: In diretta all'esterno dell'acquaparco di Sia 2000. Vi abbiamo chiesto di inviarci messaggi vocali, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci, tu perché mi fai il ritocco, diceva Totò, però vabbè, era per dire ragazzi, cioè, non si può lavorare con sta ragazza. Pronto, chi c'è? Dai, diamo
2: ciao,
0: vocali,
2: Kiss
0: vai.
2: Kiss partenza da Castellammare, 5 ore di viaggio, destinazione Forte dei Marmi, ma ancora ci dobbiamo arrivare.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, ci troviamo sempre in compagnia. Sto partendo ora per ritornare a casa da Marina di Grosseto. Animo, animo.
0: Dai.
1: Animo.
0: Ci andiamo anche noi al Forte. Che
1: bello, mi piacerebbe andare.
0: Ma sono tutte belle le località italiane, sì. Offrono davvero tanto. Noi intanto vi parliamo da un altro posto meraviglioso, appunto. Siamo all'acquaparco di Sia 2000 di Rossano. Venite a trovarci. Intanto mettiamo una canzone e poi distribuiamo gadget. Mettiamo The Weeknd, quello che faccio io ogni giorno con sta ragazza. Sacrifice, tanto sacrifice.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss Kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Kiss, kiss. Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Morbida Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio cari ascoltatori. Oh, siamo arrivati alle 13:22. Sì. Serena ci scriveva che sta mangiando anche cose molto light, anche
2: tipo?
1: Lei. Perché vuole
2: l'impepata di cozze?
1: Sì, è light l'impepata di cozze.
2: Vabbè, dai,
1: la vado a ordinare subito.
2: Pesce.
1: Però, no, grazie a chi sta affrontando questo pranzo praticamente con piatti leggeri. Vanno molto i piatti freddi in estate, come sappiamo.
2: Vabbè, sì, insalata di riso, sai, tutte queste paste fresche.
1: Tipo
2: magari un pollo con peperoni.
1: Bella leggero, è light.
2: Beh, sai che a Roma è una cosa che si usa tanto d'estate, il pollo con i peperoni, che dici ma piatto invernale. No, invece si usa.
1: Perché poi come ogni estate poi torna all'argomento. Sì. Che mangiamo in spiaggia? Sì. Cosa mangiamo?
2: Una
1: che
2: bella melanzana alla parmigiana.
1: Posso portare tanti prodotti buoni anch'io, se sì. vuoi. Prodotti tipici. Poi la cosa bella, sapete cos'è dell'estate? Quando ci si rivede, per esempio, tra parenti. Tra parenti e come cantano, appunto, come canta la Brancale sì. con Delia
2: che
1: e,
2: bellissima
1: e con
2: sì.
1: Levante, no? La canzone Quando torno al mio paese.
2: È bellissimo.
1: Sono vere queste cose.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: E io, da bravo meridionale, quando torno al sud me ne fanno tornare, come si dice dalla mia parte, carico di meraviglie, nel senso di meraviglie gastronomiche da mangiare. Quindi questa è una delle cose più belle, no? Di questa stagione. Beh, sì, ci raccontate anche cosa portate via quando, ecco, da un posto di vacanza. E decidete di tornare a casa, si sceglie ancora souvenir tipo la calamita da mettere sul frigo o il prodotto enogastronomico?
2: Io scelgo entrambi adesso, lo sai. Sì, sì.
1: E quindi raccontatelo con un

0: vocale se volete al nostro numero. Intanto andiamo con una canzone.
1: 347 490 0042.
0: Dai, vocali a raffica, raccontateci di questo fine settimana in diretta su Radio Kiss Kiss dall'acquaparco di Sia 2000 con Max Poli
1: e la Liti
0: fino alle 15.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Pomeriggio di Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: 13:30, buon pomeriggio. Devo dire, in tanti stanno studiando, stanno lavorando, anche i ragazzi che studiano, perché ci devo recuperare a settembre degli esami. Saluto anche i maturandi, cioè anche quelli che hanno preso la maturità quest'anno, non sono più maturandi, ma sono maturi ormai, perché leggevo che tra i neodiplomati che viaggiano dopo gli esami crescono le località di mare rispetto alle città, con spostamenti in treno e vacanze utilizzate come rito di passaggio. È un classico tutti gli anni, no? Dopo mesi di studi, interrogazioni, prove e scritti orali, i neodiplomati italiani sembrano avere un'unica grande priorità: vedere il mare.
1: E ti credo, perché dopo aver fissato la commissione tipo per 40 minuti, un'ora, è ovvio che fissare l'orizzonte diventa terapeutico.
0: Mi piace questa cosa, io terrei questa parte qua del terapeutico. Cos'è terapeutico secondo
1: terapeutico?
0: Voi? Terapeutico? Terapeutico, stavo dicendo, ogni tanto mi sfugge una consonante, terapeutico, va bene?
1: Sì, sì.
0: Per esempio, è terapeutico per me allontanarmi da questa ragazza.
1: Ma chi lo dici? Guarda, ma quando è che lo farai?
0: Non se ne può più, ragazzi. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo con le vostre storie al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000 vi abbiamo chiesto cos'è terapeutico per voi nella stagione di solito più bella per tutti, no? L'estate. Quindi leggiamo ed ascoltiamo tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova, me la annunci tu.
1: Non ci vedo da qua. Ma

0: Si intitola proprio così la canzone che avete appena ascoltato, Rafa, Stupidi Ragazzi, su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di tante persone che si stanno spostando, periodo di bollini anche per la viabilità, ma allora ci regoliamo anche in base al meteo. Che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile e con un clima gradevole, con rare eccezioni. Nel pomeriggio è da segnalare un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere rovesci, sole altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Temperature massime comprese tra 26 e 31 gradi al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Yes, yes. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Buon pomeriggio. Vi abbiamo sollecitati su diverse cose. Per esempio, vado in vacanza e cosa preferisco portarmi indietro? Un souvenir di quelli che si mangiano e bevono, oppure
1: quindi
0: un oggetto
1: gastronomico, oppure magari ecco le classiche calamite.
0: Due messaggi, sentiamo. Pronto.
2: Ciao a tutti, siamo Giuse e Giuseppe, stiamo tornando dalla Calabria.
1: Ciao.
2: E noi abbiamo preso sia la calamita che dei prodotti gastronomici.
3: Buongiorno Marcelletti, mia moglie è una fanatica delle calamite da mettere nel frigo. Io sono un fanatico per quello che c'è da mettere dentro il frigo.
0: Anch'io, io quello che viene tolto dal frigo poi, guarda, ma a proposito di prodotti buoni, vi parliamo dal cuore della Calabria, una soppressata che fai, non te la porti, un po' di nduja anche, però la soppressata preferisco quella dolce.
1: Nduja, buonissima.
0: Io sono sempre per portare via, ragazzi, quando si va in vacanza, delle cose non gastronomiche che ti
1: ma
0: danno...
1: anche l'olio ad esempio, l'olio locale, buonissimo,
0: l'olietto, quello buono. Poi abbiamo chiesto anche altro ai nostri
1: ascoltatori. Sì, la terapia, ha chiesto anche...
0: cos'è terapeutico per
1: voi? Allora, la mia terapia è la pallavolo. Sfogo tutto là, tutte le mie ansie e le mie insicurezze. Vedi?
0: No, questa mi fa aprire. Chi è che lo dice?
1: Cioè, non si firma.
0: Non si firma, però firmatevi, ragazzi. Continuate così. Dunque, rispondete un po' a questo interrogativo. Cioè, quando vado in vacanza, cosa mi piace portare via? E c'è cosa portare come, che so, anche in dono ai cari. Oh, sono stato in Grecia, ti porto questo prodotto, ti porto. Che si porta della Grecia? La
1: dalla
0: feta?
1: Grecia? Formaggio. Sì, la feta, buonissima.
0: Com'è che si chiama quella specie di vodka? Luzu? Uzu?
1: Luzu.
0: Uzu. Uzu. Una specie di anice locale.
1: Bravo, perché è base di anice.
0: Deve essere molto buono. Però porto prodotti non gastronomici o vado più sugli oggettini o un po' tutto. È chiaro che poi dipende anche il destinatario di questi prodotti chi è.
1: Certo, però, io non posso portare ad esempio un uso a mia madre o una feta che
0: portalo.
1: Lei ha. No, ma
0: dai.
1: No.
0: Vocali al nostro numero, andiamo con un disco, intanto vai, mentre ci pensate. Dai.
1: 347-490-0042.
0: Ah, tua madre va giù di vodka, è vero, hai ragione, no. Hai ragione, l'avevo dimenticato, è vero.

0: Leti. Buon pomeriggio a tutti, amici, in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Con rinnovato entusiasmo, hai il fiato perché stavi ballando.
1: Sì, con Benedetta.
0: Perfetto, la nostra
1: un po' di samba.
0: Qui in esterna. Allora, devo salutare, ci sono tantissimi bambini all'ascolto, tanti a scriverci. Un bacio particolare ad Andrea che con i suoi amici Lucianna.
1: Sì,
0: sono raccomandati tanto che non è Luciana ma è Lucianna.
1: Sì.
0: Alessandro, Nicolas, Alessio e Simone ci stanno ascoltando
1: tutti.
0: Quanti
1: sono?
0: Mentre si spostano in cerca di refrigerio per centri commerciali.
1: Lì è il posto adatto.
0: Con lo zio Paolo che li accompagna.
1: Non sarà contento tanto lo zio Paolo, secondo me.
0: Papà Paolo per un bimbo, zio Paolo per gli altri, capito? Va bene. Grazie, è bello sentire che anche ai giovanissimi ci seguono, che seguono Radio Kiss Kiss, grazie per esserci. Devo salutare anche Alessio che ha detto che fa una collezione di calamite incredibili. Lo dico perché secondo diciamo tu che sei un'esperta di moda, di tendenze,
1: sì,
0: tech, per molti in realtà le calamite guastano il look, l'aspetto, non il look, l'aspetto delle cucine, andrebbero bannati, cacciati.
1: Ma quando mai? È una cosa vissuta. Ad esempio, sai che io rosico, dato il termine rosicare, nel senso che mi dispiace che in ogni casa dove sono andata non ho mai trovato il frigorifero, quello con
0: adatto.
1: Adesso sai dove l'ho messe?
0: Dove?
1: Tutte quante sull'inferriata.
0: Benissimo, mettiamo una canzone e poi studieremo le inferriate della Leti che vengono usate per le calamite.
1: Sì, sì.
0: Sono dissuasori, ecco. Non

0: Giuliano fa anche la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. No, prima intendevo dire che ecco, la liti che mette le calamite, quello delle vacanze, dei posti che ha visitato, sulle grate
1: è
0: esterne.
1: Perché non ho un frigorifero adatto.
0: Certo, ma sono dei dissuasori per i malviventi.
1: Ma cioè, mi garanto.
0: Quando chi vuole scassinare le tue grate vede tutte ste calamite, dice poverina, questa
1: mi fa pena.
0: Sono fortemente appunto dei dissuasori potentissimi le calamite. Va bene, pronti a regalarvi adesso una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1973 su Radio Kiss Kiss, Stevie Wonder, Superstition.

parti, che roba. Vedi quando diciamo la musica più bella dal 1973, Stevie Wonder su Radio Kiss Kiss, capolavoro davvero, Superstition. Ah!

0: io ballo quasi come Ricky Martin, non so se ci hai fatto caso, c'è proprio quel movimento, quelle movenze da latino.
1: Sì, sì, le ho viste.
0: Va bene, ragazzi. Le 14:03 minuti, buon sabato pomeriggio, 25 di luglio, buon pomeriggio da Max Poli.
1: E dalla Leti.
0: Siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento. Tutta l'estate siamo qui, luglio si conclude con il fine settimana, ma ad agosto saremo praticamente tutti i giorni, tra l'altro con ospiti che verranno a trovarci qui in postazione sul palco centrale, e quindi veramente un'estate incredibile in un posto che vi consigliamo di visitare, appunto l'Odissea 2000. Se passate da queste parti, se venite in Calabria, a parte vi suggeriamo di fare le vacanze in Calabria se non avete ancora deciso, che è una terra che offre delle meraviglie incredibili.
1: Sono
0: oltre
1: d'accordo.
0: Al fatto che se siete un po' esili e magri, qui vi possono aiutare, vi mettono all'ingrasso, quindi insomma si mangia
1: tante
0: benissimo.
1: Cose buone da mangiare.
0: Poi se amate il piccante, non ve lo dico proprio, non vorrei scadere in luoghi comuni banali, perché cioè, beh, si sa che la Calabria è peperoncino, ma non è solo questo, è tanto
1: sì,
0: altro.
1: Tanto.
0: Però per dirvi che noi saremo tutta l'estate qui all'acquaparco di Sia 2000, passate a trovarci. Tra l'altro stamattina, ma quanti ascoltatori,
1: tantissimi, che bello,
0: sono venuti a
1: mi sono emozionata
0: tantissimi. E fra l'altro io e te la Leti non ci siamo abituati, sembra che ci riconoscano anche in alcuni casi, quindi
1: vero?
0: Ciao,
1: ma, voi siete ma riconoscono te, che sei il sex symbol,
0: quei cretini del mattino. Sì, siamo noi quelli del mattino presto. Allora, intanto leggevo,
1: sì.
0: Parliamo anche per chi invece ha lavoro, chi si sposta in questo fine settimana di luglio, e c'è gente che è capace, quando va in vacanza, di battere dei record incredibili,
1: tipo
0: per esempio due amici britannici in vacanza sono stati capaci di stabilire un nuovo record mondiale per il montaggio più veloce di una tenda canadese, quelle piccoline, no?
1: Cioè sono quelle classiche, quelle che si montano da sole una volta che tu le lanci?
0: Non sono quelle lì, perché
1: non sono quelle che si lanciano,
0: no, una classica tenda canadese montata in
1: con i picchetti,
0: 4 secondi e 92, cioè ragazzi,
1: dai, secondo me sono quelle che lanci e si aprono da sole, no? Come fai in 4 secondi?
0: Allora, loro hanno fatto tante vacanze insieme, sì. Hanno fatto pratica, e a un certo punto hanno detto: ma sai che montiamo, sono resi conto, montiamo questa tenda in maniera rapidissima.
1: Perché sì, ma non 4 chiamiamo secondi come fai?
0: Sì, ma mi ha detto, perché ti finisco di raccontare la storia, perché non ci facciamo misurare il tempo da qualcuno che lo certifichi? Incredibile, quando hanno fatto delle prove sono riusciti in 5 secondi 4,92 a montare una canadese. Però ognuno c'ha suoi record personali. Voi insomma avete un record, riuscite a fare in pochi secondi, sesso escluso, sia chiaro, perché
1: io
0: 5 secondi,
1: quello più di 5 secondi non si regge.
0: Però parlateci di record più interessanti, edificanti. Qual è il vostro in quest'estate? Se volete vocali e messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Prova a montare anch'io il tendone qua fuori, manco l'ombrellone apro in 4 secondi, io, vai.

0: Nice and Ready, la canzone Somber, tra l'altro c'entra molto con l'argomento che abbiamo lanciato.
1: Sì.
0: Quando non sei fisicamente pronto per certe cose, abbiamo accennato al fatto che in vacanza si mangia tanto, noi vi parliamo dalla Calabria, dall'Odissea da Milano, insomma qui si mangia veramente bene, quindi vedi, il corpo può non sempre essere pronto a tali abbuffate.
1: No, il mio è sempre pronto.
0: Lo sapevo.
1: Io posso, ma io veramente digerisco anche i sassi, quindi.
0: Ma abbiamo chiesto tante cose agli ascoltatori. Sentite, sì, un paio di messaggi.
2: Ciao ragazzi, Beppe dalla provincia di Salerno. Io quando vado in vacanza penso solo per me, prodotti gastronomici, perché all'inizio facevo i pensierini un po' a tutti, però chi è diventato vegano, chi vegetariano, chi intollerante, chi celiaco, chi così e chi colà, e chi non può mangiare le nofatte, chi c'è il colesterolo, non penso più a nessuno, nemmeno le calamite, bravo, porto bravo. Più.
3: Confermo Max, in Calabria chi vuole fare la dieta è il posto ideale, in 5 giorni credo di aver preso 5 kg.
0: Quindi non lo è di fatto il posto ideale per la dieta, ma viva le cose buone, ma da mangiare, sì, per il paese, ragazzi. Tanti messaggi, sì, anche perché abbiamo parlato
1: di record,
0: abbiamo
1: vero?
0: Raccontato, sì, sì, di questi ragazzi che sono entrati nel Guinness World Record, cioè nel Guinness dei primati, perché sono capaci a montare una canadese di quelle piccolissime in 5 secondi circa. Sì, ognuno c'ha i suoi
1: record.
0: Io
1: voglio vedere questa cosa, che secondo me io non ci credo. Comunque vai. Sono rimasta in acqua 2 ore senza mai uscire, non perché mi piacesse tanto il mare, avevo dimenticato dove avevo lasciato l'asciugamano, Claudia da Livorno. Poi
0: non ho capito perché potevi uscire lo stesso,
1: sì, ma magari non lo so, forse
0: sabbia.
1: Nuda, non lo so. Comunque ho mangiato una frittura di pesce talmente grande che il cameriere, quando ha portato il conto, mi ha chiesto se volevo anche il certificato di adozione, Enzo da Taranto.
0: Che non se ne andava. No. Non vuoi andare,
1: in vacanza onda. Sono riuscita a indossare la stessa maglietta per 5 giorni, la giravo, la mettevo al contrario, ogni volta sembrava un capo nuovo. Gabriele da Perugia,
0: va bene.
1: Io so che voi uomini lo fate così con i calzini e le mutande, vero?
0: Ma no, ti prego, adesso non ci disgustare. Lì. Allora, vocali e messaggi di testo, e i testi non sono miei, sì, sono della Leti, questa battuta che avete sentito, sì, è sua. Vocali al nostro numero, se volete.
1: 347-490-0042.
0: Vi prego, cambiamo tenore, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo anche sui vostri piccoli, grandi record. Questa c'entra con l'estate. Bunda Bascia, Alessandro Amoroso, Mambo Salentino.

0: Chissà te, che dopo un anno di lavoro finalmente stai partendo per le vacanze con la famiglia. Chissà te che quando sei in macchina il volume della radio non è mai troppo alto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte

0: concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss,
1: kiss. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: momento dell'aperitivo, dice sempre aperitivo, ma non si fa più tardi, noi lo facciamo con largo anticipo,
1: certo.
0: No? Allora, buon pomeriggio in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento, Max Poli.
1: Le Liti.
0: E c'è un appuntamento importantissimo questa sera, c'è l'appuntamento con il Kiss Kiss Way in TV su Sky 1 TV 8 e appunto sul nostro 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV, non perdete Kiss Kiss Way.
1: Non vedo l'ora di vedere i nostri colleghi, che bello.
0: I nostri colleghi, tanti cantanti, artisti saliti sul palco, appuntamento questa sera, ore 21:30, ricordate, Kiss Kiss TV, TV 8 e Sky 1, ma poi ci sarà anche un altro appuntamento settimana prossima, il 1 agosto, sempre sulle stesse reti e ovviamente su tutti i canali Kiss Kiss, guardatelo perché ne vale davvero la pena. E poi noi torneremo ad occuparci invece di voi tra poco, cari ascoltatori, abbiamo l'ultima raffica di messaggi ancora da sentire, quindi vocali, cosa prevede questo sabato pomeriggio? Raccontatelo, noi mattinieri in esterna.
1: Sì.
0: Max Poli e la Liti con un vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: E mettiamo anche lei adesso, eh? Jennifer Lopez, Get Right su Radio Kiss Kiss.

0: Yes, dalla canzone di Anna su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sieradomila. Buon pomeriggio da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Buon sabato, oh, le 14.30 quasi. Questa è anche un'estate che ci regala tanti record, da quello della tenda canadese montato più rapidamente a tanti altri che ci raccontano gli ascoltatori, no Leti?
1: Sì, certo.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Ah, bene, allora, il mio record è aver preso il sole per 3 giorni senza abbronzarmi. Sono tornata a casa dallo stesso identico colore ma molto più stanca. Anche però, Elisa da Bergamo.
0: Da Bergamo?
1: Bergamo.
0: Ah, ti è venuta così.
1: Sì.
0: Ah, Elisa, ma come hai fatto con sto caldo e questo sole ad abbronzarti? Che c'hai?
1: Ma tu sei lo stesso colore, comunque bianco, eh?
0: Sì, ma
1: pure
0: perché
1: anche tu.
0: Non mi metto al sole. Cioè, se mi metto, io ne esco bruciato praticamente.
1: Ho preparato panini per tutta la famiglia alle 6 del mattino. A mezzogiorno li avevano già mangiati tutti e mi hanno anche chiesto cosa ci fosse per pranzo. Antonella da Foggia.
0: Ciao Antonella. Allora, qui c'è sì. Il commento ci sta perché... voglio dire, ne fatti pochi secondo me.
1: Vero?
0: Ma hanno calcolati almeno 3 a persona quando si va fuori.
1: Così, sì, però dipende quando sono grandi.
0: Perché
1: però, scusa, se
0: mare,
1: fa lo sfilatone.
0: Il lago, i fiumi, i corsi d'acqua, la vacanza sì. Mette fame, capito?
1: Vabbè, se fai le rosette penso che una ti basta, no? Massimo due sono già soltanto.
0: Tre
1: rosette.
0: Previsto. Poi, altro messaggio,
1: il
0: vai.
1: Il mio record è aver parcheggiato vicino alla spiaggia ad agosto. Non dirò dove perché voglio conservare il primato anche l'anno prossimo, Davide. Da Palermo.
0: Perché devi avere anche abilità in questo.
1: Certo, grande fortuna.
0: Sì, oltre che grande fortuna. Sapete che la Leti ha questa abitudine?
1: Sì.
0: A Roma c'è un numero che il numero porta fortuna.
1: 23.
0: No? Il 23.
1: E non dico Leti... perché è brutto, ma ci sono un sacco di bambini, cose. No, non dico.
0: Come
1: però...
0: quando si dice, oh, che fortuna che hai. Si dice
1: hai
0: che...
1: un gran sedere.
0: Quindi
1: la Leti e adesso
0: dice...
1: sì, l'ho edulcorato un po'.
0: Diciamo
1: come
0: che a Roma il 23 significa questa roba qui,
1: sì.
0: Cioè avere fortuna.
1: Sì.
0: Mettere la smorfia credo che sia lo scemo.
1: A Napoli
0: no?
1: Cos'è?
0: È lo scemo. Mettete lo scemo. Però vabbè, tu dici che è quello lì. Vabbè,
1: sì, a Roma sì, il 23 è quello.
0: Va bene, parlateci dei vostri piccoli grandi record se volete. Tra poco vi sentiamo ancora. O semplicemente raccontateci di come va questo sabato d'estate. Messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo!

0: Bruno Mars, Uptown Funk, qui su Radio Kiss Kiss. Allora, come ogni ora siamo pronti a proporvi una novità. So che te la cavi molto bene con l'inglese.
1: No, ma non ci vedo da qui, inutile, non ci vedo.
0: Mi sembrano alibi.
1: Il monitor è troppo lontano.
0: Ah, e adesso devi dirlo, vabbè. Everyone and

0: nostro New Keys, Everyone I Need a Sign, Show Me Love. Ricordate, bellissima la canzone a cui appunto è stata è stato ripreso l'intero ritornello, sì. Il titolo e anche parte del campione più o meno, sì. Avete capito quale, sì. spero Show,
1: sì,
0: Me,
1: diciamo.
0: Love di Robin S, canzone che ci ha fatto ballare tantissimo noi che siamo i giovani di qualche anno fa, ecco, tu.
1: Io sono ancora giovane.
0: Va bene, siete con Radio Kiss Kiss, ultime battute insieme, a tra poco in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: Un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Yes, yes.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina Deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi Deghi solo cliccare.
9: E non Deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E Deghi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Cibu, cibu, bu.
13: Kiss, kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella. Kiss, kiss.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Ero preso dalle notizie che arrivano dal Regno Unito. Sai che hanno cambiato di nuovo un primo ministro, cioè praticamente... ha battuto un governo britannico, ha battuto anche quelli italiani storicamente, no? Cioè hanno cambiato praticamente 7 primi ministri in pochi anni.
1: Sì.
0: Di solito accadeva a noi, adesso è il contrario. Però quello che resiste a Downing Street è il gatto di Downing Street, non so se lo sai, c'è questo gatto che è a 19 anni adesso ed è l'acchiappatopi ufficiale della residenza dal 2011.
2: Che meraviglia.
0: Ha visto cambiare 7 primi ministri, ma il gattone di Downing Street resiste. Questo mi dà il link, ero incuriosito da questa notizia per parlare di un'altra cosa prima di chiudere. Siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, Max Poli.
1: La Lady.
0: Ecco, tu che sei amante degli animali lo sai, su Radio Kiss Kiss ne parliamo spesso, portiamo anche i nostri cagnolini e il gatto appunto anche in radio.
1: In radio. Il chihuahua Lucino è la nostra mascotte.
0: No, questo è Kiss Kiss, la radio pet friendly per eccellenza, sì. Possiamo dirlo con orgoglio, tra l'altro. No, però leggevo, c'è un altro dato che riguarda gli animali. In vacanza gli italiani portano cani e gatti sempre di più. Sono 6.300.000 le persone che portano un animale, un amico a quattro zampe, in vacanza, in albergo, nelle case, dovunque. E per
1: io
0: fortuna,
1: vorrei fossero sempre di più.
0: E per fortuna sono in aumento le strutture. Che
1: bravi,
0: accettano i nostri amici a quattro zampe. Addirittura ci sono strutture che accettano anche animali esotici. Tu, per esempio, avevi la cavietta peruviana, mi pare.
1: Sì, no, ma devono essere sempre di più perché non si devono più abbandonare gli animali.
0: Ma
1: ragazzi,
0: questo siamo d'accordo.
1: Fanno parte della famiglia.
0: E quindi qualcuno dice: vabbè, che fai? Abbandoni il cane per andare in vacanza. Il problema è quando hai, per esempio, degli animali un po' particolari. Il serpente, c'è gente che
1: ma il serpente, ma ci sono tanti anche.
0: Nella teca.
1: Però, perdonami, adesso ci sono anche tanti pet sitter che ti possono andare a casa comunque a dare da mangiare agli animali.
0: Il serpente lo lascerei a casa, perfetto. Va bene, dai, però ne parliamo magari domani. Mettiamo una canzone, siamo proprio agli sgoccioli.
1: Sì.
0: Mettiamo Despacito, Luis Fonsi, The Yankee.

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio Kiss Kiss alle 14.55. Siamo alle battute finali in diretta dall'Acqua Parco di Siena 2000. Max
1: e la Leti.
2: Sto per sapere, tu sei la Leti.
0: Alle volte. Oh, domani abbiamo un bel progetto, qui. Anche domani saremo in onda 12.15. Continueremo a raccontare l'estate da un posto dove gli italiani vengono in vacanza, sì. E poi sentiremo la vostra estate, che sei in vacanza o di lavoro, insomma, con molto piacere. Vi accompagniamo con la musica più bella, come in questo caso, però dal passato, 1991, Crystal Waters, quelli di Gypsy Woman.

0: Crystal Waters, che è una cantautrice americana. Mm-hmm. Prima ho detto i Crystal Waters, ho usato il plurale erroneamente. Dobbiamo salutare tutto dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento. Torniamo in onda domani dalle 12 alle 15. Un saluto da Max Poli
1: e dalla Riti.
0: Grazie alla regia esterna.
1: Benedetta.
0: Perfetto, tra poco sarete con Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.
2: Domani dalle 12 Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Prova costume. Max Poli me l'ha promesso, anche la Leti mi manderà delle foto, dice che è molto dimagrito, è davvero un figurino, l'avete visto lì in postazione in quella meravigliosa location di Zolfara, che è l'acquapark. Ciao amici, a domani a mezzogiorno, ben trovati qui dallo studio centrale di Radio Kiss Kiss. Sono le 15, pronti per tutte le passioni del fine settimana, per fare insieme Io, Tu e il Weekend di Maroon 5, Rihanna, Samurai J. Buon sabato pomeriggio da parte di Stefano Piccirillo, pronti via, e ci collegheremo con il mondo intero.

E come chiamare gli amici fidati per una cena? I Maroon 5 sono una certezza nel mondo della musica. Ritrovati qui nel pomeriggio di questo sabato. Sei arrivato? Tutto a posto? 27 milioni di spostamenti. Scatta il dove sei in questo momento. 347 490 0042. Quando inizia quel periodo dove arrivi nella tua località stabilita ormai da tempo per le vacanze, quelle ufficiali dell'estate 2026. Ci stai bene, evidentemente, e scattano quelle conversazioni che dureranno un paio di mesi, tipo: ma perché non ci trasferiamo qui? Cioè, ogni estate vai in vacanza in quel posto e decidi per qualche giorno di andare a vivere lì, inizi a fare il giretto delle agenzie immobiliari della location per dire: voglio cambiare vita. Questo desiderio ti dura fino al 31 agosto, poi basta, effettivamente. Comunque, contatto diretto con voi, vi porto in Ungheria tra poco per la Formula 1 con il nostro Davide Camiccioli, prima delle qualifiche, adesso Trigno insieme ad Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: Irrecuperabile il trionfo della R arrotata o no? Questa è la musica più bella e divertente di Radio Kiss. Irrecuperabile è anche il termine che potremmo utilizzare per Kimi Antonelli. Un altro weekend di Formula 1. Bell'uomo Davide Camiccioli, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss. Dall'Ungheria, una qualifica tra poco con tante incognite. Norris, miglior tempo nell'FP3. Ieri giornata dominata dalla Ferrari, ma attenzione al leader Kimi Antonelli, che nonostante abbia saltato la prima sessione di libere è lì attaccato. Mercedes, che ha ottenuto 10 pole su 10 gare, oggi è l'undicesima, gliela vogliono soffiare almeno questa statistica in vista della gara di domani che si preannuncia, insomma, con una Ferrari che va fortissimo, però sarà importante la qualifica e poi tante incognite. Non c'è un favorito, una squadra che sta dominando. C'è la Ferrari, c'è la Mercedes che hanno scaricato le responsabilità uno su un team e una sull'altra come favorita, e poi c'è il ritorno della McLaren e ci mettiamo sempre Max Verstappen, la ciliegina, o meglio il rovina feste,
0: è vero.
1: La sua Red Bull non è al top, tanti gli ingredienti, come sempre ci divertiamo, poi si va in vacanza finalmente. Qui da Budapest fa caldo, c'è una bella bolgia, ci stiamo divertendo. Un abbraccio a voi, ciao amici, ciao Stefano.
0: Grazie a Davide Camiccioli dal paddock dell'Hungaroring, e poi vi terremo costantemente aggiornati dopo le 16 anche per quanto riguarda le qualifiche. Forza Ferrari, forza Kimi, c'è Avicii.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le...
3: Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo

0: Forza Noemi, tu cosa fai questa sera? Non solo spostamenti, ma anche ricevimenti nuziali e matrimoni. E c'è ancora l'eco del matrimonio di Gigio Donnarumma con Pio Amedeo, che hanno intonato Bella Bionda ad Aland, che ha fatto anche la Viking Row in quel di Locorotondo. C'è anche chi deve andare a un matrimonio con una situazione personale molto delicata. Io chiamo all'azione tutti gli amici della comitiva di Io, Tu e il Weekend del sabato pomeriggio per supportare questa dolcissima ascoltatrice.
1: Radio Kiss Kiss, io sto andando al matrimonio di mia sorella, al secondo matrimonio, e l'unica cosa è che purtroppo ho rotto con mio ragazzo una settimana fa e quindi dovrò andare da sola. Non sto per niente bene, ma mandatemi un in bocca al lupo per favore. Grazie,
0: un abbraccio,
1: ciao.
0: Fortissimo. Guarda, prima cosa, il mio numero è 347 490 0042. Fino alle 18 sono qui, ma c'è anche l'animo bello di tanti amici. Luglio, guarda che è un mese incredibile. Qualche volta mi hanno sempre lasciato a luglio, anche a me, cioè proprio con 40 gradi, già la sofferenza meteo e tutto il resto, quindi ti capisco perfettamente. Oltre alla sofferenza, poi si aggiunge il matrimonio, cioè il trionfo dell'amore altrui, e quindi lì abbiamo un lavoro da fare per questo sabato pomeriggio, mandare tanti messaggi alla nostra Dani, insomma, come supporto. Forza Dani, noi ci siamo sempre. Adesso vi porto nell'estate del 2003 con Dido e White Flag.

una vera lezione di dance da parte di Madonna, che a un certo punto cita anche Walk on the Wild Side di Lou Reed in mezzo a tanta dance floor, ovvero il nuovo singolo Danceteria. Ciao Stefano, ciao Mauri. A proposito di matrimonio, la gaffa diventata virale della giornalista che invece di dire matrimonio ha detto funerale di Gigi Donnarumma. Io per una volta, ma come sempre a dir la verità, spezzo una lancia a favore di quelli che prendono le gaffe. Chiunque prende una gaffe, anche importante, e quindi c'è la tensione della diretta, l'adrenalina, l'emozione nel fare questo mestiere, nel condurre in televisione o in radio. Quindi sì, è vero, fa un po' sorridere, diventa il tutto immediatamente virale, ma vi ricordo una delle mie gaffe più importanti della storia, quando dissi che l'allunaggio, famoso annullaggio, non di Neil Armstrong ma di Louis Armstrong. Il mio co-conduttore disse: ah sì, Stefano, Louis Armstrong, quindi sulla luna ha fatto pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, la gaffe di tutti.

up per il leader dei Gypsy Kings, che si aggiunge a questa comitiva che fa la fine della canzone, che è molto divertente, si chiama Ciclone. Grazie ancora Takagi Ketra. Torna Peggy Gou con la voce di Ayra Starr, una bellissima novità, si chiama Wow.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Todo il viaje, la voce di Manu Chao che accompagna Karol G, quanti panorami nuovi, passeggeri all'ascolto di Radio Kiss Kiss, tante automobili in direzione non solo vacanza, ma anche chi fa un unico fine settimana e si ritrova un po' imbottigliato per le grandi partenze di questo sabato 25. Chi viaggia in bicicletta anche come lavoro è un'altra straordinaria impresa, un'altra vittoria, la quinta a questo Tour de France, un'altra pagina memorabile, quella scritta da Pogacar sull'Alde 2S, che è un po' il Maracanà della Grand Boucle del Tour de France, che resterà scolpita nella storia del ciclismo, ha battuto anche il record del nostro pirata del cuore, stiamo parlando di Pantani. Oggi è in corso di svolgimento quella che è la tappa più alta dal punto di vista della montagna.

Ma certo che qualcuno ti prenderà. Lo stage diving nello spazio, raccontato da Colapesce, Salmo e Meis. Cattive abitudini, anche a Cremona c'è il servizio salvataggio bagnanti, in particolare nelle piscine. Saluto il lavoro di Ayman, che ascolta Io, Tu e il Weekend.

Disco vento nei capelli, effetto cabrio, davvero la musica più bella. Che potere che ha in questo fine settimana di fine luglio, pronti anche per incontrare la storia del 1980. Un giovanissimo e già molto affascinante musicalmente Bruce Springsteen è un po' il disco della svolta. Aveva provato con un paio di album prima del 1980 con risultati altalenanti. Da quel momento in poi invece si spianò la strada dell'Olimpo del rock. Un cuore affamato d'amore e di musica, un famosissimo Angry Heart.

fa insieme al boss Bruce Springsteen nella sua prima grande hit, oggi si direbbe globale, Angry Heart. Arrivano le amichevoli, i ritiri delle nazionali che sono andati in archivio con il mondiale, i ritiri delle squadre di Serie A con tanto di amichevoli. Scende in campo il Milan contro il Celtic, ma anche il Bologna, e sempre alle 4 del pomeriggio c'è la Fiorentina contro il Queen's Park Ranger, e poi Genova-Vicenza alle 17, più tardi tocca la Juventus, anche a Lecce, al Parma e al Sassuolo. Insomma, si entra nel vivo dei ritiri con i primi test e le prime amichevoli. Io, tu e il weekend del programma che state ascoltando, Stefano Piccirillo vi sta parlando, si riprende con Mark and Cremant.

0: È arrivato il momento giusto. Il sole luccica sul mare. Tu hai quell'anello nello zaino sotto l'ombrellone da un po' di settimane e devi fare la proposta. Allora, piccolo suggerimento, prendi un pedalò, vai al largo con lei e mostrale l'anello. Può capitare nelle giornate d'estate, quando gli amori prendono una forma incredibile, vedi anche la complicità di una filastrocca per innamorati eterni e questa Birds of Feather Flick Together da parte di Billie Eilish. Siete su Radio Kiss Kiss. Silvana non va in vacanza, è in macchina ascoltandoci e va al lavoro. Un fortissimo abbraccio lì dove ci sono 31 gradi in questo momento, mentre a Reggio Calabria ce ne sono 28 e si sta particolarmente bene. Grazie Francesca anche per i panorami che ci mandi ogni volta, ogni fine settimana, qui puntuale e presente in procinto di ferie con il lavoro di Os, che sta per andare in vacanza come per molti in questo periodo. E poi c'è lei, ragazzi, come fare a meno di Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: C'è sempre una Carmela nella vita di tutti noi, c'è sempre la fidanzata o l'ex di un amico che sotto sotto ci piace, ma non possiamo fare nulla, qualche volta si cade in errore, come ci racconta Cioffi. Cioffi è stato uno dei grandi protagonisti del Kiss Kiss Way e questa sera non prendete impegni, chiamate tutti gli amici, tutti su TV8 ma anche su Sky 1, Kiss Kiss TV, c'è lo show degli show dell'estate 2026 con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss. L'unica cosa che non posso fare nella vita è fare il meteo.it, perché mi ho parlato, ah, si sta bene lì, si sta bene dall'altra parte, sentite la temperatura di Foggia.
1: Radio Kiss Kiss, io sto andando al lavoro, sto aprendo la mia tabaccheria e a Foggia ci sono 36 gradi.
0: Ecco qua, grazie, tutto a posto, e intanto vi aggiorneremo anche con altri ascoltatori che sono in viaggio non solo per le vacanze, anche nel pomeriggio per dirigersi in postazione, come suol dirsi, per lavorare e stare insieme a noi. Naughty Boy con la voce di Sam Smith.

0: Chi schissa te? Che ora mi tuffo? Ora mi tuffo! Ma poi non ti tuffi. Mai.
1: Mai. Mai.
0: Chi schissa te? Che mare, fiume, lago, ogni posto va bene. L'importante è buttarsi in acqua.
1: In acqua.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Kiss Kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Yes, yes.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Yes, yes.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente?
10: Attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Yes, yes.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Buon vento agli amici anche di Follonica. Kat mi scrive: finalmente un po' di vento nonostante il gran caldo. Amici, siete sempre molto presenti anche a Belvedere Marittimo, siamo in provincia di Cosenza. Grazie Vincenzo. E Palma, che è appena rientrata invece dalla Grecia, dove ci ha portato una foto delle sue vacanze. Non è acqua cristallina, praticamente così pulita che è invisibile. Ciao amici di Cerignola. Amichevole in corso di svolgimento, c'è anche Celtic Milan.
1: Ole ole Stefano, buon pomeriggio a tutti. Arriva il vantaggio del Celtic dopo appena 11 minuti, decisivo Camilo Durán che sfrutta un gravissimo errore in fase di impostazione di Pavlovic, il retropassaggio spalanca la porta agli scozzesi che non perdonano. Celtic 1, Milan 0 per il Milan del Ruben Amorim, e un avvio in salita. Kiss kiss para todos.
0: Ma meglio un avvio in salita, meglio ora che successivamente, lo dico a tutti i tifosi delle squadre di Serie A che hanno visto la prima in molti casi non esaltante. Il Milan magari ha tutto il tempo nei prossimi settimane.

40 minuti per ribaltare questa situazione, pur sempre solo esclusivamente un amichevole. Il Q1 è terminato. Per quanto riguarda le qualifiche in Ungheria, Norris è il più veloce, seguito da Verstappen e Kimi Antonelli. Aspettiamo il Q2. Lei dice: I know, I know, I know, I know.

E scusa, con 27 milioni di spostamenti non vuoi mettere una canzone che si chiama Drive Safe, la guida sicura, ascoltando Radio Kiss Kiss in macchina? Tante segnalazioni, tanti arrivi ma anche tanti ritorni. 347 490 0042, se volete. Siamo qui fino alle 18. Molti appassionati di tennis si stanno chiedendo: sì, Sinner ha rivinto Wimbledon, quando torna a giocare? Sicuramente non gioca il Master 1000 di Montreal, l'ha annunciato nelle scorse ore, il primo dei due Master 1000 del cuore del mese di agosto. Probabilmente torna a Cincinnati in preparazione dell'ultimo slam della stagione, che sapete si gioca a New York, mitico US Open. Quindi primo 1000 Sinner non lo fa, ma non lo fa neanche Djokovic. Questo ha scatenato un po' le reazioni degli organizzatori canadesi, che hanno detto: noi aspettiamo un anno i migliori, ci vorrebbe una regola per questo. Qualche tempo fa era obbligatorio giocare tutti i tornei 1000 della stagione, così non è più, con valide motivazioni. Sapete cosa è successo a Sinner al Roland Garros, dopo aver inanellato una serie di vittorie consecutive proprio nei tornei Master 1000, giocando forse un po' troppo, quindi scelta diversa da parte del suo team. Lo vedremo forse a Cincinnati nella seconda metà del mese di agosto 26. Ora ascoltiamo i Same Motel.

Sentito che bravi i ragazzi dell'orchestra, stanno facendo le prove per l'aperitivo sulla spiaggia. Un po' questa la filosofia firmata Same Hotel con You're Just My Type. Abbiamo scoperto da un paio di stagioni a queste parti una grande nuova voce della musica italiana. Lorenzo Lupo, questa è Niente.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Oggi alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss.
1: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss Kiss!

0: Sono in tre, arrivano dalla Norvegia, si chiamano The Bosa, il pezzo è Magnetic, se la gioca con Tall to You per quanto riguarda i pezzi dance dell'estate 2026. Siete su Radio Kiss Kiss, lì fuori che succede?
1: Ciao Stefano, siamo Veronica e Riccardo e stiamo tornando quel di Varese dopo gli esami di scuola. Kiss Kiss a te e a tutta la comitiva!
0: Evviva!
2: Ciao Stefano, io sono Celeste.
0: Ciao.
2: E volevo dire che è Radio Kiss Kiss è la radio più bella di tutte.
0: Ma
2: ciao.
0: Che carina davvero. Saluto anche i tuoi genitori che educano i loro figli ascoltando Radio Kiss Kiss. Mi sembra una cosa bellissima e molto dolce. Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri.

Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: L'estate fabulous, insieme a Radio Kiss Kiss, con la musica più bella, e tutti voi impegnati al mare, in vacanza, in montagna, in città, ma anche al lavoro, seguendo Io, Tu e il Weekend. Si sono chiuse anche le qualifiche numero 2, il famoso Q2 Hungaroring in Ungheria. Primo Norris, inseguono Leclerc e Hamilton, che iniziano davvero a scaldare i motori, ancora una volta a portare la Ferrari nelle prime posizioni della griglia di partenza. Si aspetta il Q3, prima alle 18 avremo appunto la griglia di partenza ufficiale della gara lunga che scatterà domani. Tra qualche minuto vi porto negli anni 90 e sarà una festa fantastica, con l'ascolto del nostro History Kiss. Ma anche questa non è male, dal 2014 Coldplay con A Sky Full of Stars.

quell'entusiasmo che solo lui sa regalarci. È stato anche un gran direttore dell'Halftime per quanto riguarda la finale mondiale. Good job per Chris Martin. 1990, se la metti ancora oggi, c'è la stand up degli amici nelle discoteche, nei locali all'aperto, compresa quest'estate. La voce campionata di I Got the Power è il progetto che diede il là ufficiale al successo dell'Eurodance, il fenomeno musicale tra i più importanti degli anni 90. Insieme alla house italiana, la dance europea spaccava nelle classifiche di tutto il mondo. Snap the Power, 1990.

If they are snap, don't need the police to try to save them, your voice will cease. Una delle rime baciate più importanti da parte di Turbo B, e poi il campionamento con la voce di Jocelyn Brown, l'originale Love's Gonna Get You, quando Jocelyn Brown incise I Got the Power. Tutto compreso nel team dei producers, Snap, Eurodance, la storia del 1990. Le amichevoli di oggi, i ritiri delle squadre di Serie A, i primi match con squadre internazionali, il Bologna è avanti 1-0, il QPR vince dopo i primi 45 minuti con la Fiorentina 2-1, Milan sotto 2-0 contro il Celtic, stanno per scendere in campo anche Genoa e Torino, il Parma, il Sassuolo e questa sera la Juventus. C'è Io, Tu e il Weekend, tutte le passioni del fine settimana, Stefano Piccerillo vi sta parlando insieme fino alle ore 18, Dua Lipa con Love Again, Furtado con Say Right e Tommaso Paradiso che vince anche quest'estate con Agitare Coca-Cola.

0: Eletta la sposa Dua Lipa, chiamatela pure Miss Turner, coniugata con Callum Turner, e ultimamente ha riportato in voga quella che è la bandana che si utilizzava negli anni 90, capito ragazze? Questo Io, Tu e il Weekend, sentiamo cosa succede lì fuori.
1: Ciao Stefano, noi stiamo tornando da una bellissima giornata in piscina. Bene. Anche noi ascoltiamo sempre Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
1: Infatti ci accompagnate ogni fine settimana soprattutto. Un bacio.
0: Bacio
1: e forza
0: a te.
1: Maria.
0: Maria.
2: Ciao Stefano, sono Pietro dalla Spezia.
0: Ciao Pietro.
2: Senti, io quest'anno in vacanze niente, anche perché abito al mare.
0: E allora?
2: Al mare, sono tra la Spezia e l'Erici.
0: Bello.
2: E sto finendo i lavori di ristrutturazione a casa. In questo momento sto lavorando, c'è un'altra settimana di lavoro e poi,
0: certo,
2: una quindicina di giorni a casa, mi riposo, me li godo, un po' di mare, figli, nipoti,
0: parenti
2: e qualche amico che mi verrà a trovare.
0: Ma certo.
2: Un abbraccio a te, chissà a tutti.
0: Vedi, non c'è bisogno di partire per qualcuno.

Businessman, questo è il singolo firmato Dito nella Piaga, li riconoscete, sono accanto a voi, sono intorno a noi, cantava Frankie Hai, in spiaggia, costume da bagno, anche abbronzati, ma con le cuffiette, lo smartphone tra le mani, e poi ti accorgi che è un businessman sempre al lavoro, anche il sabato pomeriggio, perché cammina un sacco senza mai fermarsi e parla in modo concitato al telefono. Non si ferma Lando Norris, il campione del mondo in carica, strappa per soli 12 millesimi il primo posto a Lewis Hamilton, costretto a masticare un boccone amaro per la pole che è un po' sfumata all'ultimo secondo, e in seconda fila invece abbiamo Leclerc e Antonelli, terza fila per Piastri e Verstappen, solo settimo tempo per George Russell. Questa è la griglia di partenza, il Gran Premio di Formula 1, comunque le Ferrari stanno lì, prima fila per Hamilton, seconda per Leclerc, insieme all'altro giovanissimo fenomeno Kimi Antonelli. Devo dire che la partenza domani pomeriggio del Gran Premio di Formula 1 sarà molto molto importante, una delle discriminanti insomma poi anche per la gara e per la vittoria finale. Enrique Iglesias, Bailando, vi porto nell'estate 14.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Probabilmente la parte finale di Canto d'amore è quella più bella della musica italiana ad oggi, del 2026. Angelina Mango, appunto, insieme a Marco Mengoni. Pronti? Sentiamo cosa c'è lì fuori. Con calma.
2: Sicilia verso.
1: Sì.
2: Siamo in viaggio dalla Sicilia verso Chiron Marina. Uh-huh. Siamo in quattro. Una bellissima famiglia e non vediamo l'ora di andare a trovare i nostri amici a Chiron Marina.
1: E fate
2: ciao,
1: bene.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Un ciao. Abbraccio, ciao.
3: Buonasera Radio Kiss Kiss.
1: Buonasera.
3: Sono Ayman, insieme a Michela siamo qua in piscina, stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, stiamo lavorando, siamo vanieri di salvataggio. Un abbraccio Kiss Kiss, un bacione.
1: Un bacione a voi che vi occupate della sicurezza altrui, gente in vacanza, gente che lavora. Per loro. Intanto abbiamo anche un aggiornamento Milan, l'amichevole con il Celtic, ci sono delle novità.
4: Stefano, inizia il secondo tempo da applausi per il Milan. In appena 7 minuti i rossoneri ribaltano le inerzie della gara. Doppietta di Camarda, impreziosita dalla grande giocata di Chukwueze. E punteggio, adesso sì, Celtic 2, Milan 2. Kiss kiss para todos.
1: 2-2 il Milan, tante amichevoli. Il Napoli del centenario domani pomeriggio ore 18 contro la Carrarese. Ora ascoltiamo James Blunt.

È arrivato l'arrotino, è un po' colui che sotto il tuo balcone di primo mattino, ma anche nel tardo pomeriggio, ti dice: sono qua e non solo per fare l'arrotino. Con Benson Boone abbiamo ritrovato anche Man in Me. Andrea Pirlo, sapete, è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio e sarà venerdì 25 settembre, il giorno dell'esordio proprio di Andrea, sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico a disposizione avrà la maxi sosta, cioè tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, per iniziare a lavorare con il gruppo in quel di Coverciano e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di appena 10 giorni. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio, devo dire 3 squadre decisamente toste. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku venerdì 25 settembre, Stadio Olimpico di Roma, a partire dalle 20:45. Pochi minuti, c'è un New Kiss, prima Rose Villan con il feat di

estate fa, mentre questa estate si parla di questo ragazzo Chris De Sarandi, vive a Berlino, ha collaborato con il gruppo dance Safri Duo, i mitici di Played Alive, un classico della dance tribale, qui invece in versione pop. La nuova è Good Old Days.

0: Quelli che sono ancorati disperatamente al passato ti parlano solo di ricordi, vengono un po' presi in giro da Chris the Surrendee con una canzone nuova, si chiama Good Old Days, e anche il nostro New Kiss. Io lo metto nel trolley delle vacanze di agosto per quanto riguarda le hit internazionali di quest'anno, insieme a Sombre e insieme a Alex Warren. Credo che Chris the Surrendee faccia parlare ancora di lui subito dopo anche l'estate, quindi sarà uno di quei personaggi che resterà sicuramente tra i più popolari dell'anno 2026. A proposito dei personaggi forti, alle 18 scatta la Kiss Kiss Play Chart con la mia amica Adriana, appuntamento da non perdere per ascoltare proprio le più forti di Radio Kiss Kiss. Sono le 17.40, vuoi sapere che tempo fa? Siamo qui anche per questo, è pronto Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord con locali sconfinamenti in pianura, specie il nord-ovest. Domani mattina tempo che tenderà a peggiorare al nord diventando più instabile, fenomeni pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Nubi al centro ma più asciutto. Col passare delle ore precipitazioni in spostamento da nord-ovest verso nord-est, nonché verso Umbria, medio versante adriatico, poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Stiamo accompagnando il viaggio verso le vacanze non solo nella più classica autostrada, all'ascolto di Radio Kiss Kiss e Dio Tu e il weekend, ma anche chi ha deciso di partire da Salerno e farsi tutta la costa senza autostrada per arrivare a Santa Maria di Leuca. Ogni volta che c'è il desiderio di fermarsi, ci si ferma, si fa un bagnetto, si visitano le frazioni della costa e anche tante belle calette, e l'ascoltatore mi ha scritto: anche se ci impieghiamo 5-6 giorni e quell'esperienza meravigliosa. Sentiamo cosa succede lì fuori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, oggi ultimo giorno di lavoro, domani si va in ferie, sottolineo la parola ferie. Destinazione Amsterdam, per poi passare sotto la Manica, andare a Londra, poi da Londra si ritorna in Italia, un paio di giorni di assestamento, meglio di lavatrici, e poi si riparte per Trentino, Passo del Tonale.
0: Mamma mia, bell'itinerario, niente male, e soprattutto sarà molto fresco, importante e indispensabile, soprattutto nei prossimi giorni. Se non lascio

davvero contagiosa da parte di Nico Santos, che abbiamo ritrovato con All Time High. Imperdibile l'appuntamento dei prossimi minuti dopo l'informazione. Infatti ci sarà la nuova Kiss Kiss Play Chart con la mia sister Adriana, da non perdere fino alle 8 della sera, da guardare anche su Kiss Kiss TV canale 158, e poi tutti su TV8 questa sera 21:30, il grande show del Kiss Kiss Way. Grazie a Giovanni Imperatore in regia. Noi ci troviamo domani alle 15. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth 87, da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Piccirillo che è stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima spazio alle news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta, per la prima volta non si segnalano attacchi tra Stati Uniti e Iran, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera è stata coinvolta in un incidente con i Pastaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Intanto nel Mar Rosso ormai guerra aperta tra gli i ribelli sciiti dello Yemen e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeida e rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita. Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna anche a causa del vento. Oltre 200.000 persone sono state evacuate in entrambi i paesi. Particolarmente critica la situazione nella regione di Bordeaux, dove le autorità hanno chiesto agli abitanti di 7 comuni alle porte della metropoli di lasciare le proprie case. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari, dichiarate le emergenze nazionali. Veniamo in Italia con il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto durante un intervento della polizia a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue che proverrebbe dalla nuca della vittima. Intanto i primi risultati dell'autopsia effettuata sul suo corpo hanno evidenziato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire da cosa siano stati causati. Per gli esiti degli esami tossicologici ci vorranno 90 giorni. Ha confessato il 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare sul territorio, accusato di aver ucciso il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Al culmine di una lite l'uomo ha violentemente picchiato la vittima, diverse le fratture riscontrate sul suo corpo. Il 53enne era ancora vivo quando l'assassino gli ha dato fuoco usando materiale plastico, coperte e sterpaglie. I due si conoscevano, diversi i contatti telefonici rilevati dai tabulati. Il 26enne, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e carte di credito della vittima ed è stato individuato tramite la posizione geosatellitare. Si trovava in un casolare abbandonato. Lo sport Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della McLaren ha preceduto nelle qualifiche le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes ha fatto segnare il quarto tempo. Infine la scherma. Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia. Il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, è crollato contro il ceco Čupenič, che si è aggiudicato l'oro iridato con il punteggio di 15-2. Argento anche per Giulia Rizzi nella spada femminile. La 37enne udinese in finale ha ceduto alla sudcoreana Song Sera. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart. Kiss Kiss Play Chart. La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Ed eccoci di nuovo qua, buon sabato a tutti voi. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20 con la Kiss Kiss Play Chart. Questa è la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Abbiamo preparato per voi un'accuratissima selezione musicale, tutti i pezzi più forti del momento, ma anche tante new entry. Io direi di partire subito, andiamo alla posizione numero 40, dove c'è

piccola baciata con Nassal Da Vinci. Ovviamente è un contenuto che trovate sui nostri social, quelli di Radio Kiss Kiss. E poi l'intervista integrale e anche dei fuori onda sono presenti su YouTube. Era poesia all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 38. E a proposito di new entry, questo è un pezzo nuovo. Lei è Peggy Gou insieme ad Ayra Starr con Wo.

Shakira torna ad infiammare i mondiali di calcio, è stata tra le protagoniste anche della finale dei mondiali 2026 nell'Halftime Show, il primo ad essere inserito proprio all'interno dei mondiali. Il suo abito, che è diventato virale, ha fatto parlare tutti, era tempestato da più di 200 cristalli, firmato ovviamente da uno stilista, da un brand italiano. Shakira poi è la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con un brano in inglese e spagnolo, quindi vince ancora e macina un record dietro l'altro. L'abbiamo vista ovviamente live con Barna Boy, era Dai Dai, anche questo inserito all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 35, ma attenzione perché abbiamo secondo me uno dei pezzi più forti di quest'estate, anche se è uscito un pochino dopo rispetto diciamo ai tormentoni che ci aspettavamo per la stagione 2026. Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, il titolo è Costiera Amalfitana.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt,

0: Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
1: kiss. Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi. Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss Kiss.

Safe con Buona Domenica all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 31 in questo weekend. Continuiamo a salire con la musica più bella, ma anche con la musica nuova. Lui è inarrestabile, Somber, il singolo è My Body Isn't Ready. It's-

sempre e solo su Radio Kiss Kiss. Era Maledetto Me, la canzone di Fulminacci, che in questo sabato occupa la posizione numero 27 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, dove arriva subito Miss Veronica Ciccone, che è stata tra le protagoniste dell'halftime show dei mondiali di calcio 2026. La scena oramai è già diventata iconica e pensate, la scena insieme a Ronaldo e Ronaldinho è la più virale, la più vista sui social. Qui è con Sabrina Carpenter e il pezzo è Bring Your Love.

0: in assoluto del momento, quello di Madonna insieme a Sabrina Carpenter all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 26. Saliamo, arriva Giselle e il singolo in questione è di Dimanche Midi di Pill.
1: Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.

Watch It Burn, il nuovo singolo new entry all'interno della Kiss Kiss Play Chart per Katy Perry dalla posizione numero 22. Allora, vi ricordo che questa sera su Kiss Kiss TV, ma non solo, anche su Sky 1 e su TV 8 andrà in onda la prima

lui è Irama e conquista la posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart in questo weekend. Vi ricordo che siamo contemporaneamente anche in TV sul canale 158 del digitale terrestre. Intanto in arrivo per voi c'è Olivia Rodrigo con

Drop Dead è il singolo di Olivia Rodrigo all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 20. Andiamo alla 19 con Noemi. Fortunatamente tutto a posto, tutto rientrato, soltanto qualche giorno di ospedale perché è caduta dal palco durante uno dei suoi live, ma ha tranquillizzato tutti i suoi fan attraverso un post su Instagram. Intanto il suo singolo è Tu cosa fai?

0: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Proseguono gli scontri alla marcia Notav in Val di Susa, nel Torinese. Dopo le tensioni a San Didero, un gruppo di antagonisti incappucciati ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, incendiando due camionette dei carabinieri. I manifestanti hanno anche lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti, che hanno risposto con alcuni lacrimogeni. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono 20.000. Andiamo all'estero. Dopo l'escalation degli ultimi 13 giorni, non si registrano nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma il conflitto si allarga ora al Mar Rosso. Missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el-Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. L'Arabia Saudita ha colpito postazioni degli Houthi in Yemen. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raqqi dichiara che Teheran non si piegherà alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini di Washington contro l'Iran. La guerra in Ucraina: almeno 8 morti in seguito a un attacco di Kiev su un campeggio di Kryvyi Rih sul Mar d'Azov, tra le vittime anche due bambini. Bombardato un aeroporto militare russo a Saratov, il presidente Zelensky rivendica l'attacco nel Mar Caspio di navi utilizzate per il trasporto di armi all'Iran. Mosca a sua volta ha colpito i porti ucraini di Izmail, Odessa e Nikolaev e ucciso 6 civili a Sloviansk e a Sumy. Intanto, per il secondo giorno consecutivo, un drone ha violato lo spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto in una zona disabitata vicino al confine con l'Ucraina. Torniamo in Italia con la cronaca. Un 45enne turista olandese risulta disperso nel lago di Como. L'uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli e, secondo una prima ricostruzione, all'altezza di Menaggio si è tuffato per aiutare il figlio sedicenne in difficoltà in acqua mentre l'imbarcazione per la corrente si è allontanata. Il ragazzo è stato poi salvato da una barca di passaggio, ma si sono perse le tracce del padre. Ricerche in corso. Ultimo fine settimana di luglio di grande traffico sulle strade italiane. Bollino rosso oggi e domani. L'ANAS prevede in tutto oltre 27 milioni di spostamenti che, almeno al centro-nord, non sono accompagnati dall'AFA. In arrivo piogge temporali e le temperature sono in deciso calo. Lo sport Formula 1. Lando Norris ha conquistato l'undicesima pole della stagione nel Gran Premio di Budapest. Nelle qualifiche il campione del mondo della McLaren ha preceduto le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Domani alle 15 la gara. In chiusura il tennis, all'ATP 250 dell'Estoril, Luciano Darderi ai quarti ha superato in 3 set il portoghese padrone di casa Faria con il punteggio di 2-6-7-5-6-2. L'italo-argentino numero 2 del seeding in serata se la vedrà con il belga Blocks per un posto in finale. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e chischissa a tutti.
1: Riparte il nostro viaggio musicale attraverso i pezzi più forti del momento. Io sono Adriana Pedro, vi accompagno per un'altra ora fino alle 20. Saluto e ringrazio anche Pica, che si sta occupando della parte tecnica, e un ringraziamento speciale va sempre alla nostra redazione per tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo che siamo anche in TV, il canale 150.

vederli insieme, che bello ascoltarli insieme, due generazioni un po' a confronto, Jovanotti ed Alfa con questo inno alla gioia, alla spensieratezza, si chiama Buon Vento ed è alla posizione numero 17 nella Kiss Kiss Play Chart, dove noi continuiamo a salire e lo facciamo invece con la posizione numero 16 occupata da Harry Styles con Dance No More.

perfetto. Noi continuiamo a salire, continuiamo con la musica più bella in questo weekend di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo con un duo di DJ che si chiamano It Bows, e questa è Magnetic.

che l'Olanda ci ha regalato due pezzi fortissimi che hanno conquistato parecchie classifiche globali. Uno è Magnetic e l'altro è Talk to You, che vi faccio ascoltare più avanti. Loro erano Id Bausa, inseriti nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 14. Andiamo alla 13, c'è Gaia e questa è Bossa Nostra.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza.
4: Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

piacerebbe sapere come nascono delle collaborazioni, per esempio quella tra Karol G e Manu Chao, come è nata? Da un messaggino su Instagram, da un incontro casuale, da un incontro di amici? Di Karol G e Manu Chao, come è nata? Da un messaggino su Instagram, da un incontro casuale, da un incontro di amici, perché spesso è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, la voce di Angelina Mango ci emoziona sempre. Canzone bellissima, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Posizione numero 9 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ecco, questo è uno dei pezzi proprio più forti del momento. Saliamo e lo facciamo con la posizione numero 8. Li ho menzionati prima, anche loro arrivano.

0: essendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Kiss, kiss.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Kiss, kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

ufficiale di Radio Kiss Kiss e conquista la posizione numero 6 Tommaso Paradiso con la nuova canzone che si chiama Agitare Coca-Cola. Vi ricordo che siamo contemporaneamente in TV, il canale 158 del digitale terrestre, e tutta la musica che vi suoniamo all'interno di questo spazio è presente sul nostro sito, su kisskiss.it. Andiamo subito alla posizione numero 5, uno dei fenomeni virali dell'ultimo periodo. Sto parlando di Tame Impala insieme alla superstar Jennie. Il titolo è Dracula.

il progetto solista del cantautore polistrumentista australiano Kevin Parker. Questa canzone è datata più o meno 2025, finché non è diventata virale proprio grazie ai social qualche mese fa, e in questo caso ha chiesto e ottenuto la collaborazione di Jenny e della voce che sentite. L'abbiamo ritrovata all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 5, alla 4 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ma subito alla posizione numero 3, e quindi saliamo sul nuovo podio di questo sabato, ci sono Merk & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors, una formazione musicale pazzesca per questa estate. Il titolo è Parte.

Muscle, Bruno Mars all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Questo è il titolo del suo secondo singolo, che ha già conquistato la posizione numero 2 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Beh, io vi do appuntamento al prossimo fine settimana. Ci rivediamo e ci risentiamo sabato dalle 18 alle 20 con la Kiss Kiss Play Chart. Abbiamo anche un appuntamento settimanale, quello del giovedì, dove facciamo una piccola ricapitolazione delle 5 posizioni della classifica, ma va in onda soltanto in TV al canale 158. Mi raccomando, stasera non perdete il grande show su Sky 1, su TV8 e ovviamente su Kiss Kiss TV del tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way. Intanto grazie a Pika per essersi occupato della parte tecnica, grazie immensamente a tutti voi, buon proseguimento di serata e buon weekend, vi lascio.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Oggi alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss
1: Kiss Way! Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Kiss, kiss.
0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Yes, yes.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Kiss Kiss. Oh. Let's make some bad decisions. I want
0: you, baby, all of the time. La musica più bella.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Yes, yes. Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Yes, yes.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

is La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Sento

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tutti altri. Oggi alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss, kiss.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di fresche.
13: Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Kiss, kiss.
15: La musica più...
16: La musica più bella

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Kiss, kiss.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss Kiss.
18: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
19: La musica più bella.
20: Kiss Kiss.
19: Suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante. It's Friday, then.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
1: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Kiss

the passion of the groove.

0: il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Kiss Kiss.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso.

0: Afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Yes, yes.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Yes, yes.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.